0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Requiem in Re minore K626 per soli, coro, orchestra. Anna Tomovasinto, soprano. Agnes Balza, contralto. Werner Krenn, tenore. José Van Damme, basso. Coro Wiener Singverein. Maestro del coro Helmut Froschauer. Rolf Scholz, organo. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in Do maggiore per flauto, arpa e orchestra K299. Allegro, andantino, rondò, allegretto. Hélène Schaffer, flauto. Marilyn Costello, arpa. Philharmonia Orchestra. Direttore Yehudi Menuhin.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto per flauto, arpa e orchestra in do maggiore K299. Hélène Schaffer, flauto. Marilyn Costello, arpa. Philharmonia Orchestra. Direttore Yehudi Menuhin. Felix Mendelssohn Bartholdy. Concerto per violino e orchestra in mi minore, opera 64. Allegro molto appassionato. Andante, allegretto non troppo, allegro molto vivace. Solista Uto Ughi. London Symphony Orchestra. Direttore Georges Prêtre.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra in mi minore opera 64, solista Uto Ughi, London Symphony Orchestra, direttore Georges Prêtre.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Frédéric Chopin, concerto numero 1 in mi minore, opera 11 per pianoforte e orchestra. Allegro maestoso, romanza larghetto, rondò vivace. Pianista Anna Malikova, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Julian Kovacev.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in mi minore per pianoforte e orchestra, opera 11. Solista Anna Malikova, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Julian Kovacev. Franz Liszt, Fantasie d'opera. Dai maestri cantori di Richard Wagner, Am stillen Herd. Pianista Vittorio Bresciani, docente al Conservatorio di Verona, ha riscoperto e fatto conoscere al largo pubblico il repertorio listiano per due pianoforti, insieme con Francesco Nicolosi.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato una parafrasi dai maestri cantori di Richard Wagner, Am stillen Herd, pianista Vittorio Bresciani. Franz Liszt, Morte di Isotta, dal Tristano ed Isotta di Richard Wagner, pianista Paolo Marzocchi, compositore, direttore d'orchestra e docente all'Università di Macerata.

abbiamo ascoltato La morte di Isotta, dal Tristano Isotta di Richard Wagner, parafrasi per pianoforte di Franz Liszt. Franz Liszt, Reminiscence da Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, pianista Massimiliano Motterle. Massimiliano Motterle ha iniziato la sua carriera nel nome di Liszt. Ha vinto 2 concorsi internazionali dedicati a Liszt e suona sull'ultimo pianoforte appartenuto al maestro.

di Franz Liszt abbiamo ascoltato Reminiscence de Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, pianista Massimiliano Motterle. Di Franz Liszt abbiamo trasmesso Fantasie d'opera. Ludwig van Beethoven, Coriolano, opera 62, Ouverture, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletsky.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato l'ouverture da Coriolano, opera 62, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletsky. Cambio di stagioni. Antonio Vivaldi, da Le quattro stagioni, concerto numero 1 in Mi maggiore, La primavera. Allegro, largo, allegro, danza pastorale. Violinista Victoria Mullova, Chamber Orchestra of Europe, direttore Claudio Abbado.

Di Antonio Vivaldi dalle quattro stagioni abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in Mi maggiore, La Primavera. Violinista Victoria Mullova. Chamber Orchestra of Europe, direttore Claudio Abbado. Antonio Vivaldi dalle quattro stagioni, concerto numero 2 in Sol minore, L'estate. Allegro non molto, allegro. Adagio presto, adagio. Presto. Tempo impetuoso d'estate. Violino Pina Carmirelli. Orchestra da camera, i musici.

di Antonio Vivaldi, dalle quattro stagioni, abbiamo ascoltato il concerto numero 2 in Sol minore, l'estate, violino Pina Carmirelli, orchestra da camera I Musici. Antonio Vivaldi, dalle quattro stagioni, concerto numero 3 in Fa maggiore, l'autunno. Allegro, ballo e canto dei villanelli. Adagio molto, ubriachi dormienti. Allegro, la caccia. Violino solo, Manoug Parikian, Philharmonia Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini, registrazione del 1951.

Di Antonio Vivaldi, dalle quattro stagioni, abbiamo ascoltato il concerto numero 3 in Fa maggiore, l'autunno. Manoug Parikyan, violino solista. Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini, registrazione del 1951. Antonio Vivaldi, dalle quattro stagioni, concerto numero 4 in Fa minore, l'inverno. Allegro non molto, largo, allegro. Violino Stefano Montanari, Accademia Bizantina, diretta da Ottavio D'Antone.

0: Di Antonio Vivaldi, dalle quattro stagioni, abbiamo ascoltato il concerto numero 4 in Fa minore, l'inverno. Stefano Montanari, violino. Accademia Bizantina, direttore Ottavio D'Antone. Abbiamo trasmesso Cambio di stagioni. Le quattro stagioni, da Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8, di Antonio Vivaldi.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Agustín Lara, Granada. Le voci parallele sono di Plácido Domingo e Josep Carreras.

Di Agustín Lara abbiamo ascoltato Granada. Le voci parallele erano di Plácido Domingo e Josep Carreras.

RNC Note di classica. Franz Schubert, Credo, Sanctus e Benedictus, da Messa in Sol maggiore di 167 per soli, coro, orchestra e organo. Barbara Boni, soprano. Jorge Antonio Pita, tenore. Andreas Schmidt, basso. Katrine Bründorf, organo. The Chamber Orchestra of Europe è diretta da Claudio Abbado.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Credo Sanctus Benedictus da Messa in Sol maggiore di 167 per soli, coro, orchestra e organo. Barbara Boni, soprano. Jorge Antonio Pita, tenore. Andreas Schmidt, basso. Katrine Bründorf, organo. The Chamber Orchestra of Europe era diretta da Claudio Abbado. RNC Note di classica. Giovanni Paisiello. Concerti per pianoforte e orchestra. Rondò moderato dal concerto numero 6 in Si bemolle maggiore e Allegro assai dal concerto numero 2 in Fa maggiore. Solista Maria Clara Monetti. English Chamber Orchestra. Direttrice Stephanie Gonley.

Di Giovanni Paisiello, dai concerti per pianoforte e orchestra, abbiamo ascoltato il rondò moderato dal concerto numero 6 in si bemolle maggiore e allegro 6 dal concerto numero 2 in fa maggiore, solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley. RNC, note di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Voglio incominciare il programma di oggi con un cordialissimo saluto e con il benvenuto. Il benvenuto all'ascolto di canzoni e di musiche che ci portano a tanti anni fa. Il cordiale saluto, il benvenuto e buon ascolto. Un programma con canzoni e musiche che ci portano a tanti anni fa e ci portano anche, per aprire la trasmissione di oggi, a un famoso brano di Cathay Bay in un mercato persiano. Questo brano lo vogliamo ascoltare con l'orchestra diretta da James Last, un brano molto caratteristico e descrittivo e molto armonioso, così come sapeva fare James Last con la sua orchestra e lo stesso Cathay Bay. Benvenuti e buon ascolto in questo mercato persiano in compagnia di Aldo.

Apertura del programma di oggi con un brano molto caratteristico. Abbiamo ascoltato di Kettlebell in un mercato persiano. E dopo essere stati in un mercato persiano, chiamiamo la voce di Claudio Villa in una canzone di Nisa e Taccani. E il titolo della canzone è Luna Algerina, e dalla Persia passiamo all'Algeria.

brano molto descrittivo. Abbiamo messo in onda Luna Algerina, la voce era quella di Claudio Villa. Nisa e Taccani hanno composto questo brano e abbiamo ascoltato questo brano molto bello, molto descrittivo, un brano che ci ha fatto compagnia e ci ha fatto immaginare tanti bei paesaggi e anche tanto amore con la voce di Claudio Villa. Abbiamo ascoltato Luna Algerina, cavallo di battaglia, canzone che mi pare sia stata lanciata da Luciano Taioli, e noi qui l'abbiamo ascoltato in questa versione con Claudio Villa. Un famoso brano composto da Petrolini e Simeoni, è stato lanciato dallo stesso Petrolini, qui lo vogliamo ascoltare in una versione da I Combos, un brano molto interessante che ha per titolo Tanto per cantà. Tanto per suonare un disco e per farci compagnia, ascoltiamo questo brano.

Abbiamo ascoltato questa famosa canzone, famosa quanto il suo compositore, Ettore Petrolini. Abbiamo ascoltato Tanto per cantare, canzone composta da Petrolini insieme a Simeoni. Noi abbiamo ascoltato questo brano con il complesso I Combos, e questo brano ci ha fatto compagnia con tanta allegria per questo nostro programma. Voglio proseguire la nostra trasmissione qui a Radio RNC, programma Ogni Finestra una Canzone, dopo aver cantato Della Luna Algerina, di Green Moon, Verde Luna. Possiamo ascoltare questa canzone con una incisione del 1948, la voce di Luciano Taioli e l'orchestra Più Beni.

Abbiamo ascoltato Verde Luna, la voce che abbiamo usato era quella di Luciano Taioli. Green Moon è il titolo in lingua inglese, Verde Luna in italiano. Luciano Taioli, orchestra Più Bene, incisione che risaliva al 1948. Il nostro programma qui a Radio RNC, programma che vi ricordo va in onda tutti i giorni, addirittura due volte al giorno, con una canzone che è stata composta nel 1934. Bovio, Nicoli e Tagliaferri hanno composto Passione. L'orchestra è diretta dal maestro Enrico Pessina e la voce splendida è quella di Carlo Bergonzi. Passione, noi abbiamo anche il repertorio napoletano perché è musica di ogni genere e di ogni tempo a Radio RN5 Bine di Aldo nel programma Ogni Finestra una canzone.

La voce che abbiamo ascoltata era quella di Carlo Bergonzi. L'orchestra da Camera di Madrid era diretta da Enrico Pessina. Abbiamo potuto ascoltare questa incisione dell'aprile del 1972. Carlo Bergonzi in Passione, canzone chiaramente del repertorio napoletano. Voglio mettere in onda adesso un'altra canzone che ha per titolo Madonna Malinconia. Cergoli e Bracchi hanno composto questo brano che ascoltiamo dalla voce di Bruno Pallesi e dall'orchestra diretta dal maestro Dino Olivieri.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. E invece il numero di telefono, se volete parlare con Aldo, il numero di telefono è 333 656 9681. Il numero di telefono, telefonate quando volete, quando vi fa più comodo. Il numero per parlare con Aldo per queste canzoni, queste musiche del tempo passato è 333 656 9681. Come abbiamo detto nello stacchetto, saremo sintonizzati su Radio RNC. Oltre che con il telefono e con la modulazione di frequenza, si può ascoltare questo programma anche in streaming, quindi in internet. Basta scrivere www.rncweb.it e poi si clicca sul sito Ascolta dal vivo, Ascolta Live, e vi collegate con la radio che trasmette 24 ore su 24 ore. www.rncweb.it. R come Roma, N come Napoli, C come Como. Una canzone la vogliamo ascoltare adesso di Mostazzo, Castelbrana e Parello. Tati Casoni, orchestra Dino Olivieri, Limon Limonero, il venditore di limoni.

La voce di Tati Casoni ci ha intrattenuto adesso con questa canzone Limon Limonero. Accompagnava il tutto l'orchestra diretta dal maestro Dino Olivieri. Vi ricordo sempre che siamo sintonizzati su Radio RNC, programma in compagnia di Aldo, programma che va in onda tutti i giorni. Una canzone voglio metterla in onda adesso, tutta primaverile. Possiamo mettere in onda CCC, un titolo molto originale, quindi imiterebbe il trio dell'Uccellino. Seracini e Minoretti hanno composto questo brano CCC che ascoltiamo dalla voce di Carlo Buti.

0: Cicci o ci, rosignol, mi sento in cuor.
1: Mi sento in cuor.
0: Cicci o ci, la sua canzon, cantare ancora.
1: Cantare ancora.
0: E voi.
1: Cicci o ci, ci.
0: E voi.
1: Cicci o ci, ci, ci.
0: Cicci o ci, il mio pensier

La voce di Carlo Buti ha interpretato la canzone di Saracini e Minoretti. Ci è il titolo del brano che abbiamo ascoltato con la splendida voce di Carlo Buti. E un'altra canzone la vogliamo mettere in onda adesso, è una voce tutta italiana come quella di Giorgio Consolini. Serenata cortese di Caseroli e Nisa accompagna Giorgio Consolini, l'orchestra Più Beni dal 1954.

Abbiamo ascoltato la voce di Giorgio Consolini in Serenata Cortese di Casioli e Nisa, accompagnava l'orchestra Più Beni dal 1954. Abbiamo pochissimo tempo e terminiamo con uno splendido brano, Moon River, James Last con la sua orchestra. Si dice che ci sia l'acqua sulla luna, qui c'è anche un torrente, un fiume. James Last.

0: città a te.
1: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
2: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC e vi dà un buon appuntamento a domani. Vi ricordo che questo è un programma quotidiano, tutti i giorni, due volte al giorno. Aldo vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Grazie.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.
4: RNC, notte di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia, sul mare luccica. È una cullante barcarola con radici nella tradizione popolare. Incerta la datazione sulla quale molti concordano sulla seconda metà del Settecento. Pubblicata nel 1848, siamo in pieno risorgimento, con arrangiamento musicale di Teodoro Cottrau, o Cottrò se vogliamo rispettare l'ascendenza francese. I versi sono di Enrico Kosovic. Santa Lucia, sul mare luccica, attraverso i decenni. Enrico Caruso, 1916. Giuseppe Di Stefano, 1956. Elvis Presley, 1963.

0: Per canzoni napoletane e classiche abbiamo ascoltato Santa Lucia, sul mare luccica, attraverso epoche diverse. Le voci parallele erano di Enrico Caruso, Giuseppe Di Stefano, Elvis Presley.
1: RNC presenta

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco leggiamo: questa presenza divina che assicura la permanenza e lo sviluppo di ogni essere è la continuazione dell'azione creatrice. Lo Spirito di Dio ha riempito l'universo con le potenzialità che permettono che dal grembo stesso delle cose possa sempre germogliare qualcosa di nuovo. Lo Spirito di Dio, la potenza creatrice, l'energia che pulsa nel cuore del cosmo e lo fa fiorire, è come il lievito nella pasta. Non agisce dall'esterno, non spinge con forza, non comanda, lavora dentro, silenziosamente, come un calore discreto che fa maturare ciò che già esiste. Il lievito non crea la farina, non costruisce l'impasto, fa emergere ciò che la pasta è chiamata a diventare. Così lo Spirito non impone, non costringe, non orienta la realtà in modo arbitrario, la feconda, la dilata, la fa crescere, la porta verso la sua forma più piena. La sua azione è quella di una presenza che soffia dall'interno, non modifica i fatti, ma la qualità della vita che abita quei fatti. Non cambia il numero dei giorni, ma la sostanza dei giorni. Non altera la quantità dell'esistenza, ma la sua qualità. La rende più viva, più profonda, più vera. Questo principio che alcuni chiamano Dio, lo suggerisce tutta la scrittura e lo conferma ogni autentica esperienza spirituale, non si occupa della quantità dell'esistenza, quanto viviamo, quanto possediamo, quanto riusciamo a fare. Ciò che gli interessa è un'altra dimensione: come viviamo, con quale grado di presenza, di amore, di consapevolezza, quanta luce lasciamo filtrare, a quanta interiorità permettiamo di germogliare. Lo Spirito non ci evita il dolore, ma può renderlo fecondo, e non ci impedisce neppure la fatica, ma può donarle un senso. È la differenza tra un'esistenza che rimane in pasto crudo, chiuso, compatto, non trasformato, e un'esistenza che, toccata dallo Spirito lievito, si apre, respira, si lascia espandere, diventa pane fragrante, capace di nutrire. Questo principio vivificante, insomma, non aggiunge qualcosa alla vita, fa fiorire ciò che in noi è già seme. Trascorsi 2 giorni dalla notizia della malattia di Lazzaro, dunque, Gesù decide e dice ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. L'equivoco sulle condizioni di Lazzaro nasce da un dettaglio linguistico decisivo. Nel testo greco, il verbo che significa essere addormentato è lo stesso che può significare essere morto. Quando Giovanni scrive il suo Vangelo, siamo attorno all'anno 100, i cristiani hanno già sviluppato un nuovo modo di parlare della morte. La denominano sonno. Da qui nasce un termine nuovo per indicare i luoghi di sepoltura. Non più necropoli, la città dei morti, ma koimeterion, il luogo del riposo, dove ci si reca per dormire. Un dormitorio. È da questo termine greco che deriva la nostra parola, cimitero. Anche Paolo usa questo linguaggio, anche se le traduzioni non sempre lo restituiscono con precisione. Per la prima comunità cristiana, dunque, il morire è un dormire, non un annientamento, ma un attraversamento. Quando Gesù arriva a Betania, Lazzaro è nel sepolcro da 4 giorni, non un giorno in meno. Marta gli corre incontro e, sconvolta, gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche
anche ora. So che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le risponde: tuo fratello risorgerà. Marta, ancorata alla dottrina del suo tempo, replica: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Ma Gesù la conduce oltre, spalanca un orizzonte nuovo. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? E Marta pronuncia una delle confessioni di fede più alte di tutto il Secondo Testamento. Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. 4 giorni, nota fondamentale, erano troppi. Secondo la credenza giudaica, lo spirito del defunto aleggiava sul corpo per 3 giorni, sperando di rientrare in esso. Al 4° giorno, però, il morto scendeva definitivamente nello Sheol, il regno delle ombre, senza più la speranza dell'assistenza di Dio. Perché, se una cosa è certa per il pio ebreo, è che Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. A Marta rimane, come magra consolazione, la fede nella risurrezione dell'ultimo giorno, un'idea sviluppatasi solo in epoca relativamente tarda, attorno al secondo secolo avanti Cristo, al tempo dei Maccabei. Una speranza remota, futura, non concreta. Ma il Gesù del quarto Vangelo vuole condurci più avanti. Già nel capitolo 5 aveva affermato: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. La chiave sta nei tempi verbali. Sono tutti al presente. Non dice avrà, ma ha. Non dice passerà, ma è passato. La risurrezione, nella teologia di Giovanni, non è un evento futuro, ma uno stato esistenziale attuale. Se ascoltiamo e viviamo la parola, cioè se assumiamo il modo di vivere di Gesù, siamo già risorti. Viviamo da risorti ora. Gustiamo la qualità della vita eterna nel presente. La stessa eco ricorre nella prima lettera di Giovanni. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Ecco il punto. Nella teologia della comunità giovannea, Gesù non restituisce la vita biologica ai morti. Quella comunque finirà di nuovo, ma dona una qualità di vita che oltrepassa persino la morte.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Eugène Auguste Isaïe. Capriccio su uno studio in forma di valzer, opera 56, numero 6, di Camille Saint-Saëns. Alessio Bidoli, violino. Bruno Canino, pianoforte.

di Eugène-Auguste Isaïe abbiamo ascoltato Capriccio su uno studio in forma di valzer, opera 56, numero 6, di Camille Saint-Saëns. Al violino Alessio Bidoli. Pianoforte Bruno Canino. RNC Note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Terzo appuntamento con Francesco Paolo Tosti e l'ultima canzone. Le voci parallele sono dei tenori Franco Corelli e Luis Alva.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Per questo terzo appuntamento le voci parallele erano quelle dei tenori Franco Corelli e Luis Alva. RNC Note di Classica. Tomás Luis de Victoria, Regina Celi, e di Giovanni Gabrieli, Jubilate Deo, Coro da Camera di Torino, direttore Dario Tabbia.

0: Di Tomás Luis de Victoria abbiamo ascoltato Regina Celi e di Giovanni Gabrieli Jubilate Deo. Coro da Camera di Torino, direttore Dario Tabbia.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Gustav Mahler, secondo movimento, Gemächlicher Bewegung, ohne Hast, più calmo, tranquillo, senza fretta, dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado. Note di classica.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato San Francesco d'Assisi predica agli uccelli. Pianista Wilhelm Kempf. RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, Atto Terzo, E lucevan le stelle, Cavaradossi e Jonas Kaufmann, Franco Corelli, Placido Domingo.

Di Giacomo Puccini, da Tosca, atto terzo, abbiamo ascoltato E lucevan le stelle. Le voci parallele per Cavaradossi erano di Jonas Kaufmann, Franco Corelli, Placido Domingo. Note di classica. Daniel Gottlieb Steibelt, tema con variazioni dalla sonata opera 71 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino, trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Vincenzo. Oggi il Signore ci invita a scegliere il tesoro prezioso, fatto di speranze, di coraggio, di libertà, di cuore e di Dio. Tesoro prezioso da consegnare a tutti. Oggi ricorre la sesta giornata dei nonni e degli anziani. In questa messa ricordiamo i defunti segnati sul cartellone in fondo alla chiesa. Ed ora accompagniamo l'ingresso del celebrante con il canto Noi canteremo Gloria a te, numero 682 del libretto rosso.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduci al Padre. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, verità che illumina i popoli,

Agli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, ai miei cieli. Signore Dio, ai miei cieli.

preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal primo libro dei re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide e mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.

La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.

Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.

perciò amo i tuoi comandi più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.

alla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.

0: Alleluia.
1: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano in riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore i denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriva, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae del suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, è così liberante la breve pagina del Vangelo di oggi, perché Gesù mostra in maniera efficace che tutta la radicalità a cui ci chiama il Vangelo non genera sacrifici ma veri e propri affari. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo, eccetera, eccetera, così. Agli occhi di chi non ha visto quel tesoro o non ha contemplato quella perla preziosa, il gesto di vendere tutto può sembrare un gesto folle. Ma chi ha trovato quel tesoro e quella perla sa bene che far questo è la cosa più conveniente, la più intelligente, la più spontanea. Tutto quello che il Vangelo ci chiede, visto dall'esterno, può sembrare un sacrificio folle. Amare, ad esempio, ed essere fedele a qualcuno per tutta la vita, scegliere il bene anche quando costa, prendere le distanze dal male rinunciando al peccato, rifiutare una vita ubriacata dal superfluo, partire missionari dall'altra parte del mondo o passare tutta la propria vita in clausura, tutte queste cose possono sembrare cose folli se non si tiene da conto che coloro che fanno simili scelte le fanno non perché vogliono farsi del male o privarsi della vita, ma perché hanno trovato un tesoro e una perla per cui vendere tutto pur di averla. Ecco perché non dobbiamo domandare a Dio la forza di fare sacrifici disumani, ma la luce per vedere il tesoro nascosto, quello cioè che ci motiva a fare ciò che è giusto perché ne comprendiamo il vero affare. Carissimi fratelli e sorelle, e adesso, ora, noi siamo qui, nella casa del Signore, nella nostra chiesa. Siamo venuti per pregare perché abbiamo la fede. La fede è proprio ciò che viene chiamato quel tesoro, che non tutti gli uomini possiedono. Con la fede significa che non siamo mai soli. C'è Dio, una forza infinita che accompagna e guida i passi della nostra vita. Salutato Gesù Cristo.

0: Ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. Si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede all'estra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Riuniti con fede nella casa del Signore, rivolgiamo al Padre Celeste la mente e il cuore nella fiducia filiale che Egli ci è accanto in tutte le necessità. Rispondiamo, Padre della vita, ascoltaci.
1: Padre della vita, ascoltaci. La Chiesa abbia coscienza di essere la rete che Dio getta ogni giorno nel grande mare dell'umanità e sappia accogliere ogni uomo desideroso di salvezza. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per coloro che hanno responsabilità di governo o nella vita pubblica, la loro opera sia sempre ispirata da autentica sapienza e da attenzione costante all'uomo. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per tutti quelli che possono permettersi il tempo delle vacanze, riscoprano una nuova dimensione interiore e gustino il valore delle cose semplici e dei rapporti di amicizia con i fratelli. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per tutti i nonni e gli anziani, radici e memoria del nostro tempo, la loro esperienza aiuti i più giovani a guardare il futuro con speranza. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Signore, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Purcell Albertina, vedova Banchio, e Boi Cordova Pedro, accoglili tra le tue braccia misericordiose e dona lo spirito di consolazione ai familiari. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci. In silenzio preghiamo per nostre intenzioni personali.

Ascolta, Signore, le invocazioni che la Chiesa ti rivolge. La tua premurosa presenza nella nostra vita doni conforto alla nostra debolezza. Per Cristo nostro Signore.

Pregate fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, oh Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operando nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, è un pegno sempre nuovo del tuo amore per noi, è un pegno della vita immortale. Poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, inalziamo a te nostra lode, acclamando con festuosa esultanza.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la luce del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volenteramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signor Gesù Cristo, ho chiesto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

tu ci fai come te. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie per la nostra presenza, anche per la nostra partecipazione. Anche oggi è giornata dei nonni e degli anziani, sì? Ma auguri per loro, i nonni e anche gli anziani. Ma adesso concludiamo la Santa Messa con la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica a tutti.

Dalla parrocchia Maria Regina Mendi di Michelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalla casa di riposo. Grazie per aver pregato con noi e buona domenica.

RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Un fratello saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vanini, e proseguiamo la nostra illustrazione, e affrontando ora il punto specifico e la trattazione di Maria nel Concilio Vaticano II. E vedremo, nel corso dei lavori del Concilio Vaticano II si confrontarono i sostenitori di due orientamenti mariologici, ossia i fautori della mariologia definita cristotipica e i fautori della mariologia definita ecclesiotipica. Secondo il lessico di un famoso mariologo come René Laurentin, la mariologia cristotipica rappresenta la Vergine Maria sul modello di Cristo ad immagine della cristologia. Invece, la mariologia ecclesiotipica rappresenta Maria sul modello della Chiesa considerata nel suo rapporto con Cristo. Queste due tendenze mariologiche si confrontarono nel corso dei lavori del Vaticano II nella discussione dello schema De Beata Maria Virgine, della Beata Vergine Maria. La questione era la seguente: tale schema doveva essere distinto dallo schema De Ecclesi, cioè quello sulla Chiesa, a motivo dei privilegi personali concessi a Dio a Maria, oppure doveva esservi incorporato? Nella votazione del 29 ottobre 1963 i padri conciliari optarono per la seconda soluzione con una maggioranza risicata. La differenza fu di 40 voti su 2200 padri votanti, ossia l'assemblea si divise quasi a metà, caso unico nel corso dei lavoratori conciliari. La novità principale dei fautori della cristologia cristotipica, favorevole quindi allo schema di Beata Maria Virgine, schema indipendente, era l'attribuzione alla Madonna del titolo di mediatrice di tutte le grazie. Tale titolo esaltava la sua partecipazione attiva alla redenzione dell'umanità operata dal Gesù Cristo. Nel suo trattato di mariologia, il padre Servita Gabriele Maria Roschini, che fondò nel 1950 la Pontificia Facoltà Teologica Marianum e che partecipò attivamente ai lavori del Concilio Vaticano II, scrisse che il Redentore, in quanto tale per volontà di Dio, fu anche un dono di Maria. Infatti, nell'Annunciazione, la sua libera adesione al disegno divino di salvezza universale consentì l'incarnazione del Verbo Eterno di Dio, per mezzo del quale si realizzò la nostra redenzione. Dio osò far dipendere da una donna l'esecuzione del piano che doveva salvare l'umanità, accordando in tal modo a Maria un influsso decisivo sul destino di tutto il genere umano. Ciò aprì a Maria la via della cooperazione più attiva e feconda nell'opera di salvezza dell'umanità. Di conseguenza, la dignità di Maria venne elevata al più alto grado per il suo concorso nell'azione divina della salvezza. Secondo il Roschini, da tutto ciò risulta chiaramente la predestinazione insieme di Cristo e di Maria in un solo e medesimo decreto divino di salvezza universale. Pertanto si deve riconoscere che Dio stesso, il Padre, si è affidato alla Vergine di Nazareth donandole il proprio figlio nel mistero dell'incarnazione. Questa elezione di Maria al sommo ufficio e alla dignità di madre del figlio di Dio si riferisce sul piano ontologico, ossia sul piano dell'essere, alla realtà stessa della unione ipostatica, ossia dell'unione delle due nature nella persona del Verbo. Nel suo libro intitolato Chi è Maria, il Roschini scrisse che la divina maternità ha elevato Maria ad un'altezza vertiginosa, facendola appartenere all'ordine ipostatico. Infatti per lei e in lei il Verbo Eterno di Dio si è unito ipostaticamente, cioè personalmente, con la natura umana. Poiché l'ordine ipostatico, che è ordine della grazia e della gloria, è superiore all'ordine della natura umana, e Roschini afferma che la grandezza di Maria confina con l'infinito. Nell'ordine ipostatico, infatti, Maria è stabilita sola con Cristo, in maniera a lui subordinata ma integrante. Pertanto, nel suo carattere subordinato, la cooperazione di Maria partecipa della universalità della mediazione del Redentore, che resta comunque l'unico mediatore. Ecco perché un altro teologo, come Garcia Garces, in un libro del 1940 intitolato Mater Redemptrix, scrisse che Maria è con caput, ossia capo secondario dopo Cristo del corpo mistico. La conseguenza è che Maria è stata elevata al di sopra della Chiesa.
Nella sua enciclica Ad Diem Illum Letissimum del 2 febbraio 1904, San Pio X aveva scritto, lo leggo in latino però lo traduco, De congruo uti aiunt promeret nobis deipara que Christus promeruit de condigno, ossia Maria ci merita de congruo la salvezza che Cristo ha meritato de condigno. Dopo il momento dell'annunciazione, il Roschini evidenzia un secondo momento della cooperazione attiva di Maria alla redenzione dell'umanità operata da Gesù Cristo. Questo secondo momento è costituito dalla presenza di Maria ai piedi della croce sul Calvario.

ma già prima del Concilio Vaticano II era emersa nel congresso mariano svoltosi a Lourdes nel 1958 una diversa tendenza di mariologia definita ecclesiotipica. Per essa i privilegi personali di Maria devono essere considerati all'interno della Chiesa di cui Maria è modello, icona e tipo nella fede e nella carità. Ecco, prima di approfondire questo secondo orientamento mariano, voglio fermarmi ancora un istante per un approfondimento delle argomentazioni addotte dai sostenitori del titolo di Maria Corredentrice su di un articolo pubblicato su Civiltà Cattolica nel doppio quaderno 3459-3460 dell'agosto del 1994. Il titolo dell'articolo è Maria Corredentrice, controversie e problemi dottrinali. L'autore dell'articolo fu il padre gesuita Jean Galot che scrisse: il modo di comprendere la cooperazione di Maria alla redenzione è stato oggetto di molte discussioni tra i teologi. Alcuni hanno espresso ripugnanza o avanzato obiezioni per i termini di corredenzione e corredentrice. Questa corrente di opposizione ha avuto come risultato che il Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium, ha evitato tali vocaboli. Il Concilio infatti si è astenuto al voler dirimere questioni che non sembravano sufficientemente chiarite e che rimanevano fonte di controversie. Galò dice: vorremmo chiarire qui i punti essenziali di questa dottrina della corredenzione, ricordando i problemi teologici che hanno determinato controversie e la soluzione data o che conviene dare ad essi. Ora, circa il titolo di corredentrice, il Galò scrisse: l'omissione del titolo di corredentrice nella disposizione conciliare della dottrina mariana è tanto più significativa in quanto una petizione in favore di una definizione di Maria corredentrice del genere umano era stata avanzata da una cinquantina dei padri conciliari. Tuttavia, pur astenendosi dall'attribuire tale qualifica a Maria, il concilio non rifiutò affatto l'idea di una cooperazione all'opera della redentrice. Sottolinea infatti l'unione della madre con il figlio nell'opera della salvezza, unione che si manifesta al momento della concezione virginale di Cristo fino alla morte di lui, come detto nel numero 57 della Lumen Gentium. Tale cooperazione potrebbe chiamarsi corredenzione, visto che questo termine significa in sé cooperazione alla redenzione, senza altra specificazione. Il concilio avrebbe potuto adoperarlo senza esprimere alcuna adesione ad una teologia particolare, come ha fatto per il titolo di mediatrice, che ha introdotto accanto ad altri appellativi, avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, per non attribuirgli significati tecnici precisi, come ha detto il Lumen Gentium numero 62. Del resto, ha manifestato un deciso attaccamento a tale titolo quando ha respinto un emendamento che avrebbe voluto eliminarlo a motivo dell'ambiguità che il termine comportava relativamente all'unica mediazione del Cristo e delle convenienze ecumeniche. In compenso, ha rinunciato ad ogni uso del titolo corredentrice. Se evita tale titolo è perché quest'ultimo è accusato di suggerire un ruolo di Maria troppo simile a quello del Cristo, una concorrenza o un'uguaglianza incompatibile con l'unicità del Salvatore. Già nel 1673 un teologo come Luidenfeld faceva dire dalla Vergine ai suoi devoti indiscreti: non mi chiamate salvatrice e corredentrice, affinché nulla venga sottratto a Dio. In effetti, il termine salvatrice potrebbe suscitare riserve e avrebbe bisogno di una spiegazione fondata sulla qualità di Maria, di madre del Salvatore. Ma il termine corredentrice non comporta la medesima difficoltà, secondo il Galò, poiché esprime chiaramente una cooperazione e non mette in pericolo l'azione sovrana del Cristo. Quando comparve in un inno del secolo XV, cioè del 400, esso segnò un'evoluzione rispetto al titolo di Redentrice che sino ad allora era stato attribuito a Maria in qualità di madre del Redentore. C'era in questo un progresso. Redentrice poteva suggerire un ruolo parallelo o identificabile a quello del Cristo, mentre corredentrice indicava nell'inno colei che ha sofferto con il Redentore. Prima, Maria era soprattutto considerata come la donna che aveva dato alla luce il Redentore. In virtù di tale maternità si riconosceva in lei l'origine dell'opera redentrice, la si chiamava madre della salvezza, madre della restaurazione di tutte le cose. Una più attenta riflessione dottrinale ha fatto comprendere come Maria non fosse solo la madre,

che aveva generato per l'umanità il Redentore, ma colei che aveva partecipato più particolarmente alle sofferenze della passione e all'offerta del sacrificio. Il titolo di Co-Redentrice, dice il Galò, esprime questa nuova prospettiva, l'associazione della madre all'opera redentrice del figlio. Si deve notare che tale titolo non mette in questione il primato assoluto del Cristo perché non suggerisce affatto un'uguaglianza. Solo il Cristo è chiamato Redentore. Egli non è corredentore, ma semplicemente redentore. In qualità di corredentrice, Maria ha offerto la sua collaborazione materna all'opera del figlio, collaborazione che implica dipendenza e sottomissione, poiché solo il Cristo è il padrone assoluto dell'opera propria. La corredenzione assume una forma unica in Maria a motivo della sua qualità di madre. Tuttavia, dobbiamo parlare di corredenzione in un ambito molto più ampio per tutti coloro che sono chiamati ad unirsi all'opera redentrice. In questo senso, tutti sono destinati a vivere da corredentori e la Chiesa stessa è corredentrice. A tale riguardo, non possiamo dimenticare, dice il Galò, le affermazioni di Paolo sulla nostra partecipazione all'itinerario redentore del Cristo. Con il battesimo siamo consepolti con il Cristo, è detto in Romani 6,4. Con la fede siamo già risuscitati con Lui, è detto in Colossesi 2,13. 3,1. Dio ci ha fatti rivivere con Cristo, con Lui ci ha anche risuscitati, ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù, è detto in Efesini 2, 4, 5. Questa partecipazione risulta dall'azione sovrana del Padre, ma implica ugualmente, a parte nostra, un'attività personale. Resi partecipi della nuova vita del Cristo, siamo capaci di cooperare all'opera della salvezza. San Paolo aveva coscienza della sua missione, dichiarando nella prima Corinzi 3,9: siamo collaboratori di Dio. L'affermazione è audace. L'Apostolo non ha però perso il senso della trascendenza divina e non voleva pretendere una sua uguaglianza con Dio. La sua attività era guidata al disegno divino. Chiamando Gesù Signore, egli lo riconosceva come maestro assoluto della sua vita e della sua attività. Ma questa dipendenza totale non gli toglieva la consapevolezza di cooperare veramente con Dio. Se tutti sono chiamati ad essere cooperatori di Dio, secondo l'espressione paolina, la corredenzione assume una più ampia estensione. Il dibattito sollevato sulla legittimità del titolo di corredentrice ci aiuta a meglio scoprire la nostra missione di corredenzione. Alcuni hanno accusato i privilegi mariani di scavare un solco tra la madre di Dio e noi. In realtà questi privilegi sono destinati, nel piano divino, ad avvicinare Maria all'umanità in vista dello sviluppo di una grazia più abbondante, scrive il Galò. Pur con un carattere unico ed un livello ineguagliabile, la cooperazione di Maria alla redenzione ci invita a prendere più vivamente coscienza della nostra missione e della nostra responsabilità in un mondo che ha bisogno di salvezza. Se Maria non potesse venire chiamata corredentrice, neppure i cristiani potrebbero essere considerati come dei corredentori. La condizione di tutta la Chiesa nella sua missione corredentrice si illumina con la condizione di Maria, primo modello di ogni redenzione. Ecco, nella prossima trasmissione affronteremo un argomento che qui il Galò tratta in dettaglio, e cioè il carattere unico della corredenzione di Maria.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC, note di classica. Peter Heydrich, Happy Birthday, variazioni per grande orchestra, Thunder Bay Symphony Orchestra, direttore Arthur Post.

di Peter Heidrich abbiamo ascoltato Happy Birthday, variazioni per grande orchestra. Thunder Bay Symphony Orchestra, direttore Arthur Post. RNC, Notte di Classica.

0: RNC presenta
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Se non fosse domenica, sarebbe questa la memoria liturgica dei santi Gioacchino ed Anna, che sono i nonni di Gesù, ed è anche allora la festa dei nonni. Vengono detti anche angeli custodi, a buon ragione. Ecco, Gioacchino ed Anna, che sono i genitori di Maria, in qualche modo hanno vissuto nella loro vita quello che poi è la promessa, diventerà la promessa di Gesù. Gesù ci invita a fare comunione con Lui, che è la perla, che è il tesoro, che è la rete che tutti vuole pescarci. Ecco, il Vangelo di questa domenica è uno dei Vangeli dove noi troviamo la similitudine per il regno dei cieli. Troviamo questa volta, dicevo, la perla di grande valore, il tesoro che viene disseppellito dalle profondità della terra, e poi ecco la rete che i pescatori gettano e che raccoglie i pesci, per dirci in qualche modo come noi possiamo intuire che il regno dei cieli è questa relazione con Gesù, relazione di comunione con il Padre, per la quale merita lasciare tutto quello che non parla di Lui.
3: In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.
2: Ma chi di noi da bambino non ha sognato, fantasticato sul ritrovamento di un tesoro? È uno dei ricordi più vividi che ho di me bambina. L'ascolto delle fiabe, questo fantasticare di trovare un forziere pieno di pietre preziose, di collane di perle. Mentre parlo ce l'ho ancora davanti agli occhi, no? Quello che sognavo. Io credo che ciascun bambino, bambina, abbia questa memoria. La scoperta di qualcosa che viene disseppellito da sottoterra in una caverna, le storie dei pirati, dei tesori nascosti. Quando Gesù parla, sa toccare le corde profonde dell'immaginario umano. Allora l'idea di qualche cosa che è seppellito, che non è visibile, che tu ci cammini sopra e non sai che stai camminando su una fortuna, su un tesoro, e che poi improvvisamente proprio tu lo riporti alla luce e svolti la tua vita, no? In qualche modo, perché sognare di trovare un tesoro significa che la tua vita a quel punto non ha più bisogno di nulla, meglio che una vincita, per carità, bello trovare un tesoro. Ecco, questo fa parte un po' dell'immaginario collettivo, un po' degli archetipi dell'umanità. E Gesù di questo parla in questo Vangelo. Il regno dei cieli è simile, ricordo, siamo ancora al capitolo 13 del Vangelo di Matteo, il capitolo delle parabole del regno. Un tesoro, e poi una perla, e poi la rete dei pescatori. Vediamo il tesoro, che è nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Quest'uomo non sa che c'è un tesoro, quest'uomo non sta cercando. È molto importante questo, perché l'uomo è un cercatore. Noi abbiamo una inquietudine nel cuore che lo sappiamo o meno ci spinge a cercare Dio. Quest'uomo è un cercatore, ma non sa di esserlo. C'è nel profeta Isaia che Dio dice per bocca del profeta: ho detto eccomi, eccomi a un popolo che non mi cercava. E nella vita accade anche così, che in retrospettiva ci si guarda dietro e si capisce che il Signore ci ha cercato quando magari noi non eravamo coscientemente in ricerca di Lui. È molto importante questo, perché ci dice che la salvezza dipende sempre da Dio che viene a noi, che per quanto noi possiamo sforzarci è sempre Dio che viene a noi, Lui è il primo a chiamarci. Allora quest'uomo sarà passato lì, ecco, si trova di sotterrare questo tesoro ed è un uomo intelligente. Qui c'è un discernimento, c'è la virtù della prudenza all'opera, perché deve avere calcolato quanto questo tesoro valeva. Quindi deve essere stato accorto. L'accortezza è uno degli elementi della virtù della prudenza. Poi concretamente si mette all'opera, non lo prende. È interessante, perché i sogni da bambina io l'avrei preso questo tesoro. Invece quest'uomo fa una cosa strana: vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cioè, in qualche modo è una sorta di legalità che quest'uomo usa, ma è un uomo intelligente, perché lui sa che se avesse comprato quel campo nessuno avrebbe poi rivendicato la proprietà di quel tesoro, per cui agisce in modo tale da mettere al sicuro quel tesoro. Cioè, è talmente importante non farselo soffiare da dare una parte anche dei suoi averi. Non è avido, perché spende comunque qualcosa di suo per avere in maniera inoppugnabile questo tesoro. La causa di tutto questo? La gioia. Annota Matteo che Gesù dice: pieno di gioia. Cioè, è la gioia che permette a lui di perdere qualche cosa per investirlo, per avere questo campo che contiene il tesoro. Ecco, non agisce in modo avventato, ma ragiona, calcola. Giorgio La Pira, il venerabile sindaco di Firenze, padre costituente, lui diceva di sé essere rimasto un ragioniere, perché il diploma delle scuole superiori che lui aveva era diploma di ragioneria. E lui sempre, per tutta la sua vita, diceva: ma io sono rimasto un ragioniere, sono uno che sa fare i conti. Se investo tot, devo avere tot. E io sono cristiano, sono credente, proprio perché sono un ragioniere, perché ho capito che non c'è investimento migliore che l'investimento su Gesù Cristo, che è il vero tesoro. Ecco, io a volte quando medito questo Vangelo mi torna questa frase di un santo, quindi è affidabile. Quest'uomo perde qualche cosa: chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E il seguire Gesù è sempre qualche cosa in perdita, secondo la mentalità nostra, la mentalità del mondo, ma il frutto è la gioia. Cioè, alla fine quello che certifica che una vita sta funzionando è l'essere pieni di gioia. Io tante volte dico anche in oratorio ai giovani, ai ragazzi: ma se fosse vero che quello che ti viene detto è vero, che la sessualità libera, che ti devi divertire, che la droga in fondo uno spinello cosa vuoi che sia, tutte queste cose funzionano, tu dovresti essere la persona più felice. Poi alla fine invece io ti vedo che sei addormentato, che sei spiritualmente proprio in coma, lì a scrollare i video sul telefonino senza grandi interessi, la violenza. Allora, se l'albero si riconosce dai frutti, se non c'è la gioia, vuol dire che questo campo per il quale stai vendendo, no, i tuoi averi, è un campo che non nasconde un tesoro, ma che forse è la porta degli inferi. La gioia è ciò che dice che realmente stiamo investendo su Gesù. Allora, quest'uomo non sta cercando, ma è cercato, trova senza sua, merito, però il merito suo è di aver capito e di aver agito in maniera prudente. È così importante che devo metterlo in sicurezza. Invece c'è un mercante. Qual è il lavoro del mercante? È quello di cercarli i tesori, è quello di fare affari, e quindi va in cerca di perle preziose, ma vedete, cerca le perle al plurale, ma trova la perla. È estremamente importante questo cambio dal plurale al singolare. Cerca la perla, quella perla che qualunque valore possano avere le altre perle, non sono equiparabili all'unica perla per la quale vende tutti i suoi averi e la compra. È impressionante, perché un mercante, se è avveduto, è qualcuno che resta sempre con qualche cosa in cassa, perché può sempre succedere qualcosa nella vita. Qui invece no, questa perla è talmente bella, talmente preziosa da far rischiare anche il fondo cassa, cioè da restare senza nulla. Penso al mio Francesco d'Assisi, penso a tutti gli amici di Dio che hanno reputato la ricchezza dell'amicizia con Gesù il bene più grande, in questo bene trovare tutti gli altri beni. Quindi in realtà non sono rimasti senza ricchezza, ma hanno trovato la ricchezza che contiene tutte le altre ricchezze. Questa perla è Gesù, questa perla è il regno dei cieli, cioè l'amicizia con il Signore Gesù, che merita. Diceva Benedetto XVI, ci sono dei sì che meritano dei no, e i no sono tali perché custodiscono il sì. Quindi la sequela a Gesù non è un insieme di no, di rinunce, ma quando si ama, da questo amore poi si sceglie tutto quello che può minare, uccidere, mettere in pericolo l'amore. Cioè questa è un'esperienza universale. E poi la rete a strascico è un modo di pescare che praticamente dentro la rete fa cadere di tutto, perché viene trascinata questa rete, e quindi quando viene portata a riva si trovano pesci buoni e pesci cattivi. In alcune zone è vietata, per esempio, questo tipo di rete oggi, perché è veramente un sistema che non lascia nessun pesce fuori. E questo serve a Gesù per dire che c'è questo tempo nel quale tutti sono chiamati a entrare in questa rete, che il regno di Dio è aperto a tutti, che il regno di Dio è una possibilità per tutti, che è in cerca di tutti. Il Signore si china su ogni uomo, su ogni donna, perché non vuole che nessuno si perda. Ma l'essere buono o l'essere cattivo non dipende dalla scelta di Dio. C'è un giudizio che coglie la nostra libertà. Cioè noi tutti siamo chiamati, ma la qualità della nostra risposta dipende dalla nostra libertà. E vorrei dire, da quale tesoro la nostra libertà trova, vuol trovare, vuol cercare, da quale perla preziosa la nostra libertà si lascia ammaliare. Ecco, qui siamo davanti al mistero di una salvezza che è offerta a tutti, per la quale il Signore ha dato la vita, e fino all'ultimo istante della nostra vita la grazia ci sollecita a dire il nostro sì a Gesù, ma c'è anche la terribile possibilità, fino all'ultimo istante della vita, di dire no a questa grazia che non si arrende fino davvero all'ultimo istante. Voglia il Signore per me, per ognuno di noi, che il nostro sì sia oggi, domani, fino all'ultimo momento della vita, o almeno desiderare di dire: Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, sono un povero disgraziato, ma voglio star con te.

Nel Vangelo abbiamo conosciuto degli uomini pronti a capire l'occasione quando si presenta e a lasciare tutto per avere ciò che è più prezioso. Cosa che invece a volte non si è liberi di fare, perché si è colti dalla febbre del possesso, l'avarizia. Allora ho pensato di commentare questo Vangelo dove troviamo degli uomini pronti a cogliere l'occasione, mettendolo invece a confronto con un personaggio, il personaggio di Arpagone, che è il protagonista dell'opera teatrale L'avaro, che Molière ha scritto nel 1668. Chi era Molière? Molière era un avvocato che lascia la carriera dell'avvocatura per fondare, ecco, una compagnia teatrale che ebbe alterne vicende. C'è stato però un momento nel quale il re Luigi XIV incontra Molière e la compagnia di Molière diventa compagnia reale, e quindi iniziano un po' le sue fortune. Fra le sue fortune, ecco proprio la scrittura di quest'opera. Chi era Arpagone? Ma Arpagone era un avaro terribile, un vecchio avaro invecchiato nell'avarizia. Il vecchio Arpagone aveva due figli, che erano due bravi ragazzi, Cleante ed Elisa. Cleante che vuole sposare Marianna, sulla quale però ha messo gli occhi lo stesso Arpagone, e Elisa che vorrebbe sposare Valère. Insomma, questi due legami sono evidentemente invisi al padre, che aveva ben altre mire per Elisa, per esempio, ma sono tutte trame che Arpagone tesse non perché ha a cuore il bene dei figli, ma perché fa i conti con quello che ha il suo patrimonio da accrescere. Finché una cassetta che contiene un tesoro sparisce da casa di Arpagone, e finché di fatto si scopre che il furto di questa cassetta era stato orchestrato niente di meno che un po' dai figli per riavere indietro questo tesoro, acconsente obtorto collo, suo malgrado, al matrimonio di Cleante con Marianna e di Elisa con Valère. Ecco, vedete, Arpagone resta un po' nella storia come il segno di qualcuno che è così preso dai soldi da passare sopra a qualunque buon senso e a qualunque affetto. L'avarizia rende ciechi, non solo ciechi davanti proprio agli affetti, ma anche ciechi davanti a quelle possibilità che possono offrirsi nella vita, che non immediatamente sembrano avere un riscontro, un interesse da incassare, ma che invece sono eventi, sono dei fatti che contengono delle ricchezze, che contengono delle possibilità di relazione, di crescita, di bontà, che sono fondamentali per la vita. Ecco, Arpagone è qualcuno che ha il cuore stretto, invecchiato in ciò che crede di guadagnare, di avere, e di fatto perde tutto, perché è vero sempre quella parola del Vangelo che chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita invece la ritroverà fruttificata, ecco, mi viene da dire fruttificata. Allora la scelta nostra davanti a questo Vangelo è essere Arpagone, che non riesce a vedere la storia nella verità che gli scorre davanti, oppure essere come questo mercante del Vangelo, che è capace di lasciare andare perché comprende che c'è qualcosa di più rispetto a quello che già ha. Prendere, lasciare, cogliere il momento opportuno per poter avere di più, e il di più è sempre la vita, e la vita in abbondanza.

0: La preparazione ogni giorno di pasti per 400 persone e altri migliaia di pasti che vengono comunque preparati da Asporto per dare sostegno ad altre strutture. Sono i numeri della mensa gestita da Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze in via Baracca, alla periferia del capoluogo toscano, una delle realtà che riceve il sostegno dei fondi dell'8 per 1000. Un'esperienza che ci viene raccontata dal referente della struttura, Mattia Marinai.
1: Siamo un centro che è aperto tutti i giorni dell'anno. Via Baracca è conosciuto principalmente per la mensa, che è aperta a tutte le persone che si trovano in un momento di difficoltà economica, ma non solo, anche sociale, relazionale, persone molto fragili o vulnerabili. Poi abbiamo anche una piccola mensa di quartieri per le persone segnalate dal servizio sociale residenti nel quartiere 5, dove si trova questo centro. E al piano inferiore invece abbiamo il magazzino, che fa da centro di recupero alimentare e anche di consegna dei pasti per il pranzo e per la cena per le mense o le strutture, ecco, case di accoglienza che non hanno un centro cottura all'interno, e serve anche tutti quei servizi o quelle realtà di Fondazione Solidarietà Caritas nella consegna della spesa settimanale.
0: Sono strutture come questa che negli ultimi anni, a causa anche della crisi socio-economica, stanno diventando sempre di più un punto di riferimento per chi vive situazioni di fragilità, come ci spiega ancora Marinai.
1: Chiaramente abbiamo avuto col periodo del Covid un aumento molto importante, ecco, sia di presenze di ospiti che si rivolgevano al servizio della mensa, ma anche di tutta la parte del magazzino, che era un po' una sorta di hub per tutte le realtà anche parrocchiali o delle associazioni del territorio per il sostegno alimentare alle famiglie. Dopo il Covid abbiamo avuto sostanzialmente una stabilizzazione dei numeri, mentre già anche dall'anno scorso sono aumentati sia le presenze alla mensa che tutta la parte di sostegno alle famiglie. Soprattutto nell'ultimo periodo si rivolgono alla mensa non solo le persone che magari sono senza fissa dimora o vivono delle situazioni di particolare fragilità o vulnerabilità, ma anche persone che hanno un lavoro stagionale o hanno un reddito basso che non permette loro di avere un'autonomia da un punto di vista finanziario per tutto il mese.
0: Non c'è soltanto l'aspetto materiale, quello di garantire un pasto e dei servizi alle persone che si rivolgono alla struttura, ma anche il lato umano, la consapevolezza di accogliere situazioni di fragilità e poter provare a dare una speranza in più.
1: Per noi non è solo il dare il pasto, che sicuramente è l'aspetto fondamentale della mensa, quindi rispondere al bisogno, ecco, della persona che si rivolge perché ha fame. Tentiamo, ecco, di poter approfondire alcune situazioni, alcune storie, e laddove c'è la possibilità di dare un sostegno alle persone per uscire da questa situazione di fragilità e vulnerabilità. È l'aspetto sicuramente più faticoso, ma anche più bello nell'andare al di là del nostro servizio, ma di cercare di dare delle risposte, ognuna diversa, alle persone che sono ognuna diversa dall'altra. Molto spesso è l'occasione per conoscere alcune storie, alcune situazioni. Il pasto è il primo approccio che poi ci permette, ecco, di approfondire la storia delle persone.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi. Notte di classica.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche per questa puntata al 335 12 43 722. E io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste puntate: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di Ecclesiologia e Mariologia all'ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buona domenica a tutti i radioascoltatori.
0: Lorella, partiamo da una domanda che è arrivata proprio di un radioascoltatore, no? Che fa riferimento alla Magnifica Humanitas, ed è questa la domanda che ti faccio ascoltare, te la leggo. Potete spiegare bene perché Papa Leone dedica tanto spazio alla transizione digitale? Cosa lo preoccupa davvero? Ecco, e il nostro amico Glauco, che appunto ha scritto per questa domanda, ci dà la possibilità, non Lorella, di ragionare su questo grande documento, direi, che abbiamo già affrontato. Però io ti chiederei, insomma, di partire un po' dai punti che sono, un po' faremo un po' come l'altra volta, diciamo così, con la scorsa puntata, dai punti che riguardano il valore del lavoro, perché penso che sia questo un tassello iniziale importante.
1: Sì, ringraziamo Glauco per questa domanda che appunto ci pone in continuità col discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa, e cioè l'approfondimento dei punti principali in effetti di questa importante enciclica, la prima di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Sicuramente c'è da dire che prima ancora di esprimere la sua preoccupazione per la transizione digitale, che in effetti occupa un bello spazio nel documento, il Papa si sofferma su un punto importante di base. Ecco, cioè, prima di dire cosa rischiamo di perdere o di sbagliare, bisogna capire che cosa abbiamo adesso. E allora lui dedica proprio uno spazio importante al tema del lavoro, perché il discorso della transizione digitale desta preoccupazione dà vita a varie riflessioni anche abbastanza complesse, proprio per quest'ambito lavorativo delle persone. E il Papa fa un bellissimo riferimento, chiaramente di partenza, alla Rerum Novarum. Siamo parte dal numero 148, questo discorso che cominciamo oggi praticamente. Dedica una sezione proprio alla dignità del lavoro nella transizione digitale, proprio perché questo è il punto problematico. E allora, fin dalla pubblicazione di Rerum Novarum, la Chiesa si è schierata in difesa dei lavoratori contro lo sfruttamento, e questo ovviamente il Papa lo dà per acquisito. Però dice anche che il lavoro non è solo appunto un tema che riguarda l'economia, l'amministrazione, no, è proprio la chiave con cui capire l'intera questione sociale, perché attraverso il lavoro non solo si guadagna da vivere una persona, ma una persona si sviluppa proprio come individuo, come proprio ruolo nella società. Quindi molto dipende anche nell'ambito dei rapporti personali, rapporti sociali. Cioè, il lavoro non è soltanto da interpretare in chiave sociale ed economica, ma anche attraverso una chiave proprio personale di sviluppo, di possibilità e di modalità di sviluppo di una persona. Qui tra l'altro c'è un passaggio particolarmente significativo, perché il Papa si richiama a San Benedetto da Norcia. Conosciamo tutti il detto, no? Ora et labora, cioè prega e lavora, che era un po' il motto monastico di San Benedetto, che scandiva il principio di vita e di attività nell'abbazia, quindi dei monaci. E nella tradizione benedettina, ecco, preghiera e lavoro si richiamano reciprocamente e costituiscono insieme un cammino di santificazione. Allora Papa Leone riprende questa intuizione monastica e la estende, la propone a tutti. Cioè, dice, se siamo fatti a immagine di un Dio che crea, allora anche noi, lavorando, continuiamo in piccolo la sua opera. Continuiamo in piccolo la sua opera. Vuol

0: importante a livello di crescita individuale. E, impariamo a fare anche insieme agli altri delle cose che da soli non potremmo fare. Allora, il lavoro, in sostanza, dice il Papa, non va trattato come un semplice mezzo per sopravvivere, perché è qualcosa che fa crescere anche la nostra dignità. Un passaggio quasi obbligato verso la crescita e la maturità completa di una persona. E aggiunge che i sussidi economici servono e nelle emergenze restano necessari, ma non bastano da soli. L'obiettivo vero non è semplicemente sostenere chi magari non riesce a lavorare, chi non riesce a mantenersi, chi rimane in difficoltà, ma permettere a chi è in difficoltà di affrontare e poter svolgere un lavoro dignitoso. Ecco, questo ci serve, questo piccolo punto, ma importante, ci serve proprio come premessa, perché stabilita l'importanza del lavoro, noi possiamo andare al cuore, ecco, della risposta alla domanda che ci è giunta dall'amico radioascoltatore. Quindi, qual è il rischio nel tempo, appunto, dell'automazione, della transizione digitale?
1: Ecco, andiamo agli altri punti, che sono il 150, 52, 55, 56, 150, 152, 155, 156. Lo dico, Lorella, perché chi sta a casa se li può segnare, anzi se li deve segnare per poter andare a leggere su questa enciclica molto bella proprio questi punti essenziali, anche per seguire quello che tu dici, magari riascoltarti nei podcast. Ecco, io ti chiederei di approfondire questi punti, perché qui c'è, diciamo, un po' la preoccupazione sul lavoro nell'ambito della transizione digitale. Ecco, cosa preoccupa di più il Papa, e naturalmente in questi punti viene un po' dipanato.
0: Una cosa sopra tutte, cioè vedere intere categorie di persone escluse dal lavoro e sostituite da macchine, senza che nessuno se ne assuma la responsabilità. Questa è proprio la cosa principale. Il lavoro resta, per questa tradizione che parte da Rerum Novarum, appunto, il cuore della questione sociale, ed è anche il punto dove i rischi della trasformazione digitale si vedono più che altrove. Il problema per il Papa e ovviamente per noi con lui non è la tecnologia in sé, chiaramente, ma è il motivo per cui la si vuole introdurre. Se un'azienda automatizza il lavoro solo per tagliare i costi, e sappiamo che spesso l'intento è questo, senza quindi pensare a chi perde il posto, qualcosa non va, è una dinamica errata, non è pienamente umana, diciamo così, non è solidale. La ricerca di margini più alti non giustifica mai la distruzione sistematica di posti di lavoro. Per questo il Papa insiste sulla necessità di tutele concrete per chi rischia l'esclusione, percorsi seri di formazione e riqualificazione, una reale partecipazione dei lavoratori alle decisioni che li riguardano. Questo è un punto fondamentale, perché solo così la tecnica allora libera tempo, ma non lascia indietro le persone. E poi c'è un punto più sottile che viene affermato, insomma, è spiegato nel testo. Dice il Papa: non è vero, non è scontato che lavorare con l'intelligenza artificiale sia automaticamente meglio che non farlo. A volte succede il contrario di quello che uno immagina o che ci viene raccontato. Perché? Perché non è la macchina ad adattarsi ai ritmi umani, ma sono le persone a doversi adattare ai ritmi della macchina. E il risultato, paradossalmente, è che chi lavora perde competenze invece di guadagnarne, viene controllato in modo costante da questi sistemi automatici e si ritrova schiacciato in compiti ripetitivi che non lasciano spazio a nessuna creatività, e si crea come una figura quasi, appunto, oppressa dal proprio stesso ruolo, dallo svolgimento quotidiano del proprio lavoro. Anche la dignità, ecco, proprio del lavoratore ne risente tanto. Allora per questo il Papa chiede

0: una cosa precisa: progettare la tecnologia intorno alla persona, non intorno alla sola prestazione da ottenere. E questo d'altronde è proprio il principio dell'umanesimo cristiano. L'umanesimo mette la persona al centro, la sua dignità e il suo diritto al pieno sviluppo integrale, lo sviluppo integrale di se stessi, quindi della propria personalità, ma anche del proprio ruolo sociale. E quindi il lavoro, capiamo, che occupa un posto davvero importante.
1: E adesso proseguiamo su questo nostro excursus interessantissimo, Lorella, perché ci dà la possibilità appunto di continuare a penetrare proprio in questa enciclica che devo dire ha lasciato tutti meravigliati, perché non pensavamo mai che la prima enciclica fosse dedicata all'intelligenza artificiale. E ci sono altri punti, 165-169, quindi invito chi ci ascolta ancora a segnare e a prendere nota, perché qui si parla di famiglie giovani, io direi le condizioni sociali della speranza. Ecco, perché c'è questa speranza? Come motiva il Papa la speranza? Ecco, non è un'enciclica che distrugge, l'abbiamo detto anche la scorsa volta, no? Non demonizza, ma fa pensare, fa riflettere su quello che è un cambio totalmente d'epoca, no?
0: Assolutamente sì. Il Papa in questo caso parte da un'affermazione molto forte, che facciamo nostra chiaramente, è un cardine proprio della nostra cultura, cioè la famiglia è un bene sociale primordiale, è il primo luogo in cui una persona può scoprire chi è, il primo luogo in cui si prende coscienza della propria personalità, della propria dignità, e si impara a vivere appunto le prime forme di verità, di bene, di amore, di solidarietà, di protezione reciproca, di cura reciproca. Purtroppo dobbiamo aggiungere una piccola parentesi: così dovrebbe essere. Sappiamo che ci sono casi molto molto sbagliati, no? di concezione di famiglia. Allora, la chiama la prima società naturale, no? Dotata di diritti originari e cellula fondamentale e insostituibile della vita sociale. Quando la politica o l'economia, ancor meglio diciamo le dinamiche economiche, la trattano come un dettaglio secondario, non è sola la famiglia a soffrirne, ma si indebolisce l'intera società. E subito dopo il Papa la mostra, la presenta questa famiglia per quello che è davvero: fragile. La famiglia sente prima e più di ogni altra istituzione proprio i colpi delle trasformazioni economiche e anche tecnologiche, e ha bisogno di essere sostenuta culturalmente, giuridicamente e anche economicamente. Usa anche un paragone bello forte, parla di qualcosa che si diffonde lentamente, senza far rumore, come un male che cova sotto lo strato, il primo strato, sotto la pelle di una società prima ancora di manifestarsi. Tagliare il costo del lavoro o spingere all'estremo l'efficienza finanziaria può sembrare, detta così, nel breve periodo anche una buona notizia per le aziende, per l'economia in generale, ma nel lungo periodo, mentre si applaudono i successi tecnologici, ma la tenuta sociale si consuma poco alla volta, senza che quasi nessuno poi se ne accorga in tempo. E per i giovani, dice il Papa, questa precarietà pesa ancora di più. Lui fa un esempio, cita alcuni documenti, dice: il lavoro non è soltanto uno stipendio, è il luogo dove una persona costruisce la propria identità, stringe amicizie, impara ad assumersi responsabilità e comprende quale possa essere la propria strada nella vita. Quando trovare lavoro diventa difficile, e sappiamo benissimo di cosa parliamo, che sia per la disoccupazione, per una formazione inadeguata o per altri ostacoli, insomma, strutturali, non si blocca soltanto una busta paga in più o in meno, si rallenta la crescita di una persona intera, se ne rallenta lo sviluppo, e quindi si calpesta in effetti un diritto, possiamo aggiungere, quel diritto che per noi cristiani e per il Magistero della Chiesa è inalienabile, appunto, allo sviluppo completo su tutti i fronti di una persona. È un bisogno di una persona e questo può venire meno. Da qui una responsabilità pubblica precisa. Lo Stato deve favorire condizioni buone per l'occupazione, quindi sostenere il lavoro dove manca, difenderlo nei momenti di crisi. Come dicevi, è un'epoca di trasformazioni così profonde che veramente non sembrano fuori controllo, e il Papa chiede qualcosa di più di semplici misure tecniche. Chiede la creatività politica, capace di mettere al centro le famiglie e i giovani, perché il progresso economico poi non finisca per produrre paradossalmente più insicurezza e più esclusione. Allora le proposte concrete sono sicuramente, come suggerisce l'enciclica, le politiche del lavoro che diano continuità, così che la precarietà smetta di essere considerata normale, cosa che sappiamo purtroppo verificarsi quotidianamente, ritmi di vita più umani, perché questo secondo me è un punto importantissimo, senza un equilibrio tra lavoro, riposo e servizi, la famiglia si sfianca e i giovani non riescono a crescere, a svilupparsi, a maturare. Poi la formazione accessibile a tutti, perché la necessità di aggiornarsi continuamente non diventi un privilegio di pochi. E infine legami sociali forti, reti e comunità educative, perché l'incertezza economica non si trasformi in solitudine e la solitudine in nuove dipendenze. E questo anche sappiamo che è un punto molto molto delicato, e le famiglie sanno bene che cosa significa. Quindi l'enciclica, questo documento così sentito veramente dal Papa, detta anche un regime buono, alternativo da seguire, con l'augurio appunto che lo si segua, e speriamo che si possa andare verso questa direzione.
1: E non dobbiamo, come dire, nasconderlo, e questo il Papa ovviamente non lo fa: l'intelligenza artificiale sta creando e creerà sempre di più nuove schiavitù, no? E tutto questo è affrontato nei punti 171 e poi seguenti. Tutto quello che è legato, diciamo, come schiavitù al mondo digitale, ecco, il Papa lo affronta in questi punti. Che cosa dice su questo, Lorella?
0: Parla proprio di nuove schiavitù legate al digitale e arriva a usare questa espressione forte, il colonialismo dei dati. Allora, cominciamo dal livello più vicino a noi tutti, quello della nostra libertà quotidiana. Ogni volta che ci capita di restare proprio attaccati, ecco, con gli occhi allo schermo, no? Più del previsto, noi produciamo dati su noi stessi, e questi dati servono a costruire strumenti ancora più bravi a catturare la nostra attenzione. È una spirale che si alimenta da sola e riguarda chiunque abbia un telefono in tasca, e non solo i più giovani. Anzi, a me capita di vedere molte molte persone adulte, ma anche insomma di una certa età, ecco, rimanere proprio incantati, ma il termine che mi viene da usare è proprio attaccati, ecco, è quello più forte che rende meglio, proprio attaccati ore allo schermo, deconcentrandosi dalla realtà intorno. Ma il Papa ovviamente non si ferma a questo livello base, che condividiamo un po' tutti, perché è un'esperienza che possiamo fare sempre. Dà all'espressione nuove schiavitù un contenuto molto concreto. Lui smonta un'illusione, quella per cui l'intelligenza artificiale sarebbe una cosa, come dire, leggera, ma non lo è affatto, perché dietro ogni risposta che sembra arrivare all'istante c'è una catena lunghissima e nascosta di persone. Quelli che passano ore a classificare dati tra l'altro per pochi euro, e il Papa fa riferimento proprio alle, dice che spesso sono le giovani donne quelli che controllano i contenuti violenti, perché noi non li vediamo mai, e purtroppo chi estrae a mani nude i minerali dei nostri dispositivi, a volte bambini in condizioni pericolose. E poi ancora più grave, parla della tratta di persone vera e propria, reti criminali che usano le stesse app di messaggistica e gli stessi sistemi di pagamento che usiamo tutti noi per reclutare e controllare vittime, spesso minori. E poi c'è una forma di sfruttamento meno visibile, quella che il Papa appunto chiama colonialismo dei dati. Allora, il colonialismo di una volta prendeva l'oro, no? O le materie prime da una terra, da un territorio. Quello di oggi prende qualcosa di più intimo: le informazioni sanitarie di intere popolazioni, il loro patrimonio genetico, i dati demografici, spesso raccolti con vari pretesti, anche col pretesto della ricerca, per esempio, o dell'aiuto solidale. Ecco, chi possiede quei dati ha in mano il futuro di quei popoli, decide prima degli altri dove investire, dove mandare gli aiuti, cosa sviluppare e per chi farlo. Inoltre c'è un passaggio nell'enciclica che sicuramente colpisce, ovviamente per la sua forza, ma anche per la franchezza, direi. Prima di parlare della tratta di oggi, il Papa compie un gesto di memoria, no? Storica. Riconosce che pur avendo sempre proclamato la pari dignità di ogni essere umano creato a immagine di Dio, lungo i secoli anche nella comunità cristiana non sono mancate delle ambiguità, delle lentezze, dei compromessi nei confronti della schiavitù. Allora il Papa invita a guardare questa storia senza alzare difese apologetiche, come una ferita che domanda verità, memoria e conversione, e addirittura arriva a formulare proprio una richiesta di perdono. Perdono, chiede scusa, ricordando che la credibilità della Chiesa passa anche attraverso la capacità di riconoscere le proprie responsabilità storiche. Ma questo appunto ovviamente non è il primo Papa che fa un atto del genere, anche in passato per delle cose turpi successe in nome della Chiesa e della cristianità si è già chiesto scusa. E l'umiltà della Chiesa, una Chiesa che anche insieme a tutta l'umanità è in cammino, quindi deve sempre imparare qualcosa, fermo restando appunto quel messaggio di verità che porta avanti, quello ovviamente, quello è la fonte della verità. Tutto il resto, il cammino della storia invece è pieno di cadute, di scivolate e di cose negative, ma nel momento in cui si riconoscono, appunto, si riconoscono come sbagliate, si può davvero andare avanti in modo migliore. Comunque la risposta che propone in questa sezione è praticamente va sul piano proprio concreto. Parla di filiere produttive trasparenti, controlli seri da parte di aziende e investitori prima di finanziare un progetto, collaborazione vera tra piattaforme digitali e società civile e autorità, perché gli stessi strumenti che oggi permettono di sfruttare le persone potrebbero anche un domani essere usati per proteggerle. È tutta questione della volontà umana. Qual è il fine di questa tecnologia, ma soprattutto chi glielo dà questo fine? Ecco, molto dipende dall'essere umano, che deve essere e restare tale, umano, quindi si deve preoccupare soprattutto del bene comune.
1: Lorella, abbiamo 4 minuti, quindi ti chiedo un po' di sintesi anche per fare poi un piccolo saluto finale, un pensiero finale ultimo su questa enciclica. Ecco, la responsabilità condivisa, come accennavi tu, il punto 181.
0: Sì, velocemente. diciamo, con una mossa intelligente, il Papa, ecco, tira un po' le fila di tutto il discorso, guardando all'insieme: verità pubblica, educazione digitale, lavoro, famiglie fragili, nuove schiavitù, ecco, sono tutti capitoli diversi di un'unica storia, non sono problemi separati. E la sintesi che ne dà, ecco, la dico a modo mio: quando la tecnica diventa l'unico metro di giudizio, l'essere umano finisce appunto per contare come un numero, un ingranaggio, diciamo una merce. Quando invece la tecnica resta dentro una visione più ampia, più accogliente, capace anche di sapienza, che è una virtù che dovremmo tornare a coltivare individualmente e collettivamente, allora può davvero servire alla crescita delle persone, alla giustizia, alla realizzazione della fraternità. Il Papa alle istituzioni chiede di mettere regole senza soffocare, di intervenire per proteggere, però senza sostituirsi alle persone nel decidere della propria vita. Alle imprese chiede di considerare il lavoro dignitoso e il rispetto delle persone un vero segno di successo, non soltanto il fatturato a fine anno. Alle scuole, alle parrocchie, alle associazioni, diciamo a tutto quel tessuto di comunità che sta tra il singolo e lo Stato, chiede di ricucire fiducia e legami, esattamente quello che precarietà e dipendenza digitale continuano a sfilacciare, diciamo.
1: Certo.
0: E a ciascuno di noi semplicemente chiede di essere adulti nell'uso degli strumenti, sapersi assumere responsabilità, non farsi travolgere dai consumi e saper distinguere quello che è vero da quello che è soltanto virale. Il progresso tecnologico si può chiamare vero progresso solo a una condizione: che tenga insieme tutte queste responsabilità invece di scaricarle su qualcun altro. Allora così, se riusciamo a fare questo, l'innovazione diventa davvero una crescita umana.
1: Bene, allora io ringrazio Lorella Parente per averci portato nel cuore di questa magnifica Humanitas, e devo dire che ci è riuscita molto bene. La ringrazio perché è l'ultima trasmissione di questo ciclo, ma sicuramente la ritroveremo poi in altri mesi, in altri cicli di questa Pop Theology. Grazie Lorella davvero di cuore.
0: Grazie a te Federico per l'ospitalità e saluto tutti.
1: Bene, Federico Piana vi dà appuntamento ovviamente a domenica prossima. Vi ricordo ancora la possibilità di scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, note di classica. Arbo Pärt. Ascolteremo due brani. Canzone di San Silvano del Monte Athos, sottotitolo L'anima mia anela al Signore, con la Tallinn Chamber Orchestra. A seguire Gloria, per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe. Tallinn Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste.

presenti alle persone collegate con la parrocchia della Santissima Trinità di Nichelino per la liturgia eucaristica. Oggi 17ª domenica del tempo ordinario. Iniziamo insieme la Santa Messa con il canto proposto dal coro.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Stiamo celebrando le domeniche del tempo ordinario e questa espressione è un po' fuorviante, nel senso che tempo ordinario sembra un tempo normale, mentre ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, la preghiera fatta insieme, l'invocazione dello Spirito sul pane e il vino rende il momento che celebriamo insieme un momento straordinario, dove è possibile tenere tra le mani e poi nutrirsi della vita di Dio. Quindi non c'è niente di ordinario in quello che stiamo facendo, ma ogni volta è un miracolo che si compie grazie appunto alla preghiera di tutti. E allora, perché tutti quanti insieme, come un cuore solo, possiamo vivere questa preghiera, questa invocazione di Dio nella nostra vita, chiediamo al Signore di essere misericordioso con i nostri peccati, con le nostre ferite, perché non ci sia nulla che ostacoli oggi la creazione, la costituzione insieme di quella comunione d'amore in Dio. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà.

Preghiamo. O Padre fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

primo libro dei re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone, in sogno, durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi, che io ti conceda. Salomone disse: Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso, che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.

0: Quanto t'amo la tua legge, quanto amo la tua legge, Signore. La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto t'amo la tua legge, Signore. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge, Signore. Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Quanto amo la tua legge, Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Quanto amo la tua legge, Signore.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovate una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere e raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parole del Signore.

Parto dal fondo della pagina di Vangelo, cioè quando Gesù chiede ai discepoli: avete compreso tutte queste cose? E gli risposero sì, un secco sì di chi dà, come dire, l'idea di avere davvero in mano l'argomento. E nella Bibbia, ma un po' come nella vita, alle volte le persone troppo sicure di sé nascondono un po' di arroganza, come per dire sì, non c'è niente di nuovo nelle cose che mi hai detto. Quindi guardiamo quel sì con un pochino di sospetto. In realtà poi Gesù quel sì lo accoglie e rilancia immediatamente dicendo: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Gli scribi erano quei personaggi che studiavano le scritture antiche ed erano così bravi che si ritenevano quelli più competenti ad interpretare queste scritture. In sostanza Gesù sta dicendo ai discepoli che sono diventati degli esperti interpreti del regno di Dio. Avete capito tutte queste cose? Sì, benissimo, allora sappiate che voi siete quelli più titolati, quelli più competenti per interpretare il regno di Dio. Una competenza che non è semplicemente da riportare al fatto che loro sanno delle cose, ma piuttosto per il fatto che loro sono dentro il regno di Dio. Il regno di Dio è una sorta di vestito che li accompagna nella vita, è qualcosa di esperienziale, non solamente di intellettuale. Gli insegnamenti di Gesù sul regno di Dio vanno compresi e, si dice, agiti, cioè trasformati in vita concreta. Quindi il discepolo è il lettore del Vangelo, quindi anche noi abbiamo l'autorevolezza per interpretare la scrittura e per interpretare il regno di Dio. Direbbe Gesù, però, a patto che questo discepolo sappia mettere insieme contemporaneamente le cose antiche e le cose nuove. Provo a dirlo in maniera diversa. Il Vangelo è un testo antico, molto antico, ma agli occhi dello scriba, che vuole vivere, che vuole fare di questa lettura un'esperienza concreta, lì dentro ci sono un sacco di cose nuove che parlano anche della nostra vita. Perché altrimenti leggiamo il Vangelo semplicemente da un punto di vista intellettuale, ma non lo trasformiamo mai in gesti concreti di vita. Un discepolo, uno scriba competente, ecco, riesce a conservare quella tensione tra l'antichità delle parole scritte nel Vangelo e la novità della vita che noi viviamo tutti i giorni. Se sappiamo fare quel passaggio lì, davvero siamo dei discepoli in grado di manifestare una certa competenza sul Vangelo e sul regno di Dio. Poi Gesù dice, parla di cose nuove. Queste cose nuove vanno in contrasto con il così fanno tutti. Il così fanno tutti è un po' la mentalità comune. Quella cosa lì non mi piace tanto, ma la fanno tutti, allora vuol dire che si può fare, la posso fare anch'io. Vivere da cristiani vuol dire che ci sono delle cose che fanno tutti, ma se il Vangelo mi chiede di vivere invece certi atteggiamenti in maniera diversa, allora ne prendo le distanze. Non lo faccio perché lo fanno tutti. Piuttosto lascio che il Vangelo mi susciti il desiderio e la forza per vivere certe dimensioni della vita in maniera diversa da quella che fanno tutti. E decido, perché la decisione dell'entrare nel regno di Dio non è una decisione momentanea, decido, scelgo di vivere nel regno di Dio per tutti i giorni della mia vita. Ed è questo il senso delle parabole che precedono. Trovo una perla di grande valore, trovo un tesoro nel campo, investo lì tutte le mie energie. O meglio, cambio l'orizzonte della mia ricchezza. Non è che sono meno ricco, non è che se vendo tutti i miei averi per comprare quel campo sono meno ricco, ma ho orientato la mia ricchezza su un qualche cosa di nuovo, che dà sostanza, che dà bellezza, dà felicità alla mia vita. E il fatto del vendere tutto e comprare è un invito al Vangelo che ci ricorda che ogni tanto nella vita bisogna fare delle scelte, che bisogna decidere di andare in una direzione piuttosto che un'altra. E decidere vuol dire appunto recidere, tagliare qualche cosa. Se vogliamo vivere nel regno di Dio e vogliamo scegliere questo tipo di vita, la vita cristiana, dobbiamo
ricordarci che è necessario alle volte anche tagliare dei rami che non portano nella direzione del regno. E non si può rimandare se voglio stare lì dentro, perché altrimenti la vita del cristiano rispetto alla vita di qualunque altra persona non è così poi differente, non trasuda quella novità che il Vangelo invece porta nella nostra vita. Chiudo con questo breve riassunto. Il regno dei cieli è fatto così: ne scopri la bellezza vivendo la tua vita, magari lo trovi nascosto nelle piccole cose che vivi, in un affetto, in un amore, in un'esperienza di vita.

aiutarci a vedere se nelle cose che vivremo è nascosto un piccolo tesoro che va nella direzione del regno di Dio, cioè che ci fa entrare e ci fa sentire nella grazia del suo regno. Perché una volta scoperto, ecco, investiamo lì tutte le nostre energie per rimanere alla presenza del Signore.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E lo Spirito Santo che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Ci rivolgiamo a Dio Padre perché ci aiuti a riconoscere i Suoi doni. Ad ogni preghiera diciamo insieme: donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore. Per la Chiesa, illuminata dallo Spirito Santo, impari a pregare il Padre con la sapienza che viene dall'alto e mostri al mondo il vero volto di Dio, Padre buono. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i responsabili delle nazioni, nel prendere decisioni per il popolo loro affidati, si lascino guidare dalla vera sapienza e non dalla bramosia del potere. Preghiamo. Donaci, o Signore,
0: la sapienza del cuore.
1: Per i malati e i sofferenti nel corpo e nello spirito, trovino nella preghiera forza e consolazione e attingano sempre al tesoro dell'amore di Dio. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i nonni, il Signore li colmi di gioia e di salute e li accompagni con la sua benedizione, rendendoli testimoni di vita e speranza. Trovano nei santi Gioacchino e Anna, loro patroni, sostegno e conforto. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Per noi qui riuniti in questa celebrazione eucaristica, il Signore ci doni un cuore docile e sapiente, capace di riconoscerlo come l'unico e vero bene. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Bonomo Salvatore, Calleri Salvatore, Falletti Francesco, Ferrara Giovanni, Appendino Domenica Vedova Sinari, Della Garen Egles in Tomata Pan. Il Signore che conosce la vita dei Suoi figli li accolga tra le Sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Aggiungiamo a

questi defunti nell'anniversario: Giuliani Maria Pia, Nervo Vittorio e Antonio, Verdi Alessio, De Carolis Angela, Palumbo Maria, Palumbo Michelina, e i defunti delle famiglie Nervo, Verdi e Giuliani. Preghiamo. Ieri abbiamo anche concluso il sesto campo estivo con i ragazzi di prima superiore. Il tempo ci ha permesso di terminarlo in cima al Monte Tabor a 3100 metri. È stata un'ascensione notturna verso la luce. Prego per questi ragazzi perché possano rielaborare l'esperienza vissuta in questa settimana e scoprire che lì dentro c'erano tanti pezzettini di quel tesoro nel campo di cui abbiamo parlato oggi, perché nel crescere possano scoprire davvero la bellezza di vivere alla presenza di Dio. Preghiamo. Ascolto, Padre, la nostra preghiera, donaci un cuore docile e sapiente per comprendere i misteri del tuo regno e vivere nella tua luce. Per Cristo nostro Signore.

Pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che nella Tua generosità hai messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito, operante in questi santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unico Figlio come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

veramente santo, se tuo Padre è fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Padre, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore.

0: preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica.

Dalla parrocchia Santissima Trinità di Nichelino abbiamo celebrato insieme con voi da casa la Santa Messa. Buona domenica a tutti, e in particolare agli anziani, alle persone ammalate, alle persone sole. Linea allo studio.

0: Di Richard Wagner? Da I maestri cantori di Norimberga abbiamo ascoltato l'ouverture nella elaborazione dello Hurricane Ensemble.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
3: E abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
0: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
8: RNC presenta...
9: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il

0: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Oggi quasi quasi parliamo di una cosa che vi piace tantissimo, la campanella della scuola. Quando fa drin, a cosa pensate?
1: Alla libertà.
0: Drin, a cosa pensate?
1: Alla libertà.
0: Brava.

0: obiettivo.
1: Per me può essere un lato d'epoca, un serbatoio pieno e strade infinite. Per lui può essere una partita di calcio e, come per lei, prof, può essere una lezione.
2: Tu, Alessà, hai la partita di calcio?
3: La partita di calcio è andare a correre. Per me correre in una pista di atletica mi fa sentire libero, felice e spensierato.
2: Altri ragazzi, voi quando siete veramente liberi? Al di là adesso dello scherzo della campanella di scuola. Allora, per Alessandro, quando va a correre? Lavinia?
4: In generale, quando riesco a essere me stessa senza essere appunto giudicata dagli altri.
2: Adesso sentiamo un po' i vostri amici cosa hanno risposto.
5: Per me la libertà è avere la fortuna di poter scegliere cosa fare del proprio presente e del proprio futuro. E io ho la fortuna di sentirmi libero ogni giorno.
6: Io mi sono iniziato a sentire libero quando mi sono reso conto che potevo seguire le mie passioni e anche i percorsi che più mi piacevano senza effettivamente preoccuparmi dell'opinione pubblica.
7: Mi sento libero in diversi momenti della giornata, per esempio quando condivido del tempo con la mia famiglia, con i miei amici, e quindi posso essere pienamente me stesso. Ma diciamo, il momento della giornata dove mi sento più libero è quando pratico il mio sport, perché mi concentro totalmente su di esso, non pensando alle cose negative e a tutto lo stress.
8: Combatto per la libertà perché è una cosa da difendere per me.
9: Mi sono sentito libero e penso che mi sentirò libero quando mia madre, che sia per uscire, per andare a una festa, mi dice fai quello che vuoi e effettivamente poi me lo fa fare.
10: Mi sento libero quando sto con i miei amici, perché sono perfettamente consapevole che con loro posso essere libero di essere ciò che sono e di esprimere qualsiasi mia opinione senza alcun tipo di problema.
11: Io penso che ognuno di noi abbia a disposizione strumenti diversi e personali per sentirsi veramente libero. Io per esempio ho la musica, perché soprattutto quando suono il pianoforte riesco a liberare appunto le mie emozioni più profonde e di conseguenza a farmi conoscere per quello che veramente sono.
2: Bravissimi ragazzi, allora si capisce che avete tanto tanto bisogno di questa libertà, la legate all'amicizia, la legate molto a stare senza mamma e papà e fare un po' quello che vi pare, ed è anche comprensibile. Mi avete fatto venire in mente, ve la voglio leggere, vi voglio leggere una cosa. Allora ragazzi, questa è un'esperienza un po' personale. Io avevo, quando Vasco Rossi scriveva questa canzone, 10 anni e ricordo che ascoltai con il Walkman, voi non sapete neanche che cos'è, con le cuffiette e pattinavo al mare e ascoltavo questa canzone. Il giorno dopo andai a comprare, neanche questo sapete che cos'è, la cassetta per il Walkman di questa canzone. E mi piacque tantissimo, fa più o meno così: liberi, liberi siamo noi, liberi da che cosa? E poi ci lascia un po' così, liberi da che cosa? Chissà cos'è. Allora, a me la canzone piacque tantissimo, però in effetti rileggendola adesso, chissà cos'è. Perché secondo voi Vasco chiede questo, dice questo? Secondo voi, Giulio, rapidamente?
12: Proprio per indicare la propria libertà e la propria emancipazione da che cosa? Cioè, qual è l'elemento da cui noi siamo emancipati, da cui noi siamo indipendenti? Forse lo tendeva in questo punto, in questa concezione.
2: Quasi non si sappia. E mi avete suggerito che quindi la libertà è fare un po' quello che ci pare. Quando voi fate quello che vi pare? Quando voi siete liberi da... E anche se poi non sappiamo di liberi che cos'è. Vai Guido.
1: Il sabato sera siamo liberi.
2: Il sabato sera siete liberi, così sembrate che tutti gli altri giorni, siccome venite a scuola, siete in gabbia. Matteo, beh, non è vero che le lezioni di filosofia sono una prigione, di la verità.
13: Secondo me la libertà è soggettiva, perché non personalmente, c'è chi magari si sente libero a scuola e chi magari non diversamente si sente libero fuori scuola, però credo sia soggettiva e credo anche che la libertà in ogni persona dipenda da vari fattori. Cioè io posso sentirmi libero facendo una cosa come facendone un'altra allo stesso tempo.
2: Cosa ne pensate di questa cosa che ha detto Matteo, facendo una cosa piuttosto che un'altra?

0: Riccardo?
1: Sì, credo che la mia libertà consista nel decidere di fare una cosa, ma poi smettere, stufarmi e poterne fare un'altra senza un'imposizione o qualcuno che mi vieta di farlo.
0: Siete convinti da Riccardo? Siete sicuri? La libertà vi offre queste infinite possibilità di fare una cosa e poi smettere, Guido?
2: Sì, appunto, come hanno detto loro, la libertà è la possibilità di fare quello che vogliamo senza alcun ordine, quindi la libertà di poter scegliere cosa fare quando voglio farlo.
0: Chi è convinto tra voi che la libertà sia questo? Infinite possibilità? E tu sei felice di avere queste infinite possibilità, Guido, proprio perché senza ordine, senza grandi lucubrazioni puoi smettere, come diceva Riccardo, e fare qualsiasi cosa, qualcos'altro. Giacomo.
3: Secondo me un po' come appunto diceva Guido, è avere tante possibilità, ma soprattutto non pagare le conseguenze delle proprie azioni, perché alla fine
0: ecco,
3: siamo liberi quando possiamo fare qualcosa e non pentircene mai.
0: Quindi non avere proprio il senso, la possibilità neanche di sbagliare. Avere, giusto Guido? Avere infinite possibilità. E Matilde.
4: Però è anche vero che noi viviamo in una società con altre persone, con degli impegni, con degli obblighi morali, lavorativi. È
0: dai,
4: la
0: Matilde,
4: verità, proprio.
0: Ma magari eri malata, eri assente oggi e non ci rovinavi questa cosa sulla libertà. Eravamo tutti con Guido, come che dicevi prima, la macchina, il serbatoio pieno e chi si è visto si è visto. Ma perché avete sempre questo bisogno di tornare all'ordine? Voglio avere infinite possibilità e basta. Oh, Yasmin.
5: Però, ma se nessuno ti dà una minima regola, non sbaglierai mai e non cresci, non impari niente.
0: Mamma mia, sembrate al mio posto. Io voglio essere libero, voi siete tutti una massa di bacchettoni. Mi avete fatto venire quasi l'angoscia di questa libertà. E le regole, e la responsabilità, e le conseguenze. Allora ragazzi, voi volevate fare i bacchettoni e io adesso vi faccio studiare questo filosofo esistenzialista della prima metà del Novecento. Qualunque sia il mio possibile. Dai Matilde, ti voglio dare soddisfazione, continua.
4: Il suo contrario è ugualmente possibile.
0: Avete fatto venire l'angoscia di questa libertà. Oddio, Sartre ci ha messo il carico. Guido?
2: Sì?
0: Ci ha rovinato la macchina e il serbatoio pieno.
2: No, perché comunque questo messaggio secondo me va a invitare la persona a riflettere sul fatto che appunto anche l'impossibile è possibile dire libertà, cioè questo almeno è la mia visione.
0: Tu la leggi così?
2: Sì.
0: D'accordo. E allora io carico il pezzo, vediamo se anche questo ti convince così. Ecco fatto, Guido. Adesso vai, leggitela.
2: L'angoscia e la vertigine della libertà. Questo mi fa pensare già da subito a quello che abbiamo studiato in quest'anno, ovvero sia che la nostra libertà va ad arrestarsi dove noi iniziamo ad aver paura di qualcosa. Cioè io magari sono libero, che ne so, di scalare una montagna, ma c'ho paura e quindi non lo faccio.
0: Beh no, Guido, qui c'è di più. Il buon Søren Kierkegaard, filosofo esistenzialista, lo potremmo definire un po' come Sartre, un secolo prima, siamo qui nel 1800, purtroppo ci rovina parecchio la situazione, perché sta insistendo su un limite di angoscia molto più out. Quindi, scegliendo una cosa, proprio come dice Kierkegaard, si rinuncia a tutto il resto. Vi è mai capitato? Perché vi capiterà. Tra l'altro, per coloro che faranno la maturità quest'anno, capiterà e come. Non è solo l'incubo della maturità, è anche l'incubo, l'angoscia della libertà di scegliere tra infinite possibilità. E se le infinite possibilità sono però le facoltà dell'università, a quel punto che succede? Giacomo?
3: Sì, prof, succede che magari una persona è portata ad avere paura, a non volere più tanto la libertà.
0: A non volere più tanto la libertà perché? Perché Yasmin.
5: No, semplicemente se vuoi arrivare a fare l'università sei costretto a fare la maturità e a prendere il diploma.
0: Cioè, non solo.
5: C'è un, come si dice, un presupposto.
0: Un necessario. Esatto. Ok, quindi la libertà non c'è di poter fare l'università senza il diploma. Ok, però vi voglio far notare anche che voi avete già le idee chiare su cosa fare? Yasmin, ce lo vuoi rivelare?
5: Giurisprudenza.
0: Oh! Allora Yasmin vuole fare giurisprudenza, però Yasmin quando farà giurisprudenza, anche se adesso le piace eccetera, ha anche una triste e angosciante consapevolezza che sta escludendo tutte le altre facoltà. E Yasmin si pone in una condizione un po' facile perché lei ha già deciso, però vi è mai capitato invece di dover scegliere non con questa lucidità? Matilde, fai sì?
4: Beh sì, possiamo partire dal semplice esempio che io non sapevo che indirizzo di liceo prendere, alla fine sono stata indirizzata, però comunque mi dispiaceva perché magari avrei voluto vedere, sperimentare anche altro, però la scelta è una alla fine, quindi...
0: Guido, quanto sei convinto rispetto a quello che dicevi prima o quanto sei messo in crisi da Kirri?
2: Beh, alla fine non fa altro che mettere in evidenza una cosa vera ma che noi cerchiamo di nascondere. Pure io con la scelta dell'università, pure ieri pomeriggio che stavo provando a scrivere nell'università, non sapevo proprio che facoltà scegliere, ero veramente davanti a un abisso, cioè punto cieco. Mi sono chiuso gli occhi e ho scelto con la mano.
0: Davvero? E tu hai scelto l'università cliccando così alla cieca su, e quante facoltà avevi?
2: No, tre però comunque.
0: Ah, tre più o meno simili o l'una diversa dall'altra? Meglio non indagare. Riccardo, anche tu sceglierai l'università più o meno così o vai dritto per la tua strada come Yasmin?
1: No, anche io sono un bivio e mi dispiace sempre che la scelta, cioè libertà, sia anche esclusione.
0: E la quindi... libertà sia anche esclusione. Alessandro, è vero? La libertà è sempre esclusione?
6: Sicuramente ci vengono poste davanti a noi molte scelte. Siamo liberi noi di prendere una decisione, ma sicuramente non sempre si prende quella giusta, o magari se si prende abbiamo qualche limitazione.
0: Giacomo?
3: Secondo me il caso dell'università è proprio esemplare, perché vediamo come magari una persona è appassionata magari di lettere, però poi si rende conto che lettere dà meno possibilità nel campo del lavoro rispetto a economia, però economia non gli piace, quindi appunto si trova a dover pagare ogni volta le conseguenze di una scelta senza mai poter godere al massimo.
0: Perché quindi, rispetto a quello che diceva Guido, non sempre si può smettere una cosa e farne un'altra in maniera così serena e pacifica, perché si sta escludendo questa possibilità. Però Alessandro, lo vorrei chiedere a te, perché so che fai l'arbitro e tu puoi fare l'arbitro, e soprattutto i giocatori, senza che tu li stai sempre a interrompere con sto fischietto, sono liberi di fare tutto quello che vogliono o sono costretti da te e dalle regole e dai limiti del campo a non giocare? Tu come la vedi dalla prospettiva dell'arbitro?
6: Sicuramente chi gioca a calcio viene per divertirsi, per sfogare, non vuole alcuna regola. Infatti quando fischio, la più banale delle cose, si arrabbiano molto facilmente, proprio perché questa ricerca di libertà, non avere regole, il rifiuto dell'autorità. Ma spesso se la rifiutiamo, successivamente ci accorgiamo che qualcosa non va, ci troviamo in situazioni di difficoltà, non sappiamo che cosa fare, o magari ci troviamo in difficoltà con qualcun altro. Sicuramente.
0: Che ne pensate? No, non del suo essere arbitro, sennò cominciamo con le parolacce, non si possono dire, siamo a scuola, eccetera. No, volevo chiedervi se da giocatori voi non volete nessuna regola, cioè l'arbitro e le regole vi impediscono di giocare. Matteo.
7: Ma prof, secondo me le regole non vanno viste come costrizioni, lo dico da giocatore, ma come linee guida, e quindi sono fondamentali per lo svolgimento corretto di una partita, di qualsiasi sport.
0: Siete d'accordo con Matteo per lo svolgimento corretto?
7: Ordinato.
0: Ordinato. Allora, scegliete. visto che siete liberi di scegliere, scegliete ordinato, corretto, guido.
2: Magari anche più divertente, ad esempio se stai in pista con una macchina e vuoi tagliare la curva non puoi farlo, ma questo lo rende ancora più divertente perché devi fare la curva, che è la parte divertente.
0: Bellissimo, quindi proprio l'esempio di Guido della curva mi ha fatto venire in mente un'altra cosa che è di calcio ma è molto molto vicina a questo particolare. Adesso senza chiederci quale gol sia, chi ha calciato, chi è il portiere, perché non mi interessa né il portiere né la palla, ma mi interessa la porta. Questo è interessante. Non solo il limite, la regola ci rende il gioco più corretto. Questo glielo puoi dire ai giocatori. Togliete tutte le regole, togliete tutti i limiti, togliete anche il limite della porta allora. E se noi togliamo il limite della porta, rendiamo il gioco più corretto? Facciamo più gol? Riccardo?
1: Diventa priva di senso.
0: Bellissimo, diventa priva di senso. Cioè, quello che sta dicendo Riccardo, ed è molto convincente, che non solo abbiamo bisogno di regole, questo glielo puoi dire Alessandro, a i giocatori che vogliono l'assenza totale di regole, la libertà a fare tutto quello che si vuole, non solo per Matteo giocare in maniera più corretta, Guido giocare in maniera più divertente, ma Riccardo giocare proprio. Sembra quasi che la condizione per essere liberi sia proprio l'ordine, sia proprio la regola. Mi avete fatto riflettere su tantissime cose e proprio per questo vorrei con voi allargare un po' il discorso a situazioni un po' più drammatiche delle nostre e molto più angosciose.
8: Buongiorno prof.
9: Quando parliamo di libertà, il mondo si divide. Secondo Freedom House, solo una persona su cinque vive in paesi liberi, mentre 4 su 5 vivono in contesti parzialmente liberi o non liberi. Dunque la maggioranza dell'umanità, ancora oggi, non gode di tutele piene. 673 milioni di persone l'anno scorso hanno sofferto la fame, 1 su 5 in Africa. La libertà di espressione arretra. Nell'indice 2025 di Reporters Sans Frontières, oltre metà della popolazione mondiale vive in aree rosse, dove informare ed essere informati è difficile o pericoloso. Il diritto allo studio resta lontano dall'universalità. 123 milioni tra bambini e ragazzi sono fuori dalla scuola, la maggior parte nell'Africa subsahariana. Le donne pagano più di tutti, sono circa il 70%. In Afghanistan alle ragazze è vietata la scuola e 2,2 milioni di ragazze sono escluse dal sistema scolastico. Sul diritto alla salute, circa 4,5 miliardi di persone non hanno piena copertura dei servizi essenziali. In 24 paesi è impedita in modo grave la libertà religiosa, una persecuzione che tocca 365 milioni di cristiani, fino al martirio e alle stragi. In sintesi, ci sono luoghi dove libertà è realtà e molti altri dove resta un sogno, promessa mancata.
8: Buongiorno, prof.
0: Vedete ragazzi quanto a volte può essere così disarmante la realtà dei fatti. Si scherzava all'inizio della libertà con la campanella della scuola e invece qui dobbiamo riflettere su cui la scuola non ce l'ha e addirittura non ci può neanche andare. Quasi ad esempio in Afghanistan nascere donna sembra essere addirittura quasi un crimine paradossalmente in quanto tali. Cosa ne pensate? Forse hai rivalutato un po' la scuola. Giacomo?
3: Io penso che nel senso questa cosa non sia normale nel senso da accettare ovviamente, però che sia normale nel senso che il presupposto della libertà è che ci sta una conseguenza buona e una conseguenza cattiva. Se noi vedessimo solo le cose belle, vivessimo solo le cose che ci piacciono, non saremmo liberi. Però allora per essere liberi dobbiamo essere anche consapevoli del fatto che potremmo soffrire, che qualcuno già soffre e che comunque esistono anche situazioni non piacevoli.
0: È vero, ragazzi, cosa ne pensate sulla quello che ha detto Giacomo? Siamo liberi, possiamo essere liberi forse anche grazie a degli esempi negativi e drammatici? Mi convince? Guido, quante volte ti interessi dei problemi che non sono nei tuoi contesti della macchina, delle infinite libertà, e quante volte tu, io, noi riflettiamo proprio su dove questa libertà manca?
2: Io spesso mi interesso dei problemi altrui, questo non ne faccio mistero, però addirittura, cioè non addirittura, spesso non riesco nemmeno a immedesimarmi nei problemi degli altri paesi, di altre situazioni, perché cioè io riconosco di essere nato in una situazione fortunata e riconosco anche di non riuscire a capire nemmeno un millesimo di quello che possono provare gli altri, quindi in alcune situazioni non mi immedesimo.
0: Tu, Francesco, cosa ne pensi? Riusciamo a immedesimarci? La libertà può essere anche il fatto di valutarla come preziosa proprio nella nostra capacità di empatia con chi non ce l'ha?
10: Credo, in un certo punto di vista, sì, nel senso che la nostra libertà ci è stata garantita da quello che possiamo chiamare fato o comunque fortuna o addirittura Dio, però chiaramente c'è da riconoscere e ammettere che altri non sono stati ugualmente fortunati, e penso che questo ci faccia anche a volte apprezzare noi stessi e riuscire a far sopportare delle situazioni difficili, perché uno dice sto passando un momento difficile, però alla fine non è così insopportabile come può sembrare.
0: Quindi mi avete fatto riflettere tantissimo, abbiamo detto tantissimo, dalla canzone a cui ero affezionato di Vasco Rossi, Liberi Liberi, da che cosa? E forse lo sappiamo. Tra l'altro, caso vuole che abbia scritto questa canzone proprio nel 1989, e lì molti popoli nell'Europa dell'Est sapevano come, che cosa significava essere liberi da, perché significava ovviamente essere liberi dall'Unione Sovietica e dal comunismo. Però si può essere anche liberi di fare qualcosa, come mi avete suggerito, e forse ci carichiamo anche dell'angoscia della scelta. Non la dobbiamo dare, giusto Francesco, non la dobbiamo dare mai per scontata. E forse, se mi permettete, possiamo aggiungere un'ultima riflessione, se volete sul piano filosofico, un po' autoreferenziale del nostro gioco. La libertà da si chiama libertà negativa, la libertà di si chiama libertà positiva, e abbiamo bisogno di entrambe. Però ce n'è anche una terza che forse ci aiuta ancora di più. Non so se ci avete mai pensato. Non è solo libertà da o libertà di, ma è anche libertà per. Una libertà per promuovere l'altro, una libertà di amare l'altro, una libertà che eleva l'altro, una libertà che sia anche relazione, oppure no? Una libertà che sia dono per l'altro? Una libertà che sia sacrificio per l'altro? Che cos'è per voi? Vi ho convinto? Ci vogliamo riflettere? Matilde?
4: Sì, sicuramente la libertà che appunto mi spinge a passare dei bei momenti, a donare me stessa, il mio tempo, ad un'altra persona, appunto per la libertà di stare bene entrambe.
0: Brava Matilde, quindi la libertà come dono. Andrea, ti convince questo? La libertà come dono?
11: Sì, prof, a me convince, anche magari facendo degli esempi più personali.
0: Bravo.
11: In generale io faccio un'azione buona nei confronti, o che sia di un familiare, di un parente, di un amico. E ne riscontro un senso di libertà, sia nei miei confronti sia nei suoi.
0: Quindi in fondo il tuo atto libero rende anche gli altri liberi. Riccardo, è vero questo?
1: Sì, nel senso che sono d'accordo con questa definizione di libertà per, sì. E quindi con una finalità della libertà.
0: Ecco, bravo, qual è il fine? Ci aiuta il buon Aristotele, ci insegna che guardare il fine ci aiuta sempre a capire di cosa stiamo parlando. Anche in questo caso?
1: Sì, nel senso che la finalità della libertà le dà il vero e proprio senso.
0: Il vero e proprio senso. Grazie allo scopo, grazie al fine, abbiamo anche il senso di questa nostra libertà. Se no torniamo un po' a Vasco Rossi, non sappiamo che cos'è e cosa farci. Yasmin, tu doni la tua libertà agli altri?
5: Sì, se sono in difficoltà, sì. Cioè, nel senso, sono disponibile a sacrificare magari qualcosa, tempo, che potrei dare a me stessa, ma comunque sempre per un bene per un'altra persona.
0: Guido?
2: Basandoci su quello che ha detto Yasmin, a me ritorna in mente una frase che ho sentito qualche tempo fa: la mia libertà inizia dove finisce quella degli altri. E questo magari può indicarci che non tutti quanti la vedono come noi, qualcuno se ne può anche magari approfittare.
0: La mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. Io invece vorrei provare a bucare questa bolla che isola l'altro, perché il senso invece sarebbe proprio quello di andare verso l'altro, di promuovere l'altro, di donare noi stessi e il nostro tempo agli altri. Anzi, di solito si parla sempre della libertà e della onnipotenza di Dio. E se ci riflettete, e lo potete fare, sì, va bene, vi do proprio questo come compito, che Dio è stato talmente libero e talmente libero di amarci che ha utilizzato la sua libertà non solo per limitare qualcosa, ma ha utilizzato la sua libertà per crearci e per crearci dal nulla. Può essere questa la libertà? Un'espressione di infinito amore che dice all'altro: se tu non esistessi ti creerei dal nulla e ti renderei libero. Vi ricordate, nell'ordine creazionistico Dio ha creato alcune cose perfette e tra queste cose ne ha create alcune perfette e anche libere. Tutto quello che Dio ha creato è perfetto, ma all'interno di questa immensa perfezione che va dalla pietra, alla stella, a noi, agli angeli, alcune cose, noi e gli angeli, li ha creati anche liberi. Voi fareste questo? Dareste la libertà a una vostra creatura? Beh, è una domanda un po' difficile. Va bene. Cioè no, va bene no. Va bene nel senso che me lo fate come compito e ci vediamo alla prossima lezione. Bravi ragazzi, ciao a tutti, alla prossima.
12: Buongiorno prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pietro.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Voglio incominciare il programma di oggi con un cordialissimo saluto e con il benvenuto. Il benvenuto all'ascolto di canzoni e di musiche che ci portano a tanti anni fa. Il cordiale saluto, il benvenuto e buon ascolto. Un programma con canzoni e musiche che ci portano a tanti anni fa e ci portano anche, per aprire la trasmissione di oggi, a un famoso brano di Cathay Bay in un mercato persiano. Questo brano lo vogliamo ascoltare con l'orchestra diretta da James Last, un brano molto caratteristico e descrittivo e molto armonioso, così come sapeva fare James Last con la sua orchestra e lo stesso Cathay Bay. Benvenuti e buon ascolto in questo mercato persiano in compagnia di Aldo.

Apertura del programma di oggi con un brano molto caratteristico. Abbiamo ascoltato di Kettlebell in un mercato persiano. E dopo essere stati in un mercato persiano, chiamiamo la voce di Claudio Villa in una canzone di Nisa e Taccani. E il titolo della canzone è Luna Algerina, e dalla Persia passiamo all'Algeria.

brano molto descrittivo. Abbiamo messo in onda Luna Algerina, la voce era quella di Claudio Villa. Nisa e Taccani hanno composto questo brano e abbiamo ascoltato questo brano molto bello, molto descrittivo, un brano che ci ha fatto compagnia e ci ha fatto immaginare tanti bei paesaggi e anche tanto amore con la voce di Claudio Villa. Abbiamo ascoltato Luna Algerina, cavallo di battaglia, canzone che mi pare sia stata lanciata da Luciano Taioli, e noi qui l'abbiamo ascoltato in questa versione con Claudio Villa. Un famoso brano composto da Petrolini e Simeoni, è stato lanciato dallo stesso Petrolini, qui lo vogliamo ascoltare in una versione da I Combos, un brano molto interessante che ha per titolo Tanto per cantà, tanto per suonare un disco e per farci compagnia ascoltiamo questo brano.

Abbiamo ascoltato questa famosa canzone, famosa quanto il suo compositore, Ettore Petrolini. Abbiamo ascoltato Tanto per cantare, canzone composta da Petrolini insieme a Simeoni. Noi abbiamo ascoltato questo brano con il complesso I Combos, e questo brano ci ha fatto compagnia con tanta allegria per questo nostro programma. Voglio proseguire la nostra trasmissione qui a Radio RNC, programma Ogni Finestra una Canzone, dopo aver cantato Della Luna Algerina, di Green Moon, Verde Luna. Possiamo ascoltare questa canzone con una incisione del 1948, la voce di Luciano Taioli e l'orchestra Più Beni.

Abbiamo ascoltato Verde Luna, la voce che abbiamo usato era quella di Luciano Taioli. Green Moon, titolo in lingua inglese, Verde Luna in italiano. Luciano Taioli, orchestra più bene, incisione che risaliva al 1948. Il nostro programma qui a Radio RNC, programma che vi ricordo va in onda tutti i giorni, addirittura due volte al giorno, con una canzone che è stata composta nel 1934. Bovio, Nicoli e Tagliaferri hanno composto Passione. L'orchestra è diretta dal maestro Enrico Pessina e la voce splendida è quella di Carlo Bergonzi. Passione, noi abbiamo anche il repertorio napoletano perché è musica di ogni genere e di ogni tempo a Radio RN5 Bignè di Aldo nel programma Ogni Finestra una canzone.

La voce che abbiamo ascoltata era quella di Carlo Bergonzi. L'orchestra da camera di Madrid era diretta da Enrico Pessina. Abbiamo potuto ascoltare questa incisione dell'aprile del 1972. Carlo Bergonzi in Passione, canzone chiaramente del repertorio napoletano. Voglio mettere in onda adesso un'altra canzone che ha per titolo Madonna Malinconia. Cergo Libra che hanno composto questo brano che ascoltiamo dalla voce di Bruno Pallesi e dall'orchestra diretta dal maestro Dino Olivieri.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. E invece il numero di telefono, se volete parlare con Aldo, il numero di telefono è 333 656 9681. Il numero di telefono, telefonate quando volete, quando vi fa più comodo. Il numero per parlare con Aldo, per queste canzoni, queste musiche del tempo passato, è 333 656 9681. Come abbiamo detto nello stacchetto, saremo sintonizzati su Radio RNC. Oltre che con il telefono e con la modulazione di frequenza, si può ascoltare questo programma anche in streaming, quindi in internet. Basta scrivere www.rncweb.it e poi si clicca sul sito Ascolta dal vivo, Ascolta Live, e vi collegate con la radio che trasmette 24 ore su 24 ore. www.rncweb.it. R come Roma, N come Napoli, C come Como. Una canzone la vogliamo ascoltare adesso di Mostazzo, Castelbrana e Paello. Tati Casoni, orchestra Dino Olivieri, Limon Limonero, il venditore di limoni.

la voce di Tati Casoni ci ha intrattenuto adesso con questa canzone Limon Limonero. Accompagnava il tutto l'orchestra diretta dal maestro Dino Olivieri. Vi ricordo sempre che siamo sintonizzati su Radio RNC, programma in compagnia di Aldo, programma che va in onda tutti i giorni. Una canzone voglio metterla in onda adesso, tutta primaverile. Possiamo mettere in onda CCC, un titolo molto originale, quindi imiterebbe il trio dell'uccellino. Seracini e Minoretti hanno composto questo brano CCC che ascoltiamo dalla voce di Carlo Buti.

cicci uci, un usignol a me volò. Cicci uci sembrava dir con te verrò.

La voce di Carlo Buti ha interpretato la canzone di Saracini e Minoretti, Ci Ciu Ci era il titolo del brano che abbiamo ascoltato con la splendida voce di Carlo Buti. E un'altra canzone la vogliamo mettere in onda adesso, è una voce tutta italiana come quella di Giorgio Consolini. Serenata cortese di Caseroli e Nisa accompagna Giorgio Consolini, l'orchestra Più Beni dal 1954.

Abbiamo ascoltato la voce di Giorgio Consolini in Serenata Cortese di Casiroli e Nisa. Accompagnava l'orchestra Più Beni dal 1954. Abbiamo pochissimo tempo e terminiamo con uno splendido brano, Moon River, James Last con la sua orchestra. Si dice che ci sia l'acqua sulla luna, qui c'è anche un torrente, un fiume. James Last.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussar, può capitar a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC e vi dà un buon appuntamento a domani. Vi ricordo che questo è un programma quotidiano, tutti i giorni, due volte al giorno. Aldo vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Grazie.
5: RNC presenta
6: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
7: Se non fosse domenica, sarebbe questa la memoria liturgica dei santi Gioacchino ed Anna, che sono i nonni di Gesù, ed è anche allora la festa dei nonni. Vengono detti anche angeli custodi, a buon ragione. Ecco, Gioacchino ed Anna, che sono i genitori di Maria, in qualche modo hanno vissuto nella loro vita quello che poi è la promessa, diventerà la promessa di Gesù. Gesù ci invita a fare comunione con Lui, che è la perla, che è il tesoro, che è la rete che tutti vuole pescarci. Ecco, il Vangelo di questa domenica è uno dei Vangeli dove noi troviamo la similitudine per il regno dei cieli. Troviamo questa volta, dicevo, la perla di grande valore, il tesoro che viene disseppellito dalle profondità della terra, e poi ecco la rete che i pescatori gettano e che raccoglie i pesci, per dirci in qualche modo come noi possiamo intuire che il regno dei cieli è questa relazione con Gesù, relazione di comunione con il Padre, per la quale merita lasciare tutto quello che non parla di Lui.
8: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.
7: Ma chi di noi da bambino non ha sognato, fantasticato sul ritrovamento di un tesoro? È uno dei ricordi più vividi che ho di me bambina, l'ascolto delle fiabe, questo fantasticare di trovare un forziere pieno di pietre preziose, di collane di perle. Mentre parlo ce l'ho ancora davanti agli occhi, no? Quello che sognavo. Io credo che ciascun bambino o bambina abbia questa memoria, la scoperta di qualcosa che viene disseppellito da sottoterra in una caverna, le storie dei pirati, dei tesori nascosti. Quando Gesù parla, sa toccare le corde profonde dell'immaginario umano. Allora l'idea di qualche cosa che è seppellito, che non è visibile, che tu ci cammini sopra e non sai che stai camminando su una fortuna, su un tesoro, e che poi improvvisamente proprio tu lo riporti alla luce e svolti la tua vita, no? In qualche modo, perché sognare di trovare un tesoro significa che la tua vita a quel punto non ha più bisogno di nulla, meglio che una vincita, per carità, bello trovare un tesoro. Ecco, questo fa parte un po' dell'immaginario collettivo, un po' degli archetipi dell'umanità. E Gesù di questo parla in questo Vangelo. Il regno dei cieli è simile, ricordo, siamo ancora al capitolo 13 del Vangelo di Matteo, il capitolo delle parabole del regno. Un tesoro e poi una perla e poi la rete dei pescatori. Vediamo il tesoro che è nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Quest'uomo non sa che c'è un tesoro. Quest'uomo non sta cercando. È molto importante questo, perché l'uomo è un cercatore. Noi abbiamo una inquietudine nel cuore che lo sappiamo o meno ci spinge a cercare Dio. Quest'uomo è un cercatore, ma non sa di esserlo. C'è nel profeta Isaia che Dio dice per bocca del profeta: ho detto eccomi, eccomi a un popolo che non mi cercava. E nella vita accade anche così, che in retrospettiva ci si guarda dietro e si capisce che il Signore ci ha cercato quando magari noi non eravamo coscientemente in ricerca di Lui. È molto importante questo, perché ci dice che la salvezza dipende sempre da Dio che viene a noi, che per quanto noi possiamo sforzarci è sempre Dio che viene a noi, Lui è il primo a chiamarci. Allora quest'uomo sarà passato lì? Ecco, si trova di sotterrare questo tesoro ed è un uomo intelligente. Qui c'è un discernimento, c'è la virtù della prudenza all'opera, perché deve avere calcolato quanto questo tesoro valeva. Quindi deve essere stato accorto. L'accortezza è uno degli elementi della virtù della prudenza. Poi concretamente si mette all'opera, non lo prende. È interessante perché e i sogni da bambina io l'avrei preso, questo tesoro. Invece quest'uomo fa una cosa strana, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cioè, in qualche modo è una sorta di legalità che quest'uomo usa, ma è un uomo intelligente, perché lui sa che se avesse comprato quel campo nessuno avrebbe poi rivendicato la proprietà di quel tesoro, per cui agisce in modo tale da mettere al sicuro quel tesoro. Cioè è talmente importante non farselo soffiare da dare una parte anche dei suoi averi, non è avido perché spende comunque qualcosa di suo per avere in maniera inoppugnabile questo tesoro. La causa di tutto questo? La gioia. Annota Matteo che Gesù dice pieno di gioia, cioè è la gioia che permette a lui di perdere qualche cosa per investirlo, per avere questo campo che contiene il tesoro. Ecco, non agisce in modo avventato, ma ragiona, calcola. Giorgio Lapira, il venerabile sindaco di Firenze, padre costituente, lui diceva di sé essere rimasto un ragioniere, perché il diploma delle scuole superiori che lui aveva era diploma di ragioneria. E lui sempre, per tutta la sua vita, diceva: ma io sono rimasto un ragioniere, sono uno che sa fare i conti. Se investo tot, devo avere tot. E io sono cristiano, sono credente, proprio perché sono un ragioniere, perché ho capito che non c'è investimento migliore che l'investimento su Gesù Cristo, che è il vero tesoro. Ecco, io a volte quando medito questo Vangelo mi torna questa frase di un santo, quindi è affidabile. Quest'uomo perde qualche cosa, chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E il seguire Gesù è sempre qualche cosa in perdita, secondo la mentalità nostra, la mentalità del mondo, ma il frutto è la gioia, cioè alla fine quello che certifica che una vita sta funzionando è l'essere pieni di gioia. Io tante volte dico anche in oratorio ai giovani, ai ragazzi, ma se fosse vero che quello che ti viene detto è vero, che la sessualità libera, che ti devi divertire, che la droga in fondo uno spinello, cosa vuoi che sia, tutte queste cose funzionano, tu dovresti essere la persona più felice. Poi alla fine invece io ti vedo che sei addormentato, che sei spiritualmente proprio in coma, lì a scrollare i video sul telefonino senza grandi interessi, la violenza. Allora, se l'albero si riconosce dai frutti, se non c'è la gioia, vuol dire che questo campo per il quale stai vendendo, no, i tuoi averi è un campo che non nasconde un tesoro, ma che forse è la porta degli inferi. La gioia è ciò che dice che realmente stiamo investendo su Gesù. Allora, quest'uomo non sta cercando, ma è cercato, trova senza sua, come dire, merito, però il merito suo è di aver capito e di aver agito in maniera prudente. È così importante che devo metterlo in sicurezza. Invece c'è un mercante. Qual è il lavoro del mercante? È quello di cercarli i tesori, è quello di fare affari, e quindi va in cerca di perle preziose, ma vedete, cerca le perle al plurale, ma trova la perla. È estremamente importante questo cambio dal plurale al singolare. Cerca la perla, quella perla che qualunque valore possano avere le altre perle, non sono equiparabili all'unica perla per la quale vende tutti i suoi averi e la compra. Tutti. È impressionante, perché un mercante, se è avveduto, è qualcuno che resta sempre con qualche cosa in cassa, perché può sempre succedere qualcosa nella vita. Qui invece no, questa perla è talmente bella, talmente preziosa da far rischiare anche il fondo cassa, cioè da restare senza nulla. Penso al mio Francesco d'Assisi, penso a tutti gli amici di Dio che hanno reputato la ricchezza dell'amicizia con Gesù il bene più grande. In questo bene trovare tutti gli altri beni. Quindi in realtà non sono rimasti senza ricchezza, ma hanno trovato la ricchezza che contiene tutte le altre ricchezze. Questa perla è Gesù. Questa perla è il regno dei cieli, cioè l'amicizia con il Signore Gesù, che merita. Diceva Benedetto XVI, ci sono dei sì che meritano dei no, e i no sono tali perché custodiscono il sì. Quindi la sequela a Gesù non è un insieme di no, di rinunce, ma quando si ama, da questo amore poi si sceglie tutto quello che può minare, uccidere, mettere in pericolo l'amore. Cioè, questa è un'esperienza universale. E poi la rete a strascico è un modo di pescare che praticamente dentro la rete fa cadere di tutto, perché viene trascinata questa rete, e quindi quando viene portata a riva si trovano pesci buoni e pesci cattivi. In alcune zone è vietata, per esempio, questo tipo di rete oggi, perché è veramente un sistema che non lascia nessun pesce fuori. E questo serve a Gesù per dire che c'è questo tempo nel quale tutti sono chiamati a entrare in questa rete, che il regno di Dio è aperto a tutti, che il regno di Dio è una possibilità per tutti, che è in cerca di tutti. Il Signore si china su ogni uomo, su ogni donna, perché non vuole che nessuno si perda. Ma l'essere buono o l'essere cattivo non dipende dalla scelta di Dio. C'è un giudizio che coglie la nostra libertà. Cioè, noi tutti siamo chiamati, ma la qualità della nostra risposta dipende dalla nostra libertà. E vorrei dire, da quale tesoro la nostra libertà trova, vuol trovare, vuol cercare, da quale perla preziosa la nostra libertà si lascia ammaliare. Ecco, qui siamo davanti al mistero di una salvezza che è offerta a tutti, per la quale il Signore ha dato la vita, e fino all'ultimo istante della nostra vita la grazia ci sollecita a dire il nostro sì a Gesù, ma c'è anche la terribile possibilità, fino all'ultimo istante della vita, di dire no a questa grazia che non si arrende fino davvero all'ultimo istante. Voglia il Signore per me, per ognuno di noi, che il nostro sì sia oggi, domani, fino all'ultimo momento della vita, o almeno desiderare di dire: Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, sono un povero disgraziato, ma voglio star con te.

Nel Vangelo abbiamo conosciuto degli uomini pronti a capire l'occasione quando si presenta e a lasciare tutto per avere ciò che è più prezioso. Cosa che invece a volte non si è liberi di fare, perché si è colti dalla febbre del possesso, l'avarizia. Allora ho pensato di commentare questo Vangelo dove troviamo degli uomini pronti a cogliere l'occasione, mettendolo invece a confronto con un personaggio, il personaggio di Arpagone, che è il protagonista dell'opera teatrale L'avaro, che Molière ha scritto nel 1668. Chi era Molière? Molière era un avvocato che lascia la carriera dell'avvocatura per fondare, ecco, una compagnia teatrale che ebbe alterne vicende. C'è stato però un momento nel quale il re Luigi XIV incontra Molière e la compagnia di Molière diventa compagnia reale, e quindi iniziano un po' le sue fortune. Fra le sue fortune, ecco proprio la scrittura di quest'opera. Chi era Arpagone? Ma Arpagone era un avaro terribile, un vecchio avaro invecchiato nell'avarizia. Il vecchio Arpagone aveva due figli, che erano due bravi ragazzi, Cleante ed Elisa. Cleante, che vuole sposare Marianna, sulla quale però ha messo gli occhi lo stesso Arpagone, e Elisa, che vorrebbe sposare Valère. Insomma, questi due legami sono evidentemente invisi al padre, che aveva ben altre mire per Elisa, per esempio, ma sono trame che Arpagone tesse non perché ha a cuore il bene dei figli, ma perché fa i conti con quello che è il suo patrimonio da accrescere. Finché una cassetta che contiene un tesoro sparisce da casa di Arpagone, e finché di fatto si scopre che il furto di questa cassetta era stato orchestrato niente di meno che un po' dai figli per riavere indietro questo tesoro, acconsente obtorto collo, suo malgrado, al matrimonio di Cleante con Marianna e di Elisa con Valère. Ecco, vedete, Arpagone resta un po' nella storia come il segno di qualcuno che è così preso dai soldi da passare sopra a qualunque buon senso e a qualunque affetto. L'avarizia rende ciechi, non solo ciechi davanti proprio agli affetti, ma anche ciechi davanti a quelle possibilità che possono offrirsi nella vita, che non immediatamente sembrano avere un riscontro, un interesse da incassare, ma che invece sono eventi, sono dei fatti che contengono delle ricchezze, che contengono delle possibilità di relazione, di crescita, di bontà, che sono fondamentali per la vita. Ecco, Arpagone è qualcuno che ha il cuore stretto, invecchiato in ciò che crede di guadagnare, di avere, e di fatto perde tutto, perché è vero sempre quella parola del Vangelo che chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita invece la ritroverà fruttificata. Ecco, mi viene da dire fruttificata. Allora, la scelta nostra davanti a questo Vangelo è essere Arpagone, che non riesce a vedere la storia nella verità che gli scorre davanti, oppure essere come questo mercante del Vangelo, che è capace di lasciare andare perché comprende che c'è qualcosa di più rispetto a quello che già ha. Prendere, lasciare, cogliere il momento opportuno per poter avere di più, e il di più è sempre la vita, e la vita in abbondanza.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa.
2: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
3: Rimettiamo in moto la nostra macchina del tempo e viaggiamo fino al 1977. Qui a Un'estate fa, con Samira Rocchetti in regia, vi raccontiamo un altro anno incredibile, sospeso tra le ultime code degli anni di piombo e una travolgente voglia di colore e leggerezza. Un'estate incredibile. Se pensate alla classica estate italiana torrida, tipo quella che stiamo vivendo, siete fuori strada, perché quella del 77 passa alla storia della meteorologia come una delle stagioni più fredde, instabili e piovose dell'intero Novecento. A nord l'anticiclone non si vede quasi mai. A Torino si registrano anomalie di quasi 3 gradi sotto la media e le piogge record fanno straripare i laghi, con il Garda che tocca il massimo storico. Se fuori piove, nelle case degli italiani esplode il colore.
4: Da oggi per la televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. La RAI è autorizzata a trasmettere fino a un massimo di 42 ore settimanali su entrambe le reti, che gradualmente raggiungeremo. Durante il periodo della sperimentazione non venivano trasmessi a colori normali programmi di intrattenimento come films, telefilm, spettacoli musicali.
3: E con l'arrivo del colore la TV cambia pelle. Nelle serate del venerdì, il 29 maggio, debutta un programma destinato a fare la storia.

Portobello, ideato e condotto dal grande Enzo Tortora, un mercatino pazzo dove inventori bizzarri presentano brevetti strampalati e persone cercano l'amore o un animale smarrito. Il simbolo del programma, ovviamente lo sapete, è un vero pappagallo, accompagnato da una sigla animata disegnata da Bruno Bozzetto e arrangiata da Lino Patruno. Ma la TV del 77 non è soltanto Portobello, c'è Domenica Inn, che nata alla fine del 1976 sotto la guida di Corrado, nel 77 si consolida come l'appuntamento imperdibile della domenica pomeriggio, e sulla Rete 2 c'è L'altra domenica di Renzo Arbore. E gli sceneggiati?

anche se in realtà la prima stagione termina a gennaio del 1977 e poi riprenderà l'anno successivo, non potevamo non citare Spazio 1999. Perché? Perché i ragazzi dell'epoca rimangono incollati agli schermi per vedere le sue astronavi e i misteri del cosmo. La storia è ambientata nella base lunare Alfa, un centro di ricerca scientifica dove gli umani gestiscono anche depositi di scorie nucleari. Il 13 settembre del 1999 un'immane esplosione atomica spinge la Luna fuori dall'orbita, proiettandola alla deriva nello spazio profondo. I 311 abitanti della base iniziano un'odissea cosmica imprevedibile. Ma al cinema accade un'altra rivoluzione. Negli Stati Uniti il 25 maggio del 1977 esce Star Wars, Guerre Stellari di George Lucas, cambiando la storia del cinema. In Italia arriverà in autunno, ma l'eco mediatica è già enorme durante l'estate. Nelle arene estive italiane invece si proietta Una giornata particolare, il celebre film di Ettore Scola con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, e ci si commuove con Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli con Alberto Sordi. Ma in classifica durante l'estate c'è la colonna sonora di un film uscito in Italia il 25 marzo.

0: ovviamente Rocky, film diretto da John Avildsen che rende famoso Sylvester Stallone e ha un impatto significativo anche sulla cultura cinematografica italiana. Mentre la TV e il cinema ci fanno sognare, lo sport italiano scrive delle pagine epiche. Nel ciclismo si chiude l'era del cannibale Eddy Merckx ed esplode il talento di Francesco Moser, che in Venezuela compie un capolavoro, diventando campione del mondo su strada.
1: L'ultimo giro, ecco che Francesco Moser e Dietrich Thurau hanno ancora un minuto di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori. Il gruppo degli inseguitori comprende Moser, oltre Martens, Hinault, Andiano, Vitossi, Gimondi, Kuiper, Godefroot, Esclassan, Saronni e Nilsson. Il tempo è veramente strano in questo tratto di strada, piove sul traguardo, c'è il sole, ecco in prima posizione c'è ancora Francesco Moser. Ecco che ormai la folla attende in fondo al rettilineo, eccoli all'ultima curva, ancora Francesco Moser in prima posizione. Moser che l'anno scorso aveva conquistato il titolo mondiale nell'inseguimento. Moser al centro della strada, Thurau cerca di recuperare a fianco a Moser, Moser resiste ancora, Thurau si rialza e Francesco Moser è campione del mondo.
0: In Formula 1 è l'anno di Niki Lauda che vince il mondiale su Ferrari prima di dare l'addio alla scuderia di Maranello, ma il 1977 è anche l'anno della Juventus dei record guidata da Giovanni Trapattoni. I bianconeri conquistano lo scudetto con 51 punti su 60 e mettono in bacheca la prima storica Coppa UEFA, vinta schierando una leggendaria rosa composta esclusivamente da giocatori italiani.
2: Giampiero Boniperti, ovverosia la soddisfazione.
3: Sì, veramente grande. Grande per la Coppa UEFA e per questo campionato molto sofferto, molto duro.
2: Avete fatto un bis che difficilmente si trova nella storia del calcio, no?
3: Penso di sì, perché a parte la durezza di questo campionato, la Coppa UEFA è veramente un torneo impossibile al giorno d'oggi. Vorrei solo ancora dirle questo, guardi, noi dedichiamo veramente questo scudetto a tutti i nostri tifosi.
0: Che si festeggiasse per lo scudetto o ci si riparasse sotto l'ombrellone per un acquazzone improvviso, quell'estate ha un re indiscusso in radio. Umberto Tozzi vince il Festival Bar e conquista l'Italia intera con un brano intimo e travolgente.

0: clima estivo del 1977, oltre che dalla pioggia come vi abbiamo raccontato, viene scosso anche da grandi fatti di cronaca, come la clamorosa fuga di Herbert Kappler, il criminale nazista responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Gravemente malato, Kappler riesce ad evadere dal policlinico militare del Celio a Roma, nascosto in una valigia dalla moglie. La notizia fa il giro del mondo, ma a darla in Italia è l'edizione straordinaria del TG1 con Bruno Vespa.
1: Buon Ferragosto, apriamo questo giornale con una notizia che ha dell'incredibile. Herbert Kappler, il responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, è sparito un paio d'ore fa dall'ospedale militare del Celio, dove era detenuto per le sue cattive condizioni di salute. Sembra che Kappler sia uscito addirittura in un baule, portato via da due persone, un uomo e una donna. La donna era la moglie. Kappler, 69 anni, fece compiere la strage delle Ardeatine il 24 marzo del 1944. Pochi giorni prima, 33 soldati tedeschi restarono uccisi nell'attentato di Via Rasella. Kappler fu inflessibile nell'applicare la rappresaglia.
0: Il giorno dopo la fuga di Kappler, il 16 agosto, il mondo intero si ferma di colpo. A Memphis, nella sua villa di Graceland, si spenge a soli 42 anni Elvis Presley. La morte del re del rock and roll segna simbolicamente la fine di un'era musicale. Ecco l'annuncio drammatico della NBC News.
2: This is NBC Nightly News with John Chancellor and David Brinkley. Tonight, August 16th, reported from the NBC News Center in New York.
3: Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing.
0: Mentre l'America piange Presley, in Italia la poesia di Lucio Battisti domina le classifiche. Tra le tracce del suo album spicca un pezzo straordinario, un invito delicato ma potente a superare le barriere emotive.

0: Ci spostiamo nel Regno Unito. A giugno culminano i festeggiamenti del Giubileo d'Argento. La regina Elisabetta II celebra il 25esimo anno sul trono con spettacolari fuochi d'artificio e festeggiamenti nazionali, segnando un importante traguardo nella storia della monarchia britannica. A luglio, invece, il cardinale Albino Luciani, allora patriarca di Venezia e futuro Papa Giovanni Paolo I, si reca in pellegrinaggio a Fatima. Durante quel viaggio ha un celebre e lungo colloquio privato con Suor Lucia, l'ultima veggente sopravvissuta. L'incontro è avvolto nel mistero, alimentando l'alone di premonizione sul suo breve pontificato. Ma parliamo di vacanze. Com'erano le vacanze degli italiani nel 1977? Vacanze di massa, tutti concentrati ad agosto, stipati in Fiat 127 o sulla Renault 4, ovviamente senza aria condizionata. Sotto l'ombrellone si mangia la frittata di maccheroni o l'insalata di riso, e al bar della spiaggia c'è il rito dei gelati. Si ordina il Piper dell'Algida, quel cilindro di cartone da spingere dal basso, la cui testimonial è Patti Pravo, o il celebre Luke col bastoncino di liquirizia, o il cucciolone, lo conosciamo, con le barzellette stampate sul biscotto. Ma ve lo ricordate il razzo? È un gelato alla crema e cioccolato inserito in un contenitore di plastica a forma di missile con due alette laterali. La sua particolarità è che una volta finito si usano i due elastici inclusi per lanciarlo in aria. A proposito di giochi sulla sabbia, spopolano i tornei di biglie. E un gioco molto particolare, il Going, una palla arancione che scorre velocissima su due corde di nylon. Ma la vera novità dell'anno arriva dall'America ed è un pezzo di plastica rotondo che rivoluziona i pomeriggi dei giovani, il frisbee.
1: Ma pare che sia giunta un'alternativa al calcio. Si chiama frisbee o vola vola. Il gioco sta conquistando l'Europa. Arriva come sempre dall'America, dove lo si pratica da oltre 20 anni. La sua origine è molto modesta. Lo hanno inventato alcuni studenti che, per ingannare il tempo fra una lezione e l'altra, cominciarono nel campus della Harvard University a lanciarsi i coperchi di metallo delle scatole di biscotti, da cui appunto il gioco prende il nome. Adesso il disco è in plastica e può volare a una velocità di 110 miglia all'ora.
0: Dunque arriva dall'America il frisbee, e dall'America arriva anche la notizia del drammatico blackout di New York. Tra il 13 e il 14 luglio del 1977 un fulmine manda in tilt la rete elettrica. La città piomba nel buio per 25 ore. Seguono saccheggi, rivolte e incendi nei quartieri più poveri, un evento che paradossalmente darà una spinta enorme alla nascita della cultura hip hop, grazie ai giradischi e alle casse rubati dai giovani nei negozi di elettronica, quindi l'hip hop. Ma la disco music? Beh, nasce proprio in questi tempi. Nei club, infatti, risuona un battito elettronico rivoluzionario prodotto a Monaco da Giorgio Moroder e interpretato dalla voce di Donna Summer.

0: Sul fronte moda, nel 1977 in Italia trionfano i jeans, spesso acquistati nei mercatini dell'usato.
1: Arriva l'estate, è tempo di rinnovare il guardaroba e visto che siamo in piena crisi economica dirottiamo dalle boutique e abbordiamo i banchetti, magari quelli dell'abito usato. Come si dice, quando l'età aiuta e la grazia pure, lasciamo fare al destino benigno. Del resto è lontano il tempo degli abiti freschi e costosi. Quest'anno domina ancora più che in passato il jean, stretto, severo e qualche volta costoso anche quello. Tela e cotone, purché sia calzone. Giovani e vecchi, maschi e femminucce, l'unisex ha un solo obiettivo: jeans, jeans e jeans.
0: Intanto sul bagnasciuga i costumi diventano minimali, spopolano bikini ridottissimi ed ormai è sempre più diffuso il perizoma, lanciato nel 1974 dall'austriaco Rüdiger Reich. Il 1977 è anche un anno di grandi rivoluzioni culturali urbane, ad esempio a Roma l'assessore Renato Nicolini lancia la prima estate romana, portando il cinema e il teatro nelle piazze e la Basilica di Massenzio, trasformando la città anche d'estate in un palcoscenico diffuso, cosa molto buona perché la svalutazione della lira rende le vacanze per tanti italiani un vero lusso e quindi molti sono costretti a rimanere in città, mentre d'altro canto la lira debole attira tantissimi turisti.
2: Il bilancio turistico registra quest'anno il boom delle presenze straniere. Ogni primato è stato superato da eserciti di tedeschi, di scandinavi, di inglesi e americani. L'affluenza dei giapponesi è aumentata del 300%. Il miracolo ha una precisa ragione: la perdita di peso della lira. È la stessa ragione che invece ha tenuto a casa parecchi italiani, bastonati a livello del portafoglio dalla inflazione e dal carovita. Per loro esiste però un'alternativa: vacanze in città o alle porte di casa. La rinuncia ai pediluvi marini, alla costosa voce cabina, ombrellone, sdraio, al salasso di alberghetti e pensioni ha però avuto un risvolto positivo. La scoperta di luoghi alternativi più a portata di mano, più accessibili alle borse logorate dall'inflazione. Un esempio, gli argini, le anse, gli anfratti sabbiosi del Po.
0: Nonostante l'estate sia piuttosto cara dal punto di vista delle vacanze, qualcuno il mare comunque è riuscito a raggiungerlo, e meno male, perché le vacanze, già a quei tempi, vengono considerate non un lusso ma una pausa rigenerante fondamentale per tutti, come testimonia questo servizio proprio del 1977.
3: Finalmente il mare è stato di tutti. Qui chi per pochi giorni, chi per un mese, chi per un'intera stagione ha potuto dimenticare gli affanni della città, dell'ufficio. Umidità, smog, freddo, pioggia sono ormai lontani ricordi. Questa è la parentesi del sole e del cuore leggero. Immagini che purtroppo appartengono già al passato, anche se recente. L'estate l'abbiamo vissuta così, insieme ai nostri figli, anch'essi lontani dal loro dovere, quello scolastico. Mamme tranquille, distese, spensierati i bambini. La villeggiatura un tempo era privilegio di pochi. Oggi, anche se non si è raggiunta la totalità delle persone che possono usufruire di questo bene, non si può negare che non siano stati fatti passi da gigante. E non poteva non essere che così, dal momento che la villeggiatura non è un lusso, ma un elemento di difesa della salute cui tutti hanno diritto.
0: Le vacanze finiscono e a settembre il mondo piange la scomparsa della divina Maria Callas, che si spenge a Parigi a soli 53 anni. L'autunno alle porte porta con sé anche un capolavoro assoluto registrato a Berlino da David Bowie, l'iconica Heroes, con la quale ci salutiamo questa settimana. Allora grazie a Samira Rocchetti e a voi per essere stati con noi. Ci ritroviamo chissà in quale anno la prossima estate.

0: splendida, anche tutti i ragazzi che lavorano qui cioè lavorano con noi, non lavorano per noi, per cui questo qui è bello. E l'altra cosa bellissima che mi capita tutte le mattine è che vengo al lavoro pensando al bicchiere del latte che beve mio figlio, no? E lavorando con questo obiettivo tu ti rendi conto che se quel campo di mais lo fai bene ci avrai un latte che è buono, che mio figlio beve un latte buono, per cui questa cosa qui mi salva la giornata.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Con lo sguardo intenso di chi vive la campagna ogni giorno e la determinazione di chi guarda al futuro dell'agricoltura, Simone Sebastiano, immerso in un campo di loietto, una pianta erbacea foraggera molto usata in agricoltura, racconta un territorio dove tradizione e innovazione camminano insieme. Tecnico del settore campagna di Maccarese S.p.A. segue da vicino coltivazioni, meccanizzazione e agricoltura di precisione, portando nei campi esperienza, visione e nuove tecnologie. L'azienda, tra le più estese d'Italia, si trova alle porte di Roma, dove la città lascia spazio ai campi e al respiro della campagna. Qui la pianura racconta una storia lunga quasi un secolo, quella di un territorio bonificato, coltivato e trasformato nel tempo insieme alle persone che lo hanno abitato e custodito. Maccarese porta con sé anche una particolarità. L'azienda condivide il nome con la località che sorge vicino all'aeroporto di Fiumicino, un legame che racconta quanto questa realtà sia intrecciata con il territorio. A ripercorrerne la storia è l'amministratore delegato Claudio Destro in una passeggiata tra gli ambienti del palazzo storico di Maccarese.
4: E questo era il castello, la residenza di caccia del principe Ospigliosi, risale al 1620, che l'ha mantenuto fino al 1925. C'è stata la bonifica, è intervenuto lo Stato perché il principe non è riuscito a completarla e nel 1925 l'azienda diventa pubblica. Arrivano qua migliaia di immigrati dal Veneto, dalla Lombardia, dal Friuli per compiere questa opera di risanamento. Nel 1932 arriva Mussolini e inaugura l'idrovora che è stata completata. Erano 4.600 ettari che poi 1.000 ettari nel 61 sono stati espropriati per dare vita all'aeroporto di Fiumicino. Per cui, essendo stata un'azienda pubblica, si è sempre sperimentato, si è fatto di tutto e oggi l'azienda ha 3.200 ettari, 3.700 animali, mangiamo 1.400 vacche da latte. Inoltre nel 2019 abbiamo avviato il più grande e più esteso mandorletto d'Italia, 140 ettari con sistema super intensivo, abbiamo piantato 330.000 piante e a questo abbiamo affiancato poi successivamente 15 ettari di oliveto, per cui oggi a Maccarese si fanno mandorle, olive, grano duro per i pastifici e cereali che servono per gli animali e per il biogas, perché nell'ambito della circolarità dell'azienda e dell'economia circolare abbiamo anche realizzato due impianti per la produzione di energia elettrica che sono alimentati da reflui zootecnici. Pertanto la campagna produce il cibo per gli animali con i loro effluenti alimentano gli impianti di biogas che producono energia elettrica e con quello che esce ritorna in campagna come ammendante, per cui il massimo dell'economia circolare, della sostenibilità ambientale.
1: Agrinet for Tech.
3: La circolarità è un modo virtuoso di guardare l'azienda agricola come un organismo complesso in cui innovazione, sostenibilità e tradizione lavorano insieme per creare una realtà non solo produttiva, ma anche capace di rigenerarsi. L'azienda è un sistema vivo dove ogni elemento dialoga con l'altro in un equilibrio continuo fatto di risorse, energia e natura. Ce lo racconta Matteo Boggian, responsabile di stalla, mentre controlla le bovine da latte di razza frisona, presenti in un ampio spazio dell'azienda, il centro zootecnico, che si estende su circa 17 ettari, il vero cuore pulsante di Maccarese.
5: Questo centro ci sono 3.400 capi che producono attualmente circa 550 quintali al giorno che vendiamo totalmente al mercato di Roma Capitale. Possiamo dire che siamo un po' presenti in ogni cappuccino. All'interno di questa azienda lavorano complessivamente

0: 84 persone. La bellezza di questa azienda è che diverse generazioni si sono succedute nel gestire questi allevamenti. Mio nonno, per esempio, lavorava in un altro settore. Ognuno di noi, o direttamente o indirettamente, ha avuto a che fare con la Maccarese. Maccarese città, che è anche il nome della Maccarese azienda. C'è questa bellissima commistione.
1: Matteo ci introduce ad un aspetto fondamentale legato alla vita delle bovine e al principio di circolarità. Gli effluenti zootecnici diventano una risorsa preziosa, capace di generare energia e ammendanti per le coltivazioni. E non solo. Tutto questo è reso possibile grazie agli importanti impianti di biogas, cuore di un modello agricolo sempre più sostenibile ed efficiente.
0: Sono degli animali straordinari, loro sono in grado di trasformare tutto quello che noi produciamo da un punto di vista foraggero in latte o in carne. E il prodotto di scarto, il liquame, rappresenta una fonte straordinaria perché consente al biogas di produrre energia rinnovabile. Il separato che deriva dall'impianto di biogas, dopo che è stato utilizzato per generare energia rinnovabile, noi lo riutilizziamo per rendere soffice e comodo il letto degli animali, la cuccetta. Materiale straordinario perché è secco, inodore, e quindi noi lo utilizziamo per rendere confortevole il letto degli animali, perché valgono sempre gli stessi principi. Le vacche sono animali molto abitudinari, vogliono mangiare, essere munte, bere e riposare. Più riposano e più comodo è il riposo, più gli animali producono.
1: Vestito con camice, stivali in gomma e lunghi guanti in plastica, poco più in là incontriamo il veterinario aziendale Augusto Arpinelli, intento a visitare una bovina in attesa di partorire. Ci racconta come oggi, grazie alla tecnologia applicata alla zootecnia, sia possibile monitorare in modo estremamente preciso la salute degli animali. Attraverso sensori e microchip applicati ai collari delle bovine, vengono controllati parametri fondamentali che permettono di gestire alimentazione, benessere e cure con grande efficacia e precisione.
2: Stiamo facendo un'ecografia a una bovina. La riproduzione nel mondo della zootecnia, quindi della vacca da latte, è importantissimo ed è legata alla produzione. Quindi l'ecografia, ormai da diversi anni è entrata nel mondo della zootecnia, ci aiuta a dare delle diagnosi molto più precise per essere sempre più performanti ed avere dei risultati migliori per quanto riguarda la produzione e quindi la riproduzione. Poi inoltre questa bovina, come tutte le bovine dell'allevamento, quando passano in sala di mungitura vengono scaricate appunto con il collare, vengono scaricati dei dati 3 volte al giorno che riguardano la salute dell'animale, quindi riguardano la quantità di latte, la qualità del latte, riguardano anche l'attività motoria degli animali e la ruminazione. L'alimentazione è quella che dà proprio la spinta in più o in meno per quanto riguarda la qualità del latte e anche la quantità del latte. Noi che lavoriamo tutti i giorni sul campo dobbiamo verificare solamente la salute degli animali in base a questa lista che esce tutti i giorni. Guardando soprattutto la produzione riusciamo a capire se l'animale sta o non sta bene. Più benessere c'è e più l'animale sta bene.
1: In un'ottica di zootecnia di precisione e in linea con le indicazioni della politica agricola comunitaria, anche l'utilizzo dei medicinali nella cura delle bovine è sempre più limitato e mirato, privilegiando prevenzione, monitoraggio costante e benessere animale.
2: Negli ultimi anni l'uso dell'antibiotico è stato ridotto notevolmente. All'inizio per noi è stato un impatto duro, difficile da sopportare, però poi con il passare degli anni si è rilevato invece uno strumento molto importante, perché soprattutto quando si lavora in una mandria così grande bisogna lavorare molto in prevenzione, in profilassi, per evitare di avere delle situazioni di emergenza dove lì diventerebbe molto più complicato e complesso gestirle. Invece oggi, con l'uso di vaccini soprattutto e anche l'uso della tecnologia che ci dà degli aspetti importanti per quanto riguarda la salute proprio dell'animale, riusciamo a lavorare molto in prevenzione e riusciamo a prevenire tutto quello che è il problema della
3: stava. Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
1: Dalla stalla ci spostiamo verso i 2 impianti di biogas, dove il responsabile Carlo Tomasetto ci spiega nel dettaglio il loro funzionamento. Una curiosità interessante è che il processo di digestione batterica della materia organica riduce in modo significativo gli odori, trasformando gli effluenti in biogas e rendendo il materiale trattato molto meno odorigeno rispetto alla sua forma iniziale.
4: L'impianto biogas ha una funzione di trasformare tramite dei batteri la sostanza organica dei nostri reflui zootecnici, quindi liquami e letame in biogas, che è composto principalmente da metano. Questo sottoprodotto ha un duplice vantaggio, perché viene utilizzato nelle cuccette delle vacche da latte e viene soprattutto utilizzato come fertilizzante naturale in campagna. L'impianto a biogas possiamo dire che è un chiaro esempio di economia circolare in azienda, perché chiude l'anello tra allevamento, agricoltura ed energia, perché il sottoprodotto, lo scarto dell'allevamento, viene trasformato in energia e il residuo viene rinviato nuovamente in campagna per dare nuova sostanza organica al terreno. Il digestato è importante in campagna perché ci permette di ridurre l'acquisto di concimi chimici e, come ho detto prima, dare nuova sostanza organica al terreno.
1: I due biodigestori non sono alimentati solo dai reflui zootecnici delle bovine, ma anche da biomasse agricole come insilati e sottoprodotti delle coltivazioni, come ancora ci spiega Carlo, con importanti effetti sulla produzione energetica.
4: Il 60% della materia prima che entra viene utilizzata da questi batteri e trasformata in energia. I batteri trasformano la sostanza organica in biogas. Questo biogas, una volta deumidificato e raffreddato, viene inviato a un cogeneratore al quale è attaccata una dinamo che produce energia elettrica. Una volta trasformata in media tensione viene inviata alla rete nazionale. I kilowatt sono tanti perché complessivamente i due impianti sviluppano 39 megawatt di energia al giorno. Gli impianti sono cosiddetti in isola, quindi l'energia che è necessaria per il suo funzionamento è autoprodotta.
3: Agrinet for Tech.

0: Il cerchio della circolarità ci aiuta a chiuderlo bene Simone Sebastiano, che insieme ad altri tecnici aziendali segue il settore campagna, ovvero l'insieme delle superfici destinate alle coltivazioni. Una parte di queste produzioni viene destinata all'alimentazione delle bovine, mentre un'altra alimenta i biodigestori, in un equilibrio che rende questa grande realtà agricola particolarmente sostenibile ed efficiente.
1: Noi coltiviamo principalmente mais, grani teneri, miscugli di cereali, orzo, e la maggior parte di quello che produciamo è per stalla e biogas. Ci piace che sia un'azienda circolare, ossia che la maggior parte della produzione vada per l'alimentazione. Questo qui perché comunque riduce un po' i costi, ci permette di lavorare tutti i terreni e di fare anche doppie coltivazioni. Come vediamo qui dietro, abbiamo un campo di loglietto, che è una graminacea che cresce nel periodo invernale, che è ricca di zuccheri di qualità nutritive e proteiche per il bestiame. Dopo averlo raccolto, lavoriamo il terreno e andiamo a seminare il mais, quindi in più ettari facciamo due coltivazioni all'anno. Questo qui riduce un po' i costi e ci permette di far lavorare tutte le persone che abbiamo tutto l'anno. Abbiamo visto una riduzione di circa il 15% di concimi di fertilizzanti chimici, dando priorità a quello che noi riusciamo a produrre e che noi riusciamo ad avere, per cui uniamo tutto quanto. Quindi la circolarità si chiude quando poi con questi liquami riusciamo a coltivare, raccogliamo i prodotti e li possiamo stoccare nelle trincee della stalla o del biogas, che sono quei silos, quei contenitori orizzontali dove vengono stipato e stoccato tutto il prodotto. Abbiamo un prodotto all'interno omogeneo dall'inizio alla fine.
0: Il perno della circolarità e dell'efficienza aziendale è ovviamente la tecnologia, che supporta le decisioni in ogni fase del processo produttivo, dalla stalla fino ai campi, rendendo il sistema sempre più integrato e sostenibile.
1: È stata veramente importante perché comunque un po' ci ha sensibilizzato a quello che uno ha in azienda, a ciò che uno ha in azienda, no? Per cui imparare per conoscere e conoscere per migliorare. Di conseguenza, se uno conosce la situazione che ha nei campi, anche mediante l'utilizzo di immagini satellitari che riescono a controllare, a visionare la coltivazione e a dare degli input, a saper leggere quei dati e riuscire a tramutare quei dati a nostro favore per risparmiare concime, e quindi riesci ad ottimizzare le cose ottenendo un prodotto qualitativamente elevato e senza perdere nulla, le tecnologie sono state di grande aiuto. Abbiamo molte applicazioni, trattori autonomi con guida automatica, mappe satellitari che trasformiamo nei trattori per le semine, per le concimazioni, per i diserbi, per cui cerchiamo di ridurre al minimo gli input chimici, diciamo, che diamo. Chiaramente sono necessari in alcuni casi, però cerchiamo di utilizzare quello che abbiamo, il liquame in particolare ed in primis. Sicuramente con l'utilizzo delle tecnologie siamo riusciti a ridurre nettamente anche il consumo e l'usura dei mezzi, il consumo di gasolio, il consumo di olio, di circa il 7% per quanto riguarda il consumo di gasolio. Per quanto riguarda l'usura dei mezzi, ugualmente cambiamo le gomme a un chilometraggio più lungo, di conseguenza anche questo è un risparmio.
0: Un'altra voce importante dell'azienda è quella che negli ultimi anni ha guidato un grande progetto, una scommessa resa possibile dall'analisi del mercato e dalla crescente richiesta di prodotti healthy, come la frutta secca, che ha trovato in queste terre condizioni ottimali per crescere e svilupparsi. Ce lo racconta una giovane appassionata agronoma, responsabile del Mandorleto, Fabiola Fontana.
2: Questo è un progetto che ha avuto inizio nel 2019 e precisamente noi ci troviamo all'interno di un mandorleto che si sviluppa su una superficie di circa 150 ettari, ma l'innovazione è proprio questo, ovvero come potete vedere si sviluppano dei filari, ovvero qui la pianta non viene più gestita come un elemento singolo, ma va a costituire una parete altamente vegetativa e produttiva, dove l'elemento vincente è che tutte le operazioni culturali sono meccanizzate, quindi dalla potatura fino alla raccolta è tutto quanto meccanizzato. Qui si ha un efficientamento di tutti quelli che sono gli input, sia dal punto di vista di irrigazione che dal punto di vista nutrizionale. Gli elementi vengono immessi appunto e vengono dati alle piante in funzione di quello che è la loro condizione sanitaria e anche la condizione di nutrizione, e questi aspetti vengono gestiti in maniera tecnologica tramite appunto l'utilizzo di sensori al suolo che ci danno l'informazione di quanta acqua hanno necessità queste piante in determinate fasi fenologiche, come In questo caso noi siamo nella fase fenologica di accrescimento del frutto, ma anche di aspetti proprio dal punto di vista fitosanitario, come la presenza di patogeni che possano andare ad inficiare su quella che è la produzione effettiva. E questo possiamo realizzarlo anche tramite l'utilizzo di immagini satellitari che ci consentono appunto di vedere questi elementi, queste condizioni.
0: A Maccarese anche il mallo della mandorla rientra nel sistema della circolarità. Nulla si spreca e tutto si trasforma in un modello produttivo in cui ogni elemento trova una nuova funzione e contribuisce alla ricchezza dell'azienda, il cui valore è assimilato a quello dell'oro.
2: Questa per noi è diciamo un ammendante d'oro, ovvero la parte esterna della mandorla chiamata mallo dopo i processi di esticcazione, quindi dopo il post lavorazione della mandorla e il seme, viene riutilizzato come ammendante all'interno del suolo.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire, ma una coltura arborea intensiva come il mandorletto di Maccarese può essere dannosa per la fertilità del suolo?
3: Il mandorletto intensivo di Maccarese S.p.A. è uno dei progetti più recenti e innovativi dell'azienda. Un impianto moderno progettato secondo criteri di agricoltura specializzata e ad alta densità, dove le piante di mandorlo sono disposte in modo più ravvicinato rispetto ai sistemi tradizionali. Questo permette maggiore efficienza produttiva per ettaro, migliore gestione delle operazioni meccanizzate e ottimizzazione dell'uso di acqua e risorse. Quando si parla di colture intensive è importante chiarire che il loro impatto dipende strettamente dal modo in cui vengono gestite. Se condotte in modo spinto, senza attenzione agli equilibri naturali, un sistema intensivo può infatti ridurre la sostanza organica del suolo, aumentare la compattazione causata dall'uso di mezzi agricoli pesanti, favorire un maggiore consumo di acqua e nutrienti e portare a una diminuzione della biodiversità del terreno. Al contrario, l'agricoltura intensiva moderna può essere anche altamente sostenibile quando è supportata da tecnologie e pratiche agronomiche avanzate. L'irrigazione di precisione, come i sistemi a goccia controllati da sensori, consente di ridurre gli sprechi idrici. La fertilizzazione mirata permette di somministrare solo ciò che serve realmente alla pianta. Le coperture vegetali proteggono il suolo dall'erosione e ne migliorano la struttura. L'apporto di sostanza organica, anche attraverso filiere circolari come reflui o compost, contribuisce a mantenere la fertilità. Infine, la gestione integrata del suolo e le rotazioni colturali aiutano a preservare l'equilibrio dell'ecosistema agricolo. In questo senso, il mandorletto di Maccarese rappresenta un esempio di agricoltura intensiva evoluta, dove produttività e sostenibilità cercano un equilibrio grazie alla tecnologia, al controllo dei processi e a una visione circolare dell'intera azienda agricola.
4: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
5: RNC in blu presenta La Terrena Stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

Un solo lume ombreggia il molo, un suono di nave che parte. Orrore, non ci vediamo più. La marescenza va salendo e l'aroma argentato a mar morto serra l'atmosfera di pensiero, fino ad assumere questo come porto e questo molo tremolante, quale fermata universale che ognuno aspetta isolato al rumore. Mare o pineta, l'espresso inutile in ritardo. E dispiegandosi la memoria, il viaggiatore indefinito ode narrarsi solo la storia del molo morto, la nave partita.

Buongiorno, torniamo di nuovo al nostro grande poeta portoghese, vissuto tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, più esattamente tra il 1888 e il 1935, naturalmente Fernando Pessoa. Torniamo a lui per capire una delle categorie fondamentali del poetare del Novecento, di questa prima parte del Novecento, così drammatica, così tragica, così nichilista nei termini forse più assoluti che la parola ci può offrire. Sì, a leggere Pessoa, dopo aver letto un autore proprio da questi microfoni, che è più o meno contemporaneo con lui, e cioè Rilke, si ha l'impressione che Pessoa si trovi in una prospettiva, viaggi verso una dimensione totalmente autodistruttiva, verso l'annientamento non solo dell'uomo, ma anche di ogni speranza, di ogni verità, di ogni significato, di ogni consistenza delle cose. Si ha l'impressione, dicevo. Sono due linguaggi che viaggiano paralleli, quello di Pessoa e quello di Rilke. Possono solo a tratti coincidere, molto spesso risultano totalmente divaricanti. Sono due realtà che però non ci possono apparire completamente, come dire, non coniugabili. Sì, qualcosa in comune mantengono. La grande poesia moderna, la poesia del Novecento, presenta alcune caratteristiche fondamentali, alcune analogie di fondo. L'autore, il critico, più volte da noi citato, che ha stabilito la mappa della poesia moderna, rimane quell'Ugo Ugo Friedrich, la struttura della lirica moderna, riedito in italiano di recente negli Elefanti Garzanti. Ma al di là di queste interpretazioni di fondo del poetare tra 8 e 900, del grande studioso tedesco, anche noi possiamo cogliere alcune verità permanenti nel poetare del nostro tempo e in particolare della prima metà del Novecento. Abbiamo tentato più volte di cogliere alcuni tratti dominanti della poesia di Pessoa. Egli è un frequentatore del nulla, un dissipatore dell'unità dell'io, una sorta di cantore malinconico della inevitabile spersonalizzazione dell'uomo, ma è nello stesso tempo colui che ha coraggio di frequentare la realtà nei suoi aspetti più negativi. Il nichilismo non è esaltazione del nulla sempre. È il coraggio di guardare oltre il nulla. Il nichilismo di Pessoa è anche la volontà di capire quale possa essere l'essenza dell'uomo, al di là di ogni pregiudizio ideologico, culturale, religioso, filosofico. Le certezze che in qualche modo erano presenti nella grande poesia di Leopardi di Hölderlin e che sono presenti, sia pure in forme del tutto nuove, in quella di Rilke nel Novecento, bene, queste certezze sembrano venir meno, svanire nell'opera del grande Pessoa. E partirei da un dato fondamentale che emerge da questa poesia che abbiamo appena citato, e cioè il problema del simbolismo, il simbolo. Sul significato, diremo così, tecnico di questo termine simbolo e di simbolismo, quindi
o di altri termini come correlativo oggettivo o anche di allegoria, e ci sarebbe molto da dire. Io in questa sede vorrei solo osservare una cosa, che il simbolismo, cosa che peraltro ho già detto, il simbolismo nella poesia decadente ha un significato diverso rispetto ad altra poesia e ad altra tradizione culturale. Il simbolismo decadente è un insieme di segnali che rimandano tutti a un unico significato che è inevitabilmente trascendente, vago e inafferrabile. Questo significato si chiama altrove, oltranza o in altri modi. Ma che cosa si coglie in Pessoa? Si coglie questa dimensione simbolistica che pure è presente in Pascoli, che pure è presente in Rimbaud, in Baudelaire, in Verlaine, in Mallarmé e nel Novecento in Paul Valéry, in Paul Celan forse anche. In Pessoa è presente questa dimensione per cui le cose, così come le avvertiamo, le afferiamo, rimandano a qualcosa d'altro da sé, e questo qualcosa d'altro sarebbe la verità, sarebbe l'essenza che ci è quasi continuamente preclusa, ma non per questo non esiste. Il fatto che lui intitoli, che Pessoa intitoli questa lirica antisimbolo, beh, mi fa pensare un po' che persino questa dimensione del simbolismo decadente, che è forse l'unica cosa positiva del poetare tra 8 e 900, non ci sia più, sia venuto a meno. Vorrei sottolineare alcuni termini e alcune espressioni di questo testo che meriterebbe di essere riletto. Quando dice un solo lume ombreggia il molo, beh, questo è un tema che potremmo dire anche montaliano, no? Il nostro mondo è come un porto, e ciò che è oltre questo porto, il mare aperto, magari immerso nella notte, è qualcosa di misterioso, è forse l'altrove, è l'aldilà, è il mistero, o forse è il nulla, è qualcosa che non ci appartiene, ma che circonda quella piccola realtà che siamo noi, noi che pensiamo appunto nella notte, abbarbicati a questo molo, a questo porto che è la nostra esistenza. Un suono di nave che parte. Certo, è come dire qualcosa che viene meno e si abbandona alla notte eterna della morte, o a quell'indistinto che precede o segue la vita dei singoli. Orrore, ecco, questa testimonianza del poeta che avverte che qualcosa è venuta meno. Non ci vediamo più, è venuta meno quella esistenza che coincide con quella nave che se n'è andata. Poi dice la marescenza va salendo. La marescenza è quell'odore che fa il mare quando abbiamo la bassa marea. Il termine tradotto qui dal nostro traduttore appunto di Pessoa in portoghese dice maresia. Questo odore un po' acre, che in vari dialetti forse si dice in modo diverso. E poi il poeta continua nella seconda strofa osservando l'aroma argentato a mar morto serra l'atmosfera di pensiero, fino ad assumere questo come porto e questo molo tremolante quale fermata universale, ove ognuno aspetta isolato al rumore, mare o pineta, l'espresso inutile in ritardo. E così
ci si rende conto anche come questa realtà del porto sia un luogo inconsistente e si attenda qualcosa, un espresso inutile in ritardo, un espresso che non porterà da nessuna parte, un espresso che non arriva appunto perché è in ritardo. E dispiegandosi e nel dispiegarsi la memoria, il viaggiatore indefinito, non precisato, ode narrarsi solo la storia del molo morto, la nave partita. E intanto che aspettiamo il momento di uscire da questa realtà isolata, di questa realtà aperta sul mistero, intanto che aspettiamo questo inutilmente, abbiamo da ricordarci solo la realtà morta di un molo, di una vita, di un mondo che rimane chiuso in se stesso.

La negazione dunque di un significato che vada oltre le cose che percepiamo intorno a noi. Insomma, la questione si pone tra visione del mondo e rappresentazione artistica, poetica della realtà. Mi spiego meglio. Quando si parla di simbolismo, si allude certo a un aspetto della poesia moderna, quindi a un modo di rappresentare il mondo che è proprio della poesia moderna, per cui le cose non sono vissute per se stesse, ma per quello che esse significano. E abbiamo detto che tutte queste cose o queste sensazioni rimandano all'altrove. E sembra che questo altrove non sia facilmente configurabile, sia oscurato nell'opera di Pessoa, che fra tutti gli autori della modernità, modernità novecentesca si intende, è quello che ci appare meno incline a vedere una luce, sia pure lontana, che illumini la realtà, la nostra vita, il significato della nostra vita. E ovviamente la parola simbolo ha anche a che fare con il modo con cui noi concretamente viviamo, intendiamo il reale. Anche questo potrebbe suggerirci la possibilità di un'altra vita, di un altro modo di essere, di un altro modo di sentire. L'insoddisfazione per questa realtà potrebbe rimandare al desiderio di affermare una realtà altra. Ma questa dinamica, questa dialettica nel pensiero di Pessoa mi sembra alquanto corrosa, alquanto sfilacciata, è venuta meno di fatto. Egli non vive del futuro. Il futuro è il nostro scopo, avrebbe detto Pascal, quel Pascal che è citato da Leopardi. No, il futuro non è lo scopo di Pessoa. Egli vive nel presente. Dunque rifiuta sia il passato che il futuro, l'uno e l'altro. Dice infatti in un passo di un suo scritto in prosa: vivo sempre nel presente, non conosco il futuro, non ho più passato, l'uno mi pesa come la possibilità di tutto, l'altro come la realtà di nulla. Ecco, è molto interessante questa idea della possibilità come un dato negativo per Pessoa. L'uno mi pesa come la possibilità di tutto, l'altro come la realtà di nulla. Lo schema è molto leopardiano se escludiamo i verbi, cioè o meglio il verbo mi pesa. No, quello che troviamo qui, e cioè la possibilità di tutto e la realtà di nulla, due termini così leopardiani, non sono assunti l'uno come la prospettiva di una speranza nonostante tutto e l'altro come la contemplazione della vanità del tutto. No, qui l'una e l'altra cosa sono da rifiutare, sia la possibilità che la realtà. La possibilità del tutto che è il futuro e la realtà del nulla che è il presente. Scusate, che è il passato. Rimane solo il presente, questo presente che in fondo non è niente, è un attimo. E il presente più presente coincide con il sogno o l'illusione di un sogno. Il momento quasi dove noi sentiamo di vivere. Sentiamo di vivere senza nessun condizionamento, sentiamo di essere noi stessi, quest'attimo, per quest'attimo noi viviamo. Questa sembra essere l'unica cosa per Pessoa. In realtà non dobbiamo commettere l'errore inevitabile che una frase, un passo o anche più espressioni ricorrenti diano la mappa della poesia di un grande poeta,
troveremo molti altri momenti in cui sembra contraddire questa idea, e quindi rimaniamo cauti, stiamo esplorando questo universo, stiamo esplorando questo continente misterioso, troveremo qualche altro elemento che ne scandisca, che ne definisca il senso. Per adesso ci salutiamo e torneremo di nuovo a parlare di questo grande poeta.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: RNC, in blu, la radio con tante radio dentro.

non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù?

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

cosa ancora mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sant'Angelo all'Esca. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
3: Beh, comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
2: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
3: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia, noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.
2: Oggi inauguriamo anche il comune.
3: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
2: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
3: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
2: E il comune è un po' una sentinella del territorio, perché anche il gonfalone raffigura una torre.
3: Una torre, sì. E diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
2: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
3: Sì, il verde, la Verde Irpinia rappresenta proprio il nostro territorio, è la nostra peculiarità della Verde Irpinia.
2: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
3: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele il paese si riempie, ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è. E noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
2: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
3: Sì, diciamo abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
2: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
3: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma cercano tutti quando possono di venire.
2: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
3: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato sin da quando ero bambino di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
2: E allora qual è l'invito del sindaco?
3: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento, e la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene, e poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
2: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
3: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo, quando volete voi.
2: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora, presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca, e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
0: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano, ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione, e il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
2: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
0: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.
2: E abbiamo varie spade, no?
0: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni e una conservata in una teca, che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele è anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
2: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
0: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
2: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione.
0: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese, più verso la zona centrale.
2: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
0: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità e in comunità questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
2: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
0: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.
2: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
0: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
2: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
2: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo all'Esca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
4: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo semplice con prodotti genuini locali e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico, ed era naturalmente il locale di transito con i prodotti irpini che poi vediamo.
2: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
4: Eh sì, è il nostro fiore all'occhello, diciamo, dei vini, è un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
2: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
4: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza yon dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia bottita, cioè ripiena naturalmente. Naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicine imbottite, che sono peperoni lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano. Per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
2: Sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
4: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
2: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto? Tipo...
4: Quello è un dolcetto, le morsellette, chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano intingere nel vino, tipo Canducce e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
2: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui la campagna...
4: La campagna, poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
2: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
4: Normalmente ci stiamo preoccupando di... passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio. Vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
2: Ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
4: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio. In un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
2: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo all'Esca?
4: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico: in casa di paziente non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
2: E adesso con Antonio Lo Priore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio, e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
0: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione. Siamo circondati da botti che, dove invecchiamo il nostro aianico destinato al Taurasi. Il Taurasi è la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
2: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
0: Eh sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi, e i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'aglianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'aglianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di aglianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
2: Voi già siete qui da qualche generazione?
0: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, se non sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni, ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
2: Come l'olio, no?
0: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'aravece, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
2: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
0: Il Taurasi bisogna scoprirlo, è un vino che si scopre con gli anni, sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno, quando poi lo ritroviamo in un bicchiere ritroviamo un vino eccellente, che ci può ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
2: E poi ha questo colore rosso rubino.
0: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ha ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
2: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
0: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
2: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
0: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un aglianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
2: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
0: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi, sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'area del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono 2 grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
2: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
0: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti, dopo anche studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
2: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
2: Grazie ad Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
5: Nel centro di Firenze da oltre 20 anni è attiva la Casa Famiglia San Paolino, una struttura dedicata a situazioni di fragilità e che può ospitare fino a 88 persone, accogliendo anche famiglie e anziani. L'immobile è di proprietà del Comune di Firenze ed è gestito dalla Fondazione Solidarietà Caritas anche grazie ai contributi che arrivano dall'8 per 1000. Un'esperienza che ci viene raccontata da Beatrice Giotti, responsabile dell'area accoglienza di Fondazione Solidarietà Caritas e direttrice di Casa San Paolino.
6: San Paolino è una casa, quindi l'impatto che abbiamo iniziale con tutti i nostri ospiti ci aiuta anche a mettere in campo quelle misure primarie che fondamentalmente sono l'assistenza di base. Però è vero anche che il San Paolino è un luogo in cui le persone hanno la possibilità di costruire insieme agli operatori, insieme ai professionisti, insieme agli altri ospiti accolti, la propria casa. Una casa caratterizzata dalle relazioni e permettendo loro di rimettere soprattutto al centro la propria dignità. Molto spesso le storie che noi accogliamo sono caratterizzate da eventi che hanno provocato anche dei traumi, e sicuramente l'avere quella professionalità umana e quell'empatia da parte dei professionisti che qui lavorano in sinergia con l'ente pubblico, in sinergia con i servizi sociali, è diciamo una sfida quotidiana per mettere in campo la speranza e soprattutto la possibilità di ricostruire relazioni, reti e ponti.
5: La gestione della struttura consente anche agli ospiti di poter impostare un nuovo percorso di vita, come ci spiega ancora Beatrice Giotti.
6: Pensiamo anche che il valore aggiunto della nostra accoglienza e del fare accoglienza è anche il poterlo fare con la comunità che ci ospita, cioè con il territorio. San Paolino è una struttura inserita in un contesto territoriale che nel corso del tempo si è fatto parte anche della casa, quindi molto spesso ci sono eventi e momenti di convivialità e di socializzazione con le realtà a noi circostanti, e questo pensiamo che sia fondamentale proprio per lavorare insieme non solo ai nostri ospiti ma al territorio che ci ospita, per un arricchimento che appunto rimetta al centro le competenze ma anche la dignità delle nostre persone.
5: L'importanza di realtà come questa è testimoniata anche dalla situazione socio-economica che negli ultimi anni si è fatta sempre più difficile.
6: La percentuale maggiore dei nostri ospiti sono ospiti italiani, chiaramente c'è una percentuale anche di stranieri, ma quello che stiamo notando in particolare dopo il Covid è che assistiamo a una richiesta di aiuto da parte di persone non esclusivamente caratterizzate da problematiche esclusivamente economiche, cioè molti dei nostri ospiti hanno un lavoro, quindi c'è sì la povertà economica, ma molto spesso c'è anche una povertà più che altro relazionale e anche di rottura di relazioni che possono aiutare anche in un momento di difficoltà. Stiamo accogliendo molto più situazioni dettate da un carattere di emergenza, quindi in questo momento possiamo anche dire che stiamo assistendo ad un incremento di situazioni che richiedono una risposta emergenziale a un bisogno forte, un disagio non esclusivamente economico.
7: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Oggi quasi quasi parliamo di una cosa che vi piace tantissimo, la campanella della scuola. Quando fa drin, a cosa pensate?
1: Alla libertà.
0: Brava. E allora pure tu Andrea pensi alla libertà? E allora vorrei partire proprio e dedicare la lezione proprio alla vostra libertà. Quindi devo intuire che è vero, la libertà è il suono della campanella?
2: Sì, sì.
0: E altre forme di libertà? Giulio.
3: La libertà di decidere ciò che ti piace, ciò che vuoi fare, ciò che vuoi per la tua vita.
0: Guido.
4: Ecco, è molto soggettivo. Ad esempio,
0: molto soggettivo.
4: Per me può essere un lato d'epoca, un serbatoio pieno e strade infinite. Per lui può essere una partita di calcio e come per lei può essere una lezione.
0: Tu Alessà hai la partita di calcio?
5: La partita di calcio è andare a correre. Per me correre in una pista di atletica mi fa sentire libero, felice, spensierato.
0: Altri ragazzi, voi quando siete veramente liberi? Al di là adesso dello scherzo della campanella di scuola. Allora, per Alessandro quando va a correre? Lavinia?
6: In generale quando riesco a essere me stessa senza essere appunto giudicata dagli altri.
0: Adesso sentiamo un po' i vostri amici cosa hanno risposto.
7: Per me la libertà è avere la fortuna di poter scegliere cosa fare del proprio presente e del proprio futuro. E io ho la fortuna di sentirmi libero ogni giorno.
8: Io mi sono iniziato a sentire libero quando mi sono reso conto che potevo seguire le mie passioni e anche i percorsi che più mi piacevano senza effettivamente preoccuparmi dell'opinione pubblica.
9: Mi sento libero in diversi momenti della giornata, per esempio quando condivido del tempo con la mia famiglia, con i miei amici, e quindi posso essere pienamente me stesso. Ma diciamo il momento della giornata dove mi sento più libero è quando pratico il mio sport, perché mi concentro totalmente su di esso, non pensando alle cose negative e a tutto lo stress.
10: Combatto per la libertà perché è una cosa da difendere per me.
11: Mi sono sentito libero e penso che mi sentirò libero quando mia madre, che sia per uscire, per andare a una festa, mi dice fai quello che vuoi e effettivamente poi me lo fa fare.
12: Mi sento libero quando sto con i miei amici, perché sono perfettamente consapevole che con loro posso essere libero di essere ciò che sono e di esprimere qualsiasi mia opinione, senza alcun tipo di problema.
13: Io penso che ognuno di noi abbia a disposizione strumenti diversi e personali per sentirsi veramente libero. Io per esempio ho la musica, perché soprattutto quando suono il pianoforte riesco a liberare appunto le mie emozioni più profonde e di conseguenza a farmi conoscere per quello che veramente sono.
0: Bravissimi ragazzi, allora si capisce che avete tanto tanto bisogno di questa libertà, la legate all'amicizia, la legate molto a stare senza mamma e papà e fare un po' quello che vi pare ed è anche comprensibile. Mi avete fatto venire in mente, ve la voglio leggere, vi voglio leggere una cosa. Allora ragazzi, questa è un'esperienza un po' personale. Io avevo, quando Vasco Rossi scriveva questa canzone, 10 anni e ricordo che ascoltai con il Walkman, voi non sapete neanche che cos'è, con le cuffiette e pattinavo al mare e ascoltavo questa canzone. Il giorno dopo andai a comprare, neanche questo sapete che cos'è, la cassetta per il Walkman di questa canzone. E mi piacque tantissimo, fa più o meno così: liberi, liberi siamo noi, liberi da che cosa? E poi ci lascia un po' così, liberi da che cosa? Chissà cos'è. Allora, a me la canzone piacque tantissimo, però in effetti rileggendola adesso, chissà cos'è. Perché secondo voi Vasco chiede questo, dice questo? Secondo voi, Giulio, rapidamente?
3: Proprio per indicare la propria libertà e la propria emancipazione da che cosa? Cioè, qual è l'elemento da cui noi siamo emancipati, da cui noi siamo indipendenti? Forse lo intendeva in questo punto, in questa concezione.
0: Quasi non si sappia. E mi avete suggerito che quindi la libertà è fare un po' quello che ci pare. Quando voi fate quello che vi pare? Quando voi siete liberi da... E anche se poi non sappiamo di liberi che cos'è. Vai Guido.
4: Il sabato sera siamo liberi.
0: Il sabato sera siete liberi, così sembrate che tutti gli altri giorni, siccome venite a scuola, siete in gabbia. Matteo. Beh, non è vero che le lezioni di filosofia sono una prigione, di' la verità.
1: Secondo me la libertà è soggettiva, perché non personalmente c'è chi magari si sente libero a scuola e chi magari non diversamente si sente libero fuori scuola, però credo sia soggettiva e credo anche che la libertà in ogni persona dipenda da vari fattori. Cioè io posso sentirmi libero facendo una cosa come facendone un'altra allo stesso tempo.
0: Cosa ne pensate di questa cosa che ha detto Matteo, facendo una cosa piuttosto che un'altra? Riccardo?
2: Sì, credo che la mia libertà consista nel decidere di fare una cosa, ma poi smettere, stufarmi e poterne fare un'altra senza un'imposizione o qualcuno che mi vieta di farlo.
0: Siete convinti da Riccardo? Siete sicuri? La libertà vi offre queste infinite possibilità di fare una cosa e poi smettere, Guido.
4: Sì, appunto, come hanno detto loro, la libertà è la possibilità di fare quello che vogliamo senza alcun ordine, quindi la libertà di poter scegliere cosa fare quando voglio farlo.
0: Chi è convinto tra voi che la libertà sia questo? Infinite possibilità? E tu sei felice di avere queste infinite possibilità, Guido, proprio perché senza ordine, senza grandi lucubrazioni puoi smettere, come diceva Riccardo, e fare qualsiasi cosa, qualcos'altro. Giacomo.
14: Secondo me è un po' come appunto diceva Guido, è avere tante possibilità, ma soprattutto non pagare le conseguenze delle proprie azioni, perché alla fine
0: ecco,
14: siamo liberi quando possiamo fare qualcosa e non pentircene mai.
0: Quindi non avere proprio il senso, la possibilità neanche di sbagliare. Aver, giusto Guido? Avere infinite possibilità. E Matilde?
15: Però è anche vero che noi viviamo in una società con altre persone, con degli impegni, con degli obblighi morali, lavorativi.
0: Ma magari eri malata, eri assente oggi e non ci rovinavi questa cosa sulla libertà. Eravamo tutti con Guido, come che dicevi prima, la macchina, il serbatoio pieno e chi si è visto si è visto. Ma perché avete sempre questo bisogno di tornare all'orrino? Voglio avere infinite possibilità e basta. Oh, Yasmin.
16: Però, ma se nessuno ti dà una minima regola, non sbaglierai mai e non cresci, non impari niente.
0: Mamma mia, sembrate al mio posto. Io voglio essere libero, voi siete tutti una massa di bacchettoni. Mi avete fatto venire quasi l'angoscia di questa libertà. E le regole, e la responsabilità, e le conseguenze. Allora ragazzi, voi volevate fare i bacchettoni e io adesso vi faccio studiare questo filosofo esistenzialista della prima metà del Novecento, qualunque sia il mio possibile. Dai Matilde, ti voglio dare soddisfazione, continua.
15: Il suo contrario è ugualmente possibile.
0: Avete fatto venire l'angoscia di questa libertà, oddio, Sartre ci ha messo il carico. Guido?
4: Sì?
0: Ci ha rovinato la macchina e il serbatoio pieno.
4: No, perché comunque questo messaggio secondo me va a invitare una persona a riflettere sul fatto che appunto anche l'impossibile è possibile dire libertà. Cioè questo almeno è la mia visione.
0: Tu la leggi così?
4: Sì.
0: D'accordo. E allora io carico il pezzo. Vediamo se anche questo ti convince così. Ecco fatto, Guido. Adesso vai, leggitela.
4: L'angoscia e la vertigine della libertà. Questo mi fa pensare già da subito a quello che abbiamo studiato in quest'anno, ovvero sia che la nostra libertà va ad arrestarsi dove noi iniziamo ad aver paura di qualcosa. Cioè io magari sono libero, che ne so, di scalare una montagna, ma c'ho paura e quindi non lo faccio.
0: Beh no Guido, qui c'è di più. Il buon Søren Kierkegaard, filosofo esistenzialista, lo potremmo definire un po' come Sartre, un secolo prima siamo qui

0: solo l'incubo della maturità, è anche l'incubo, l'angoscia della libertà di scegliere tra infinite possibilità, e se le infinite possibilità sono però le facoltà dell'università, a quel punto che succede? Giacomo?
1: Sì, prof, succede che magari una persona è portata ad avere paura, a non volere più tanto la libertà.
0: A non volere più tanto la libertà, perché? Perché, Yasmin?
2: Semplicemente se vuoi arrivare a fare l'università sei costretto a fare la maturità e a prendere il diploma.
0: Cioè, non solo.
2: C'è un, come si dice, un presupposto.
0: Necessario, esatto. Ok. Quindi la libertà non c'è di poter fare l'università senza il diploma. Ok, però vi voglio far notare anche che voi avete già le idee chiare su cosa fare? Yasmin, ce lo vuoi rivelare?
2: Giurisprudenza.
0: Oh! Allora Yasmin vuole fare giurisprudenza, però Yasmin quando farà giurisprudenza, anche se adesso le piace eccetera, ha anche una triste e angosciante consapevolezza che sta escludendo tutte le altre facoltà. E Yasmin si pone in una condizione un po' facile perché lei ha già deciso, però vi è mai capitato invece di dover scegliere non con questa lucidità? Matilde, fai sì?
3: Beh sì, possiamo partire dal semplice esempio che io non sapevo che indirizzo di liceo prendere, alla fine sono stata indirizzata, però comunque mi dispiaceva perché magari avrei voluto vedere, sperimentare anche altro, però la scelta è una alla fine, quindi...
0: Guido, quanto sei convinto rispetto a quello che dicevi prima o quanto sei messo in crisi da Kirri?
4: Beh, alla fine non fa altro che mettere in evidenza una cosa vera ma che noi cerchiamo di nascondere. Pure io con la scelta dell'università, pure ieri pomeriggio che stavo provando a scrivere all'università, non sapevo proprio che facoltà scegliere, ero veramente davanti a un abisso, cioè punto cieco. Mi sono chiuso gli occhi e ho scelto con la mano.
0: Davvero? E tu hai scelto l'università cliccando così alla cieca su, e quante facoltà avevi?
4: No, tre però comunque.
0: Ah, tre più o meno simili o l'una diversa dall'altra? Meglio non indagare. Riccardo, anche tu sceglierai l'università più o meno così o vai dritto per la tua strada come Yasmin?
5: No, anche io sono un bivio e mi dispiace sempre che la scelta, cioè libertà, sia anche esclusione.
0: E la quindi... libertà sia anche esclusione. Alessandro, è vero? La libertà è sempre esclusione?
6: Sicuramente ci vengono poste davanti a noi molte scelte, siamo liberi noi di prendere una decisione, ma sicuramente non sempre si prende quella giusta, o magari se si prende
0: abbiamo qualche limitazione. Giacomo?
1: Secondo me il caso dell'università è proprio esemplare, perché vediamo come magari una persona è appassionata magari di lettere, però poi si rende conto che lettere dà meno possibilità nel campo del lavoro rispetto a economia, però economia non gli piace, quindi appunto si trova a dover pagare ogni volta le conseguenze di una scelta senza mai poter godere al massimo.
0: Perché quindi, rispetto a quello che diceva Guido, non sempre si può smettere una cosa e farne un'altra in maniera così serena e pacifica, perché si sta escludendo questa possibilità. Però Alessandro, lo vorrei chiedere a te, perché so che fai l'arbitro e tu puoi fare l'arbitro, e soprattutto i giocatori, senza che tu li stai sempre a interrompere con sto fischietto, sono liberi di fare tutto quello che vogliono o sono costretti da te e dalle regole e dai limiti del campo a non giocare? Tu come la vedi dalla prospettiva dell'arbitro?
6: Sicuramente chi gioca a calcio viene per divertirsi, per sfogare, non vuole alcuna regola. Infatti quando fischio, la più banale delle cose, si arrabbiano molto facilmente, proprio perché questa ricerca di libertà, non avere regole, il rifiuto dell'autorità. Ma spesso se la rifiutiamo, successivamente ci accorgiamo che qualcosa non va, ci troviamo in situazioni di difficoltà, non sappiamo che cosa fare, o magari ci troviamo in difficoltà con qualcun altro. Sicuramente
0: pensate non del suo essere arbitro, se no cominciamo con le parolacce, non si possono dire, siamo a scuola, eccetera. No, volevo chiedervi

0: se da giocatori voi non volete nessuna regola, cioè l'arbitro e le regole vi impediscono di giocare, Matteo?
1: Ma prof, secondo me le regole non vanno viste come costrizioni, lo dico da giocatore, ma come linee guida, e quindi sono fondamentali per lo svolgimento corretto di una partita, di qualsiasi sport.
0: Siete d'accordo con Matteo per lo svolgimento corretto?
1: Ordinato.
0: Allora, scegliete, visto che siete liberi di scegliere, scegliete ordinato, corretto, guido.
2: Magari anche più divertente, ad esempio se stai in pista con una macchina e vuoi tagliare la curva non puoi farlo, ma questo lo rende ancora più divertente perché devi fare la curva, che è la parte divertente.
0: Bellissimo! Quindi, proprio l'esempio di Guido della curva mi ha fatto venire in mente un'altra cosa che è di calcio, ma è molto molto vicina a questo particolare. Adesso senza chiederci quale gol sia, chi ha calciato, chi è il portiere, perché non mi interessa né il portiere né la palla, ma mi interessa la porta. Questo è interessante. Non solo il limite, la regola ci rende il gioco più corretto. Questo glielo puoi dire ai giocatori. Togliete tutte le regole, togliete tutti i limiti, togliete anche il limite della porta allora. E se noi togliamo il limite della porta, rendiamo il gioco più corretto? Facciamo più gol? Riccardo?
3: Diventa priva di senso.
0: Bellissimo, diventa priva di senso. Cioè, quello che sta dicendo Riccardo, ed è molto convincente, che non solo abbiamo bisogno di regole, questo glielo puoi dire Alessandro, i giocatori che vogliono l'assenza totale di regole, la libertà a fare tutto quello che si vuole, non solo per Matteo giocare in maniera più corretta, Guido giocare in maniera più divertente, ma Riccardo giocare proprio. Sembra quasi che la condizione per essere liberi sia proprio l'ordine, sia proprio la regola. Mi avete fatto riflettere su tantissime cose e proprio per questo vorrei con voi allargare un po' il discorso a situazioni un po' più drammatiche delle nostre e molto più angosciose.
4: Buongiorno prof. Quando parliamo di libertà, il mondo si divide. Secondo Freedom House, solo una persona su cinque vive in paesi liberi, mentre 4 su 5 vivono in contesti parzialmente liberi o non liberi. Dunque la maggioranza dell'umanità, ancora oggi, non gode di tutele piene. 673 milioni di persone l'anno scorso hanno sofferto la fame, 1 su 5 in Africa. La libertà di espressione arretra. Nell'indice 2025 di Reporters Sans Frontières, oltre metà della popolazione mondiale vive in aree rosse, dove informare ed essere informati è difficile o pericoloso. Il diritto allo studio resta lontano dall'universalità. 123 milioni tra bambini e ragazzi sono fuori dalla scuola, la maggior parte nell'Africa subsahariana. Le donne pagano più di tutti, sono circa il 70%. In Afghanistan alle ragazze è vietata la scuola e 2,2 milioni di ragazze sono escluse dal sistema scolastico. Sul diritto alla salute, circa 4,5 miliardi di persone non hanno piena copertura dei servizi essenziali. In 24 paesi è impedita in modo grave la libertà religiosa, una persecuzione che tocca 365 milioni di cristiani, fino al martirio e alle stragi. In sintesi, ci sono luoghi dove libertà è realtà e molti altri dove resta un sogno, promessa mancata. Buongiorno, prof.
0: Vedete, ragazzi, quanto a volte può essere così disarmante la realtà dei fatti. Si scherzava all'inizio della libertà con la campanella della scuola e invece qui dobbiamo riflettere su cui la scuola non ce l'ha e addirittura non ci può neanche andare. Quasi, ad esempio, in Afghanistan nascere donna sembra essere addirittura quasi un crimine, paradossalmente, in quanto tali. Cosa ne pensate? Forse hai rivalutato un po' la scuola. Giacomo?
5: Io penso che, nel senso, questa cosa non sia normale, nel senso da accettare, ovviamente. però che sia normale, nel senso che il presupposto della libertà è che ci sta una conseguenza buona e una conseguenza cattiva. Se noi vedessimo solo le cose belle, vivessimo solo le cose che ci piacciono, non saremmo liberi. Però allora, per essere liberi, dobbiamo essere anche consapevoli del fatto che potremmo soffrire, che qualcuno già soffre e che comunque esistono anche situazioni non piacevoli.
0: È vero, ragazzi, cosa ne pensate sulla quello che ha detto Giacomo? Siamo liberi, possiamo essere liberi forse anche grazie a degli esempi negativi e drammatici? Mi convince? Guido, quante volte ti interessi dei problemi che non sono nei tuoi contesti della macchina, delle infinite libertà, e quante volte tu, io, noi riflettiamo proprio su dove questa libertà manca?
2: Io spesso mi interesso dei problemi altrui, questo non ne faccio mistero, però addirittura, cioè non addirittura, spesso non riesco nemmeno a immedesimarmi nei problemi degli altri paesi, di altre situazioni, perché cioè io riconosco di essere andato in una situazione fortunata, riconosco anche di non riuscire a capire nemmeno un millesimo di quello che possono provare gli altri, quindi in alcune situazioni non mi immedesimo.
0: Tu, Francesco, cosa ne pensi? Riusciamo a immedesimarci? La libertà può essere anche il fatto di valutarla come preziosa proprio nella nostra capacità di empatia con chi non ce l'ha?
6: Credo, in un certo punto di vista, sì, nel senso che la nostra libertà ci è stata garantita da quello che possiamo chiamare fato o comunque fortuna o addirittura Dio. Però chiaramente c'è da riconoscere e ammettere che altri non sono stati ugualmente fortunati, e penso che questo ci faccia anche a volte apprezzare noi stessi e riuscire a far sopportare delle situazioni difficili, perché uno dice sto passando un momento difficile, però alla fine non è così insopportabile come può sembrare.
0: Quindi mi avete fatto riflettere tantissimo, abbiamo detto tantissimo, dalla canzone a cui ero affezionato di Vasco Rossi, Liberi Liberi, da che cosa? E forse lo sappiamo. Tra l'altro, caso vuole che abbia scritto questa canzone proprio nel 1989, e lì molti popoli nell'Europa dell'Est sapevano come, che cosa significava essere liberi da, perché significava ovviamente essere liberi dall'Unione Sovietica e dal comunismo. Però si può essere anche liberi di fare qualcosa, come mi avete suggerito, e forse ci carichiamo anche dell'angoscia della scelta. Non la dobbiamo dare, giusto Francesco, non la dobbiamo dare mai per scontata. E forse, se mi permettete, possiamo aggiungere un'ultima riflessione, se volete sul piano filosofico, un po' autoreferenziale del nostro gioco. La libertà da si chiama libertà negativa, la libertà di si chiama libertà positiva, e abbiamo bisogno di entrambe. Però ce n'è anche una terza che forse ci aiuta ancora di più. Non so se ci avete mai pensato. Non è solo libertà da o libertà di, ma è anche libertà per. Una libertà per promuovere l'altro, una libertà di amare l'altro, una libertà che eleva l'altro, una libertà che sia anche relazione, oppure no? Una libertà che sia dono per l'altro? Una libertà che sia sacrificio per l'altro? Che cos'è per voi? Vi ho convinto? Ci vogliamo riflettere? Matilde?
7: Sì, sicuramente la libertà che appunto mi spinge a passare dei bei momenti, a donare me stessa, il mio tempo ad un'altra persona, appunto per la libertà di stare bene entrambe.
0: Brava Matilde, quindi la libertà come dono. Andrea, ti convince questo? La libertà come dono?
8: Sì, prof, a me convince, anche magari facendo degli esempi più personali.
0: Bravo.
8: In generale, io faccio un'azione buona nei confronti, o che sia di un familiare, di un parente, di un amico. E ne riscontro un senso di libertà, sia nei miei confronti sia nei suoi.
0: Quindi in fondo il tuo atto libero rende anche gli altri liberi. Riccardo, è vero questo?
3: Sì, nel senso che sono d'accordo con questa definizione di libertà per, sì. E quindi con una finalità della libertà.
0: Ecco, bravo, qual è il fine? Ci aiuta il buon Aristotele, ci insegna che guardare il fine ci aiuta sempre a capire di cosa stiamo parlando, anche in questo caso?
3: Sì, nel senso che la finalità della libertà le dà il vero e proprio senso.
0: Il vero e proprio senso. Grazie allo scopo, grazie al fine, abbiamo anche il senso di questa nostra libertà. Se no torniamo un po' a Vasco Rossi, non sappiamo che cos'è, cosa farci. Yasmin, tu doni la tua libertà agli altri?
7: Sì, se sono in difficoltà, sì. Cioè, nel senso, sono disponibile a sacrificare magari qualcosa, tempo, che potrei dare a me stessa, ma comunque sempre per un bene per un'altra persona.
0: Guido?
2: Basandoci su quello che ha detto Yasmin, a me ritorna in mente una frase che ho sentito qualche tempo fa: la mia libertà inizia dove finisce quella degli altri. E questo magari può indicarci che non tutti quanti la vedono come noi, qualcuno se ne può anche magari approfittare.
0: La mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. Io invece vorrei provare a bucare questa bolla che isola l'altro, perché il senso invece sarebbe proprio quello di andare verso l'altro, di promuovere l'altro, di donare noi stessi il nostro tempo agli altri. Anzi, di solito si parla sempre della libertà e della onnipotenza di Dio. E se ci riflettete, e lo potete fare, sì, va bene, vi do proprio questo come compito, che Dio è stato talmente libero e talmente libero di amarci che ha utilizzato la sua libertà non solo per limitare qualcosa, ma ha utilizzato la sua libertà per crearci e per crearci dal nulla. Può essere questa la libertà? Un'espressione di infinito amore che dice all'altro: se tu non esistessi ti creerei dal nulla e ti renderei libero. Vi ricordate, nell'ordine creazionistico Dio ha creato alcune cose perfette e tra queste cose ne ha create alcune perfette e anche libere. Tutto quello che Dio ha creato è perfetto, ma all'interno di questa immensa perfezione che va dalla pietra, alla stella, a noi, agli angeli, alcune cose, noi e gli angeli, li ha creati anche liberi. Voi fareste questo? Dareste la libertà a una vostra creatura? Beh, è una domanda un po' difficile. Va bene. Cioè no, va bene no. Va bene nel senso che me lo fate come compito e ci vediamo alla prossima lezione. Bravi ragazzi, ciao a tutti. Alla prossima.
4: Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor

0: Ladies and gentlemen, madame e monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
1: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi, ma e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
2: Manga, libri, dark fantasy, creature, mostri del cinema, umano e ogni presenza del male.
3: Cattivi,
4: quiz,
5: curiosità nel mondo del cinema,
6: biografia e musica.
7: Ma dove?
8: All'ombra del 3!
9: Buongiorno e ben ritrovati all'Ombra del 3. Questa settimana novità, a fianco a me per tutto il tragitto avremo il nostro carissimo amico Nicodemus.
10: Ciao.
9: Buongiorno Nicodemus, come stiamo?
10: Bene, bene.
9: Tutto bene, ok, sono contento di sentirti così in forma. Ricordiamo che Nicodemus aveva lasciato la mia spalla per andare a stare in un ristorante,
10: sì.
9: Ma ha deciso di ritornare in viaggio con noi per andare a salutare i vari abitanti dell'Ombra e le sue ricette ce le racconterà strada facendo. Quindi partiamo subito a vedere i nostri abitanti come stanno. Allora Nicodemus, di che cosa, di quale piatto ci parlerai?
10: Oggi parlerò del couscous alla trapanese.
9: Alla trapanese? Ok, ok, non ci dire altro, scopriamo poi dopo che cosa, tutte le caratteristiche di questo piatto succulente che già mi sta facendo venire l'acquolina in bocca. Vediamo chi è il primo abitante che ci verrà incontro, sarà...
11: Buongiorno!
9: Buongiorno amico Edo, come stai?
11: Bene.
9: Tutte le volte mi rendo conto che a seconda del tuo buongiorno la tua giornata mi sembra diversa.
11: Più o meno.
9: Ok, molto bene, molto bene. Allora, cominciamo subito con le novità o non novità musicali. Di chi ci parlerai quest'oggi?
11: Quest'oggi vi parlerò di Olly.
9: Il vincitore di Sanremo 2025.
11: Esatto.
9: Ok, ok, sentiamo un pochettino. Io non è che lo conosca tanto. Conosco solo Olly e Benji, ma non credo che c'entri nulla, vero?
11: No.
9: Ok, scusa se mi sono permesso di andare così in basso. Prego.
11: Ok. Federico Olivieri è nato a Genova il 5 maggio del 2001. Durante l'infanzia e l'adolescenza si ispirò a diversi artisti internazionali, tra cui Fugees, Post Malone, Young Thug, Roddy Ricch e italiani tra cui Marracash e Tedua. Appassionato di musica, decise di iscriversi presso il conservatorio Niccolò Paganini nella sua città natale, dove studiò musica e canto. È inoltre laureato in economia e management di impresa presso l'Università degli Studi di Milano. La sua carriera musicale iniziò nel 2016 quando formò il collettivo musicale Matt Bianco, con cui pubblicò il mixtape Piacere Mixtape. Nel luglio del 2017 pubblicò l'EP Namaste in collaborazione con il rapper Nasby, e in seguito assieme a Nasby collaborò con Alfa nel singolo Chiara Ferragni. Nel giugno del 2018 pubblicò l'EP Cry For You, realizzato con Yanomi, il produttore di Alfa. Nel settembre dello stesso anno pubblicò il singolo Bla Bla Car. Nel corso del 2019 pubblicò i singoli Baby, Best Seller con la collaborazione di Alfa, Il Primo Amore e Dimmi Quando. Nel gennaio del 2020 pubblicò il singolo Non Mi Vale. Nel novembre dello stesso anno pubblicò l'EP Io Sono, anticipato da due singoli, Mai e Poi Mai e Winston Blue. Nel corso del 2021 pubblicò i singoli Setti Calma, Lego, La Notte RM Hits, una reinterpretazione del brano La Notte di Arisa, che è stato realizzato in collaborazione con la stessa Arisa, e Hai Fatto Bene, e ha collaborato con Oliver Green nel singolo Non Ho Paura. Nel corso del 2022 pubblicò il singolo Scuba Diving con Joey Viegas, collaborò con Oliver Green Azos nel singolo Siamo Noi, con Mida nel singolo Fidati di Me, si esibì al Guobo Festival, aprì il concerto di Blanco al Porto Antico di Genova, e nel dicembre dello stesso anno pubblicò l'EP Il Mondo Giro, anticipato dai singoli Un'altra Volta, Fammi Morire l'Anima Balla, con cui ha partecipato alla 16ª edizione di Sanremo Giovani, classificandosi secondo, ottenendo il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 2023. Nel febbraio del 2023 pubblicò il primo album, Gira il Mondo Giro, un repack dell'EP Il Mondo Giro, a cui vennero restati, oltre ai singoli dell'EP Il Mondo Giro, anche i singoli Polvere, con cui partecipò al 73esimo Festival di Sanremo, classificandosi 24esimo al termine della manifestazione. E La Notte Vola RMX, che è una reinterpretazione del brano La Notte Vola di Lorella Cuccarini, realizzato in coppia con la Cuccarini stessa, che hanno eseguito proprio la serata del cover del festival. E meno male. Nel giugno dello stesso anno pubblicò il singolo Tutto Con Te. In ottobre del 2024 pubblicò il secondo album, ovvero Tutta Vita, da cui sono estratti i singoli A Squarciagola, Devastante, Per Due Come Noi con la collaborazione di Angelino Mango e Quei Ricordi Là. Nello stesso anno collaborò con gli Ezzo Otagon nel singolo Non Credo Più a Niente, con Gili, che sarebbe il suo produttore, d'Emma nel singolo Voglia di Te. A febbraio ha pubblicato il singolo Balorda Nostalgia, con cui ha partecipato al 75esimo Festival di Sanremo, ottenendo la vittoria e inserendolo nella riedizione digitale di Tutta Vita. Recentemente ha comunicato ufficialmente la propria rinuncia a rappresentare l'Italia al 69esimo Eurovision Song Contest, che si terrà a Basilea quest'anno, per dedicarsi ai propri concerti e al tour per promuovere l'album. La possibilità è stata quindi concessa alla Rai a Lucio Corsi, che era il secondo classificato al festival. Quindi niente, spero solamente che vorrei veramente spiare quelli che hanno veramente criticato che parlano di vittoria controversa, ma tanto gli inciucci ci sono sempre, un po' come, ma tanto è così, li spierei volentieri attraverso il telefono, come dire: sai mamma, siamo arrivati tardi alla gita, sì lo sappiamo, vi seguiamo col geolocalizzatore.
9: Non c'è più privacy, ormai possiamo scoprire tutto. Sarà veramente quello il motivo per cui non va all'Eurovision?
11: Vabbè,
9: o c'è di mezzo che Lucio Corsi è più bravo?
11: Lasciamo stare.
9: Non facciamo polemiche, ci mancherebbe. Allora, quale primo brano ci ascoltiamo di questo Lucio Corsi, dopo la domanda che ti faremo?
11: Devastante.
9: Dopo ci ascoltiamo Devastante, ma prima di ascoltarci Devastante, la domanda che facciamo a tutti gli abitanti dell'Ombra del 3 quest'oggi è: qual è il simbolo che potrebbe rappresentare la tua città?
11: Una nota musicale.
9: Una nota musicale. E con questa nota musicale ci andiamo ad ascoltare
11: Devastante.
3: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere,

0: Ed eccoci ripartiti alla volta alla ricerca del prossimo abitante. Ma prima di andare a trovare il nostro abitante, tu ci parli del couscous. Ma sì, cos'è questo couscous?
1: Il couscous alla trapanese. Il couscous è fatto da semola, grano, un grano duro, lavorato con acqua.
0: Lavorato con acqua. Ok, molto bene. Allora, vediamo chi ci aspetta dall'altra parte. Ok.
2: Salve Salvino, sono sempre il vostro Mastro Yamato.
0: Buongiorno Mastro, come stiamo?
2: Molto bene.
0: Allora, di quale creatura meravigliosa ci vorrai parlare quest'oggi?
2: Oggi concludiamo il nostro viaggio nel mondo di Wizard of the World, o Harry Potter, come cavolo volete chiamarlo, con una creatura che è apparsa abbastanza poco, ma è particolare, ovvero il Tesla. È questa specie di Pegaso un po' più cattivo, o non cattivo, un po' più tenebroso, perché è come un cavallo alato, solo che si vede che ha tatti da scheletrico, ali da pipistrello, è un po' più cattivo, diciamo, solo che non lo è, perché è fondamentalmente invisibile agli occhi di chi non ha mai visto la morte o non la conosce, quindi per certi versi, per molti di noi, è come se non esistesse.
0: Insomma, è la base del Pegaso, quello che c'è sotto la pelle del Pegaso.
2: Sì, togli il libro del Pegaso, c'è sto coso.
0: Ho capito.
2: La cosa di questa creatura, qual è, piccola curiosità, è che il suo crine è stato usato per la bacchetta di Sambuco, ovvero la bacchetta più potente del mondo magico. Quindi è un materiale molto particolare.
0: Che mi verrebbe voglia di spoilerare di chi è il proprietario, ma starò zitto perché l'ho visto da poco e quindi so che è un punto importante, quindi esatto. non dirò nulla. Molto molto interessante. Hai detto che questa è l'ultima puntata su,
2: sì.
0: Quindi il prossimo anno, la prossima volta ci porterai,
2: vediamo,
0: già non riesco mai a tirare fuori delle novità, delle piccole perle per la prossima volta. Prima di lasciarci e spostarci in un altro quartiere, ti facciamo anche a te la stessa domanda che abbiamo fatto precedentemente a Edo, ovvero quale simbolo potrebbe rappresentare il tuo quartiere?
2: Un simbolo abbastanza semplice: uno scudo con dietro un martello e davanti una foglia d'acero.
0: Vuoi spiegarcelo o ci lasci con questo immaginario? Con questo immaginario. Molto bene, va bene, grazie mille Yamato, ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana e chissà in quale altro mondo fantastico ci porterà.
2: Alla prossima,
0: ciao. Eccoci ripartiti. Allora Nicodemus, ma tu mi dicevi che il couscous alla trapanese è il couscous, però è africano. Come ci siamo arrivati a Trapani?
1: Grazie ai mercanti trapanesi che andavano in Ottocento in Tunisia.
0: Ok, quindi grazie ai mercanti, i mercanti che se ne andavano in viaggio in Tunisia a fare le vacanze.
1: No.
0: Va bene, vediamo chi c'è dall'altra parte che ci aspetta.
3: Buongiorno.
0: Oh, buongiorno Vale, come andiamo?
3: Bene, bene.
0: Allora, ricordiamo come sempre che Vale ci racconta un...
3: Recensione.
0: Fa una recensione di un libro tutte le settimane che sceglie insieme ai suoi colleghi della libreria Confabula. E di quale libro ci vuoi parlare quest'oggi?
3: Allora, quest'oggi continuiamo con la serie di Harry Potter della scrittrice britannica Rowling.
0: Ok.
3: E vi parlo del terzo, ovvero Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.
0: Prego, prego.
3: Una terribile minaccia incombe sulla scuola di magia e stregonerie di Hogwarts. Sirius Black, il famigerato assassino, è evaso dalla prigione di Azkaban e a caccia è la sua preda. È proprio a Hogwarts, dove Harry Potter e i suoi amici stanno per cominciare il loro terzo anno. Nonostante la sorveglianza dei dissenatori, la scuola non è più un luogo sicuro, perché al suo interno si nasconde un traditore. È lì che lo stesso titolo del libro, hanno fatto un film, un terzo.
0: Tu sei una che ha letto i libri o visto i film o nessuno dei due?
3: Beh, chiaramente non ne ho visto, ho visto solo il film.
0: Ok, ok, ok. Tu li hai visti tutti e sette?
3: Non ancora.
0: Allora non ti dico niente, non ti rovino il finale. Io l'ho visto, ripeto, l'ho visto da poco e quindi sono fresco fresco di saga di Harry Potter. Allora, come tutte le settimane, tu ci fai anche una piccola citazione del libro, vero? Prego.
3: Benvenuti sul nottetempo, mezzo di trasporto di emergenza per manchi e streghe in difficoltà. Allungate la bacchetta, salite a bordo e vi portiamo dove vi volete.
0: Magnifico il mondo magico di Harry Potter. Allora, anche a te la domanda che facciamo a tutti quanti: quale simbolo rappresenterebbe la tua città?
3: Io direi un libro e una rosa.
0: Un libro e una rosa sopra il libro? O che spunta da...
3: Sì, tipo un tipo quella araldico.
0: Ok, wow, wow, wow, wow. Va bene, molto bene, molto bene. Allora ti ringraziamo, ci sentiamo poi la prossima settimana per sentire un nuovo libro. E in cambio il nostro Edo ti fa ascoltare un nuovo pezzo di Olly. Come si intitola, Edo?
4: Per due come noi.
0: Eccoci di nuovo in viaggio, chissà dove andremo. Amico Nicodemus, ma spiegami un attimo, questo couscous alla trapanese con cosa viene condito?
1: Viene condito con un brodo, zuppa di pesce.
0: Ah, e quindi si differenzia da quello marocchino che si fa invece con?
1: La carne di agnello.
0: Quindi da una parte il pesce e dall'altra parte la carne.
1: Sì.
0: Ok, vediamo un attimino dove siamo arrivati.
5: Sono tornato, sacchi di carne.
0: Oh, carissimo, è sempre un piacere sentire come ci accogli così in amicizia. D'altronde ci parli sempre di cose così allegre e fiorite che... Come stai, carissimo maestro?
5: Bene.
0: Allora, di che cosa ci parli nella tua allegra composizione di fiori?
5: Quest'oggi vi parlerò di un altro artefatto di Berserker.
0: Appunto.
5: Quest'oggi io vi parlerò della matura del Berserker.
0: Prego.
5: È una matura magica creata dai nani. In apparenza una matura nera che copre quasi tutto il corpo. Questo artefatto ha la capacità di sbloccare totalmente i limiti imposti dal corpo umano, inibendo totalmente la paura, il dolore e la fatica subiti dall'utilizzatore. Inoltre possiede la capacità di riparare le ossa rotte infilzandole con degli spuntoni di ferro provenienti dalla matura stessa. E nonostante l'indossatore non senta il dolore di tale processo, rischia in ogni caso di morire dissanguato se le fratture aumentano. In ogni caso, l'utilizzatore della matura del Berserker continua a combattere fino a quando anche l'ultima goccia di sangue non è uscita dal corpo e l'ultimo osso non è completamente rotto. Quando è indossata, la matura emana una forte influenza negativa sull'utilizzatore, portandolo a combattere in un modo quasi autodistruttivo, spinto quasi come una belva assetata di sangue, offuscato nella capacità di distinguere gli amici dai nemici e renderlo insensibile alle ferite che subisce. Ma è possibile mitigare questa influenza attraverso la magia, come fa Shirk con Guts. La matura muta aspetto a seconda dell'utilizzatore, rivelandone la vera forma. Per esempio, nel caso di Guts, l'elmo assume una forma simile a quella di un lupo mostruoso, lo stesso che appare nei suoi sogni. Mentre quando la matura viene presentata, l'elmo ha una forma simile a un cranio umano. Ciò perché il cavaliere del Teschio era il precedente possessore della matura. Con il proseguire degli eventi della storia, Si scopre infine che l'armatura è una sorta di guscio che permette la parte oscura di un individuo di emergere completamente. In questo caso con Guts, il mostro oscuro che alberga in lui è di un mostruoso lupo demoniaco, che col proseguire del tempo si fa sempre più forte, riesce da impedire a Shirk di controllarlo.
0: Paura. Quindi tutta la parte demoniaca di una persona viene riversata dentro
5: un'armatura.
0: E si manifesta nell'elmo.
5: Specialmente nell'elmo.
0: Mamma mia, avrei paura di indossarlo per vedere che cosa salta fuori. Tu ci hai pensato? Se la indossassi tu, cosa succederebbe? Meglio non
5: lo so.
0: È vero, perché la parte
5: Ma la indossa comunque.
0: Ti piace il potere a discapito dell'oscurità.
5: Io non temo le tenebre.
0: Bravo, così, per forza, perché sennò mica ci parlerebbe di queste cose così allegre. Allora, passando da una cosa allegra a un'altra, ti faccio la domanda che stiamo facendo a tutti quanti gli abitanti dell'Ombra del Tre. Se ci fosse un simbolo che rappresenta la nostra città, quale sarebbe questo simbolo, secondo te?
5: Beh, citando la trilogia di Dark Souls, la bandiera sarebbe a sfondo nero con un occhio rosso.
0: Attenzione. Quando abbiamo una bandiera, dove l'attaccheresti la bandiera? Al porto? Sul municipio? Di fronte a casa tua? Come ben arrivato per gli avventurieri. Vabbè, pensiamoci, magari la prossima volta la troveremo già issata sopra qualche campanile.
5: Magari alle porte di una città.
0: All'inizio, insomma, per arrivare, benvenuti. Bandiere nere con l'occhio rosso. Molto bene, va bene, ti ringraziamo, ci sentiamo la prossima settimana e grazie di tutto. Eccoci arrivati alla fine del nostro consueto giro, Nicodemo.
1: Sì.
0: Come è andata? Bene. Come si sta di nuovo sulla mia spalla?
1: Bene.
0: Ah, si sta un po' meglio?
1: Sì.
0: Ok, molto bene. Allora adesso ci ritroviamo tutti quanti insieme nella piazza principale per salutare tutti i nostri abitanti e salutarci per la prossima settimana. Buongiorno ragazzi.
6: Ciao.
0: Oh, eccoli qua i nostri abitanti. Allora, grazie a tutti per le vostre rubriche e le vostre passioni. Ci riaggiorniamo alla prossima settimana. Prima di salutarci però ci facciamo consigliare un ultimo brano da Edo. E quale ultimo brano ci consigli del vincitore di Sanremo 2025?
7: Beh, appunto la canzone vincitrice che è Balordo Nostalgia. Ciao.

0: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao!
1: RNC in blu. RNC presenta

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco leggiamo: questa presenza divina che assicura la permanenza e lo sviluppo di ogni essere è la continuazione dell'azione creatrice. Lo Spirito di Dio ha riempito l'universo con le potenzialità che permettono che dal grembo stesso delle cose possa sempre germogliare qualcosa di nuovo. Lo Spirito di Dio, la potenza creatrice, l'energia che pulsa nel cuore del cosmo e lo fa fiorire, è come il lievito nella pasta. Non agisce dall'esterno, non spinge con forza, non comanda, lavora dentro, silenziosamente, come un calore discreto che fa maturare ciò che già esiste. Il lievito non crea la farina, non costruisce l'impasto, fa emergere ciò che la pasta è chiamata a diventare. Così lo Spirito non impone, non costringe, non orienta la realtà in modo arbitrario, la feconda, la dilata, la fa crescere, la porta verso la sua forma più piena. La sua azione è quella di una presenza che soffia dall'interno, non modifica i fatti, ma la qualità della vita che abita quei fatti. Non cambia il numero dei giorni, ma la sostanza dei giorni. Non altera la quantità dell'esistenza, ma la sua qualità. La rende più viva, più profonda, più vera. Questo principio che alcuni chiamano Dio, lo suggerisce tutta la scrittura e lo conferma ogni autentica esperienza spirituale, non si occupa della quantità dell'esistenza, quanto viviamo, quanto possediamo, quanto riusciamo a fare. Ciò che gli interessa è un'altra dimensione: come viviamo, con quale grado di presenza, di amore, di consapevolezza, quanta luce lasciamo filtrare, a quanta interiorità permettiamo di germogliare. Lo Spirito non ci evita il dolore, ma può renderlo fecondo, e non ci impedisce neppure la fatica, ma può donarle un senso. È la differenza tra un'esistenza che rimane in pasto crudo, chiuso, compatto, non trasformato, e un'esistenza che, toccata dallo Spirito lievito, si apre, respira, si lascia espandere, diventa pane fragrante, capace di nutrire. Questo principio vivificante, insomma, non aggiunge qualcosa alla vita, fa fiorire ciò che in noi è già seme. Trascorsi 2 giorni dalla notizia della malattia di Lazzaro, dunque, Gesù decide e dice ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. L'equivoco sulle condizioni di Lazzaro nasce da un dettaglio linguistico decisivo. Nel testo greco, il verbo che significa essere addormentato è lo stesso che può significare essere morto. Quando Giovanni scrive il suo Vangelo, siamo attorno all'anno 100, i cristiani hanno già sviluppato un nuovo modo di parlare della morte. La denominano sonno. Da qui nasce un termine nuovo per indicare i luoghi di sepoltura. Non più necropoli, la città dei morti, ma coimeterion, il luogo del riposo, dove ci si reca per dormire. Un dormitorio. È da questo termine greco che deriva la nostra parola, cimitero. Anche Paolo usa questo linguaggio, anche se le traduzioni non sempre lo restituiscono con precisione. Per la prima comunità cristiana, dunque, il morire è un dormire, non un annientamento, ma un attraversamento. Quando Gesù arriva a Betania, Lazzaro è nel sepolcro da 4 giorni, non un giorno in meno. Marta gli corre incontro e, sconvolta, gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto.
ma anche ora. So che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le risponde: tuo fratello risorgerà. Marta, ancorata alla dottrina del suo tempo, replica: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Ma Gesù la conduce oltre, spalanca un orizzonte nuovo. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? E Marta pronuncia una delle confessioni di fede più alte di tutto il Secondo Testamento. Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. 4 giorni, nota fondamentale, erano troppi. Secondo la credenza giudaica, lo spirito del defunto aleggiava sul corpo per 3 giorni, sperando di rientrare in esso. Al 4° giorno, però, il morto scendeva definitivamente nello Sheol, il regno delle ombre, senza più la speranza dell'assistenza di Dio. Perché, se una cosa è certa per il pio ebreo, è che Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. A Marta rimane, come magra consolazione, la fede nella risurrezione dell'ultimo giorno, un'idea sviluppatasi solo in epoca relativamente tarda, attorno al secondo secolo avanti Cristo, al tempo dei Maccabei. Una speranza remota, futura, non concreta. Ma il Gesù del quarto Vangelo vuole condurci più avanti. Già nel capitolo 5 aveva affermato: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. La chiave sta nei tempi verbali. Sono tutti al presente. Non dice avrà, ma ha. Non dice passerà, ma è passato. La risurrezione, nella teologia di Giovanni, non è un evento futuro, ma uno stato esistenziale attuale. Se ascoltiamo e viviamo la parola, cioè se assumiamo il modo di vivere di Gesù, siamo già risorti. Viviamo da risorti ora. Gustiamo la qualità della vita eterna nel presente. La stessa eco ricorre nella prima lettera di Giovanni. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Ecco il punto. Nella teologia della comunità giovannea, Gesù non restituisce la vita biologica ai morti. Quella comunque finirà di nuovo, ma dona una qualità di vita che oltrepassa persino la morte.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare.

0: Regina Muta abbiamo. Regina Muta, cioè, se noi facciamo il quello che abbiamo detto. Se ti sei una voce di tre, io c'erano 4-5, non so come dire meglio contro. Se hai bisogno di dire.
1: No, ma che mio
0: piano. Si raffiniate da noi. Poi il Gloria facciamo tornare il tornello.
1: Sì, sì.
0: Facciamo quello di Felice, va? No?

conduce, cantatela in crociera a terra.

Ah sì, c'è.

Facciamo.

0: Proviamo quello che abbiamo detto.
1: Quello?
0: Che abbiamo detto.

grazie.

Buonasera a tutti voi qui presenti e a chi ci segue mediante la radio. Siete sempre collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, in cui a breve avrà inizio la celebrazione della Santa Messa, presieduta da Don Antonio. Oggi, 17ª domenica del tempo ordinario. In questa Santa Messa vogliamo pregare soprattutto per Carmine e Maria, che oggi festeggiano il loro 50° anniversario di matrimonio. Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità. E in questa Santa Messa vogliamo pregare anche per i nostri cari defunti. In particolar modo preghiamo negli anniversari di Castelli Domenico e Carla, Castelli Maria Maddalena e Piero, Nicolai Giuseppe, Bonino Raffaele, Costero Maddalena, Bonino Bartolomeo, Valenza Anna, Zarrillo Donato e Angela, Rinaldo, Giovanna e Mina. Iniziamo la Santa Messa con il canto Quello che abbiamo udito.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, oggi la quarta domenica di luglio celebriamo la giornata mondiale dei nonni e dei anziani. Il tema scelto da Papa Leone per questo anno è «Io invece non ti dimenticherò mai». Ricordiamo tutti gli anziani, soprattutto quelli che soffrono e che sono soli. Preghiamo perché loro possano sempre trovare la speranza della vita. E ora per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente, uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.

La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.

Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia, e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge, Signore. Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Quanto amo la tua legge, Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li ti custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio. Preghiamo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi affari e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi affari e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, qualche anno fa, quando il mio vescovo mi comunicò che avrei dovuto proseguire gli studi, io telefonai a mio padre e gli dissi: come faccio? Il vescovo mi chiede di continuare a studiare. La sua risposta fu breve ma molto chiara. Che cosa hai promesso davanti al popolo nel giorno della tua ordinazione? Hai scelto di essere obbediente al vescovo. Ora devi vivere fino in fondo quella scelta e seguire ciò che il vescovo ti chiede. Questo breve dialogo mi è tornato alla mente mentre meditavo le letture che abbiamo ascoltato oggi. Mi ha ricordato una verità semplice ma fondamentale: ogni decisione comporta delle conseguenze. Il giorno della mia ordinazione ho scelto di seguire Gesù nel ministero sacerdotale e ho promesso obbedienza al vescovo. Da quel momento ogni incarico, ogni missione e ogni rinuncia sono diventati la naturale conseguenza di quella decisione. Proprio il rapporto tra decisione e conseguenza è uno dei messaggi centrali del Vangelo di oggi. L'uomo che trova il tesoro nascosto e il mercante che scopre la perla di grande valore devono accettare le conseguenze della loro scelta. Per acquistare quel tesoro e quella perla vendono tutto ciò che possiedono, ma lo fanno con gioia, perché hanno compreso che ciò che hanno trovato vale infinitamente più di tutto il resto. Queste parabole illustrano il cammino di chi sceglie il regno di Dio e decide di diventare discepolo di Gesù.
E questo è il cammino di cui parla l'Evangelista Matteo quando scrive: ogni scriba è venuto il discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. È lo stesso cammino percorso dai apostoli che rinunciarono a tutto per seguire Gesù. Anche noi, come discepoli di Cristo nel nostro tempo, siamo chiamati a percorrere lo stesso cammino e ad accettarne le conseguenze. Spesso questo significa rinunciare alle nostre comodità, uscire dalle nostre sicurezze e lasciarci trasformare dai valori del regno di Dio. Talvolta il Vangelo ci chiede di perdonare quando sarebbe più facile serbare rancore, di servire invece di cercare il prestigio, di dire la verità anche quando costa. Di fronte a queste rinunce, il Vangelo di oggi ci ricorda che esse non sono una perdita, ma un'offerta preziosa fatta per il bene più grande della nostra vita, cioè Cristo e il suo regno. Alla fine, le parabole che abbiamo ascoltato oggi lasciano a ciascuno di noi le domande fondamentali: qual è il tesoro più prezioso della mia vita? Perché cosa sono disposto a spendere tutto me stesso? La risposta a queste domande rivela quali sono i valori che guidano realmente le nostre decisioni. E sono proprio le nostre decisioni, con le loro conseguenze, a mostrare dove si trova il nostro cuore. Proprio come dice Gesù in un altro passo del Vangelo: dove il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore.

0: In un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci a Dio Padre perché ci aiuti a riconoscere i Suoi doni e ci dia la coerenza necessaria per fare dell'incontro con il Signore Gesù il tesoro più grande della nostra vita. Preghiamo insieme dicendo: donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore. Per la Chiesa, illuminata dallo Spirito Santo, impari a pregare il Padre con la sapienza che viene dall'alto e mostri al mondo il bello volto di Dio, Padre buono. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i responsabili delle nazioni, nel prendere decisioni per i popoli loro affidati, si lascino guidare dalla vera sapienza e non dalla bramosia del potere. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i malati e i sofferenti nel corpo e nello spirito, trovino nella preghiera forza e consolazione e attingano sempre al tesoro dell'amore di Dio. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i nonni, il Signore li colmi di gioia e salute e li accompagni con la sua benedizione, rendendoli testimoni di vita e speranza. Trovino nei santi Gioacchino e Anna, loro patroni, sostegno e conforto. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per noi qui riuniti in questa celebrazione eucaristica, il Signore ci doni un cuore docile e sapiente, capace di riconoscerlo come l'unico e vero bene. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: In questa Santa Messa vogliamo ricordare gli anniversari di Castelli Domenico e Carla, Castelli Maria Maddalena e Piero, Nicolai Giuseppe, Bonino Raffaele, Costero Maddalena, Bonino Bartolomeo, Valenza Anna, Zarrillo Donato, Angela, Rinaldo, Giovanna e Mina. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per Carmine e Maria, che festeggiano il 50° anniversario di matrimonio. Accompagnali sempre con il tuo amore. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Bonomo Salvatore, Calleri Salvatore, Falletti Francesco, Ferrara Giovanni, Appendino Domenica Vedova Asinari, della Garen Egles in Tomopam. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Donaci un cuore docile e sapiente per comprendere i misteri del tuo regno e vivere nella tua luce. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Attenta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna. E con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni, le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena del Signore. Signore, non so.

Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ti hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, prima di concludere questa celebrazione, desidero rivolgere un augurio speciale. Come avevo detto già, oggi è la giornata mondiale dei nonni e dei anziani. A tutti nonni e gli anziani qui presenti, penso maggioranza, fa il nostro più sincero augurio, accompagnato dalla gratitudine per la vostra testimonianza di fede, di speranza e di amore. Il Signore vi benedica e vi doni salute, serenità e pace. Un augurio particolare fa anche a nostri cari Carmine e Maria, giusto no, e nomi, che celebrano 50° anniversario di matrimonio. Grazie per il vostro esempio. 50 anni di vita insieme sono una splendida testimonianza di un amore che ha saputo rimanere fedele nel tempo, nella gioia e nella prova. Il Signore continui a benedire il vostro cammino e vi conceda ancora molti anni di comunione, di salute e di pace. E a tutti voi, grazie per la vostra partecipazione a questa celebrazione. Ora concludiamo con la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona serata.

0: Basta ascoltare, io te lo sono
1: sempre. Sì, sì, sì.

0: non si è riuscito a fare.
1: Penso anche qui in settembre, che generalmente si è già in linea.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
3: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme che, come di consueto, inizia con un ospite. L'ospite di oggi è Piero Dorfles, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, che è un veterano di Radio in Blu, un amico e anche l'autore di Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio qualche settimana fa. Ma allora, che libro è questo? Prosegue la tradizione di essere un libro di un critico o si comincia a essere in un'area autoriale?
4: Ma non so se posso arrivare a dichiararmi autore di qualcosa di così autonomo a uscire dalla dimensione critica, però è vero che in questo caso ho lavorato molto di più sulla mia esperienza personale di lettore che non su quello che potrebbe essere una visione oggettiva della lettura. E sono un libro veramente molto personale di letture marinare.
3: Ecco, queste letture marinare secondo me si concentrano attorno a due libri soprattutto, che sono L'Odissea e Moby Dick. È vero, corrisponde?
4: Sì, certamente sono punti nodali del racconto marinaro, non soltanto perché in qualche modo noi abbiamo a che fare con un unico grande mito, che è quello del rapporto tra la navigazione e il destino dell'uomo, ma anche perché in tutti e due i casi abbiamo a che fare con una letteratura di taglio mitico, e cioè qualcosa che va al di là della narrazione e diventa un elemento così potente da essere un riferimento continuo, l'Odissea nella storia della letteratura e Moby Dick nella storia della letteratura moderna. Credo, forse non a torto perché molti credono lo riconoscano, che Moby Dick è un punto di svolta nella letteratura ottocentesca. Arriva il momento in cui il romanzo tradizionale è, per così dire, esaurito e apre una visione completamente nuova. Secondo me da allora in poi il romanzo è una cosa diversa, nascono sperimentazioni prima improbabili e non a caso, se ritorniamo ai miti di Ulisse, secondo me l'Ulisse di Joyce è figlio di Moby Dick.
3: Quindi in pratica Moby Dick e Ulisse sono i due capisaldi assoluti della narrazione marittima, ma forse anche i due capisaldi assoluti della narrazione tout court? Quanto sono importanti in questo senso?
4: Siccome l'uomo narra da sempre, la sua attitudine a raccontare le cose fa parte della sua natura, evidentemente ci sono dei momenti in cui la narrazione diventa parte stessa della vita dell'uomo. E allora se nell'Odissea abbiamo questo passaggio abbastanza clamoroso del personaggio che prima è il guerriero che sotto le mura di Troia improvvisamente diventa un viaggiatore, un conoscitore di uomini, polizopos, cioè dalle tante sfaccettature, è perché quello produce un cambio di passo. Prima si raccontano le gesta eroiche, poi si racconta la conoscenza, e questa è la differenza fondamentale, ed è questo il motivo per cui l'Odissea apre una visione completamente nuova dei rapporti con la narrazione. Arriviamo fino a Moby Dick perché dentro quella dimensione epica del racconto in realtà c'è qualcosa che ha a che fare con l'assoluto, con la dimensione del rapporto dell'uomo con qualcosa di inconoscibile e di tremendo come il mare, ma anche di sublime e di affascinante originalità come la navigazione. In qualche modo si salda con la dimensione della conoscenza che nasce nell'Odissea, perché qui Achab, che è il pazzo che sappiamo che corre dietro le balene, è però anche un uomo che conosce la vita e ha profonde capacità di riflessione su quello che è il suo rapporto col mondo, con il mare e con le balene.
3: Ecco, questa cosa di Achab come Ulisse è una cosa che però esiste nella tradizione della critica letteraria, perché i due libri poi sono stati saldati in più di un'occasione.
4: Ma è difficile non saldarli, perché appunto stiamo parlando di miti che si rincorrono. Contemporaneamente io credo che ci sia qualcosa di più originale di quello che abitualmente la critica letteraria ha trovato nell'Odissea, dove tutto sommato ha sempre più peso il nostos che non quella dimensione iniziale, che è all'inizio del racconto, quando Ulisse arriva nell'isola dei Feaci, e c'è come un capovolgimento di paradigma, quando lui capisce, davanti al canto che fa Laedo del suo passato, della guerra di Troia, che quell'uomo che si è lasciato alle spalle era un uomo feroce e, per certi versi, inutilmente feroce. E questo lo fa piangere, questo lo fa sentire qualcosa di diverso da quello che può essere l'eroe che ha combattuto sotto Troia. Lì questo cambiamento di paradigma è qualcosa che non può non lasciare traccia, ecco perché rimane poi il grande mito, ma non mi sembra che la grande critica si sia molto occupata di quello, molto di più su tutto quello che accade nel Nostos, fino naturalmente al ritorno a Itaca.
3: Siamo con Piero Dorfles, che ha appena pubblicato Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Piero Dorfles che ha appena pubblicato Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio. Ecco, questo libro è scandito per temi, nel senso il mare offre una serie di situazioni e lei le ha scavate un po' tutte, cominciando dalla bonaccia per poi arrivare a naufragio o burrasca. E qual è il momento nel quale il mare è più marino, per dirla così?
2: Ma curiosamente, forse una delle cose più caratteristiche della narrazione di navigazione è la dimensione della bonaccia, perché mentre la tempesta è tutto sommato quasi una dimensione logica, quando la navigazione prosegue normalmente nessuno praticamente ne parla, quando arriva la tempesta tutti i libri di mare sono pieni di tempeste, mentre invece la bonaccia è qualcosa di unico per certi versi e anche molto più preoccupante della tempesta stessa, perché mentre con la tempesta c'è la sfida, la capacità di sopravvivere, la qualità del marinaio che inizia ad andare oltre, di fronte alla bonaccia il marinaio, soprattutto a vela si intende, è come impotente, vittima di qualcosa che non lo porta più dove deve andare. Questa dimensione di solitudine e anche di disagio che produce la bonaccia è qualcosa che ha a che fare di nuovo con il soprannaturale, questo mare che alle volte ti trascina con venti velocissimi ovunque e altri invece ti inchioda come una specie di modellino messo sul mare che non può più spostarsi di una virgola. Lì il disagio è grande, soprattutto se fa molto caldo, ma anche se fa molto freddo.
1: Ecco, io però vorrei richiamare la sua attenzione adesso su un altro dei momenti clou della navigazione, cioè il naufragio. Lei scrive: in definitiva oggi non si naufraga per fattori esterni o per necessità, ma per errore, storditezza, disperazione o per efferata cupidigia dell'uomo. Cioè i motivi del naufragio sono cambiati.
2: Sono cambiati perché la nostra tecnologia ormai ci permette di individuare con precisione millimetrica dove si trovano le navi e le carte nautiche che abbiamo sono talmente perfette che veramente è difficile sbagliarsi, quindi ci vuole veramente la scelleratezza di un comandante che manda un immenso bastimento a naufragare sugli scogli per produrre oltretutto disastri, anche sul piano

0: una profonda insicurezza nella navigazione che può produrre drammi, disastri, ma alle volte anche rinascite.
1: Ecco, un altro momento topico, possiamo dire, della storia della marineria è quello dell'ammutinamento, e anche lei se ne occupa dell'ammutinamento, ma questo è proprio un evento legato alla navigazione a vela, perché la navigazione a vela dà questa idea di libertà e questa idea di poter sfuggire poi alle conseguenze dell'ammutinamento.
0: In parte è vero, in parte no, perché cito tra gli altri per esempio l'ammutinamento del Kane, che è una famosissima storia portata anche al cinema da un grande Humphrey Bogart, che racconta qualcosa che ha a che fare con una nave da guerra, naturalmente a motore, durante l'ultima guerra mondiale. Perché? Perché in realtà l'ammutinamento, più che avere a che fare con la tecnica con cui si naviga, ha a che fare con il problema del potere, che a bordo della nave assume una caratteristica completamente diversa da quello che succede sulla terraferma. Sul mare c'è la necessità che ci sia qualcuno che comandi. Se qualcuno non comanda, non è uno solo, si intende, non si possono prendere le decisioni rapide, veloci e necessarie quando c'è bisogno di prenderle. Non esiste la possibilità di conduzione democratica delle navi, deve comandare uno solo. Questa cosa però alle volte confligge con le qualità degli uomini. Ci possono essere dei comandanti comprensivi, capaci e soprattutto con capacità di comprendere le necessità del proprio equipaggio, altri che invece sono autoritari e usano il loro potere in modo così arbitrario da produrre alle volte la rivolta. Alle volte sono semplicemente incapaci, come il famosissimo ammutinamento del Kane dimostra, perché lì c'è un comandante che non sa fare il suo mestiere e quello che lo sostituisce lo fa per salvare la nave dalla incompetenza del capitano, solo che questo a bordo della nave è una terribile violazione della norma e rischia di essere, almeno una volta lo era, una questione capitale di vita e di morte.
1: Siamo con Piero Dorfles, che ci sta parlando del suo ultimo libro Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Piero Dorfles, stiamo parlando con lui del suo ultimo libro, cioè lui sta parlando con noi per la verità, Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio, e in questo libro mi pare che altri protagonisti siano anche Conrad e Stevenson, come autori che hanno dato un grosso contributo alla letteratura di navigazione.
2: Sì, Stevenson soprattutto con alcuni dettagli delle avventure dei fanciulli, perché alcune delle sue storie sono storie, diciamo, che hanno come protagonisti ragazzi più che essere letteratura per ragazzi, perché sono anche efferatezze terribili. Mentre invece Conrad, come sappiamo, è stato anche un vero marinaio, ha navigato per tutto il mondo e da qui viene questa sua esperienza straordinaria, per cui applica la sua narrazione a tutte le condizioni di vita. Se c'è qualcosa che convince in Conrad è proprio questa capacità di raccontare dal di dentro, dall'interno, quello che è il mondo della navigazione e che lui ha amato in modo straordinario. Naturalmente si parla soprattutto della navigazione a vela, dove lui fa un paragone forse in questo momento poco opportuno date le sensibilità del nostro secolo, ma allora è così, tra il mare, la nave e la bellezza della donna, dice, è altrettanto misteriosa e inafferrabile. In qualche modo il mare col suo mistero affascina e trascina, può produrre passioni straordinarie, grandi amori, ma anche tragedie. In questo Conrad è veramente un maestro nella narrazione di questa dimensione del mistero e della segretezza del mare.
1: Lei adesso aveva parlato di questa autobiografia di Conrad, ma in questo libro c'è anche un'autobiografia sua, personale almeno sembra, e sembra dalla facilità con la quale utilizza un linguaggio proprio tecnico nel raccontare le avventure di questi personaggi, che a volte sono raccontate con un linguaggio meno tecnico del suo.
2: Spero di non aver messo in imbarazzo i lettori usando strumenti tecnici, ma chi ha navigato e conosce un po' il mare sa che la precisione dei termini tecnici è fondamentale per capirsi e per sapere cosa si sta facendo, e quindi un bravo marinaio non userebbe mai dei termini inappropriati per definire quello che bisogna fare, da salpare le ancore a cacciare una scotta.
1: Ecco, e poi ultima cosa che vorrei chiederle è: ma chi è il Kraken?
2: Questa è una cosa misteriosa e contemporaneamente abbastanza logica. Ci sono nelle profondità marine degli animali molto grandi che noi non vediamo mai, perché vivono in profondità assolute, a migliaia di metri sottoterra, e sono fondamentalmente dei mostri marini che nel passato sono stati considerati mitici. Noi sappiamo che si tratta fondamentalmente di dei grandi calamari, delle piovere, degli enormi molluschi che possono essere grandi 100 metri e quindi hanno una capacità anche di sopravvivere in profondità straordinarie. Sono pericolosissimi se ci si avvicina troppo, ma più delle volte al Kraken, al calamaro gigante, di noi non gli interessa assolutamente niente, siamo dei moscerini per lui, e quindi il fatto che ci si trovi a contatto con il calamarone è una cosa che può succedere quasi solo nelle storie che vengono raccontate nei libri di mare. Però esiste, e come esistono in fondo questi grandi pesci sotterranei come le balene, come i grandi pescecani, che sono stati dalla Bibbia in poi un elemento fondamentale per raccontare il destino dell'uomo.
1: E fanno parte della tradizione poi della letteratura di mare. Cioè li incontra il capitano Nemo, come li incontra Giona, e sono delle figure, poi in fondo anche Pinocchio incontra un'avventura dello stesso tipo, e sono avventure di mare proprio sull'orlo della possibilità del reale.
2: Sì, sono per certi versi assolutamente mitiche. È chiaro che nessun uomo è mai sopravvissuto nella pancia di un grande pesce, che si tratti di pesce cane, balena o calamaro gigante, però c'è una simbologia molto forte in questa cosa. Il grande pesce è un elemento quasi sacro del mare, qualcosa che rappresenta l'indicibile, e quando si viene mangiati dal grande pesce si passa attraverso uno di quei riti di passaggio che ci fanno cambiare la vita, ci rendono più adulti, più consapevoli. Così accade in Giona e così nel racconto, che è praticamente il calco di quello di Giona, di Pinocchio. Ma succede anche nelle grandi tradizioni, quasi tutti i grandi miti c'è il passaggio dentro un pesce, e questo significa che non soltanto la navigazione, ma soprattutto quello che c'è sotto il mare, quello che sono i grandi pesci, il mistero di quello che avviene sotto chi naviga ha un significato profondo, da un lato appunto conoscere l'indicibile, dall'altro confrontarsi con il sacro.
1: Io ringrazio Piero Dorfles per averci anticipato qualche cosa sul suo ultimo libro, il suo ultimo libro che si chiama Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio. Grazie moltissimo.
2: Grazie a voi.

Anche

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono José Tolentino Mendonça, Semi invece di crepuscoli, di vita e pensiero. Poi Diane Lecou, Perché portiate frutto, della Querignana. E infine di Fabrizio Ardito e Natalino Russo, L'Italia in cammino, 52 grandi itinerari per riscoprire il nostro paese con lentezza, del Touring Club Italiano. Ma cominciamo con questo volumetto agile, sono 72 pagine per un formato molto piccolo, che è il primo uscito di una nuova collana che si chiama Soul, cioè Anima, edito da Vita e Pensiero, che riprende degli interventi durante il convegno che si chiama Giusto Soul, che viene fatto a Milano, è già stato fatto 2 anni, e durante questo convegno vengono fatte delle relazioni, e Soul si preoccupa di pubblicare quelle che vengono giudicate più importanti o che comunque hanno delle caratteristiche particolari. Questo è il primo numero di questa collana, e José Tolentino Mendonça è un cardinale che è il prefetto alla cultura e al dicastero per la cultura e anche per l'educazione, che sono stati unificati qualche anno fa. Il libro raccoglie 2 interventi del cardinale e sono interventi di una densità impressionante, cioè in queste poche pagine ci sono delle riflessioni particolari, per una ragione che a me sfugge, ma forse perché si trattava di un intervento giudicato più immediato. C'è stato un'inversione, nel senso, nel libro si trovano prima l'intervento di quest'anno e dopo l'intervento dell'anno scorso. Comunque la frase chiave dell'intervento di quest'anno, che in qualche modo era però anticipata anche in quello dell'anno scorso, è: nella prospettiva cristiana siamo chiamati a interpretare la vita come un continuo nascere, come un parto, piuttosto che come un crepuscolo. E invece nella seconda parte, secondo me, è un po' più complicato il restringere, condensare in una sola frase il pensiero centrale, che parte da l'angelo e la lode, da una parola, un verso di un'elegia di Rainer Maria Rilke, che dice: loda all'angelo il mondo, che significa che bisogna riconoscere la bellezza del mondo sostanzialmente, con delle interpretazioni che sono state fatte su questo elemento della degnità e indegnità dell'uomo di fronte all'angelo, perché Borges rovescia questa indicazione di chi deve, che bisogna lodare il mondo all'angelo, e Borges dice: l'uomo non deve essere indegno dell'angelo, cioè deve poter lodare il mondo all'angelo. Quindi forse è un tema un po' più complicato, e a un certo punto si dice: ecco perché è così importante riconoscere che solo l'attenzione dona allo sguardo un significato etico. Possiamo essere giusti solo con coloro che osserviamo a lungo, in un esercizio che pone l'ospitalità come condizione della conoscenza o persino come condizione del riscatto. E poi continua, vado un po' saltellando su questa questione, il cardinal Mendonça, dicendo: nella maggior parte dei casi la questione non è inventare, ma riconoscere. E poi qui siamo sempre dentro la seconda lezione, la secondo intervento a Soul. C'è una frase che praticamente apre a quello che poi è il primo intervento, perché dice: la nostra stirpe è stirpe di neonati. Cosa significa essere stirpe di neonati? Significa, come viene spiegato chiaramente nella parte introduttiva, cioè nel primo intervento, che bisogna ricominciare il viaggio. Cioè, bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era. Bisogna ritornare sui passi già dati per ripeterli e tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio, sempre. Queste sono parole di Saramago che il cardinale riprende per dire che in fondo la nostra vita non è che una nascita, non si può sfuggire alla nostra condizione, alla nostra nascita attuale, a dove siamo nati, dice il poeta portoghese Antonio Ramos Rosa, ha scritto: non posso rimandare al prossimo secolo la mia vita, però che la vita non è la fine ma è la nascita. Siamo semi invece che crepuscoli, è il titolo sia del libro che dell'intervento. C'è un altro passaggio che spiega, allarga queste idee, dice: il seminatore passa per seminare, Dio passa sempre per la nostra vita, ogni giorno riceviamo semi e opportunità, non unicamente crepuscoli. C'è una parabola che ci viene raccontata e questa parabola è la nostra stessa vita, è ciò che noi stiamo facendo nella nostra vita. E poi continua, perché è ricchissimo di citazioni questo intervento, per cui continua per esempio collegandosi a Kierkegaard. Dice: la vita è un compito, un processo di costruzione, non è un dato di fatto, non è qualcosa che già abbiamo. Poi continua dicendo: non si nasce una sola volta per poi precipitare verso la fine. Portiamo invece man mano a compimento la nostra nascita. Per tutto il tempo quello che vediamo è la vita che nasce. E questo poi è il senso di questo libro, che appunto sembra un volumetto, ma propone questa sorta di completo ribaltamento del punto di vista sulla vita. Cioè il cardinal Mendoza dice: la vita appunto è un seme, è piena di semi, è una continua nascita, un continuo accrescere della nostra identità, del nostro essere, per essere sempre più pronti a un futuro. Non è uno spegnersi che finisce miseramente nella morte. Il libro è Semi invece di crepuscoli, edito da Vita e Pensiero. L'autore è José Tolentino Mendoza. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000, secondo libro di oggi, Anne Lecoux, Perché portiate frutto, della Queriniana. Questo libro sostanzialmente è una serie di ricerche su testi biblici, sulle sacre scritture, giocata sulla metafora della flora, sostanzialmente, cioè una serie di passaggi che partono sempre da dei momenti di coltivazione, di momenti di alberi, di frutti floreali del mondo vegetale contenuti nelle scritture, per cui ci sono gli alberi di fico, la terra e il grano, la vigna, l'uva e il vignaiolo, l'albero che si riconosce dai suoi frutti, l'albero della vita, i frutti dello spirito. Cioè c'è questo navigare in un contesto che è il contesto tutto della natura, della flora, delle piante, letto un po' come metafora e un po' come occasione per delle riflessioni. Tant'è che probabilmente la cosa migliore di questo libro consiste proprio nelle notazioni, nelle parti più poetiche, potremmo dire, o comunque più sintetiche, nelle notazioni, nelle letture, nelle puntualizzazioni, e ce ne sono tantissime. Per esempio, gli specialisti del testo ebraico ci dicono che il verbo creare nel primo versetto della Genesi è coniugato in un tempo presente che perdura. Dio crea, ma continua a creare, e questo non è una cosa che ci inventiamo, ma che è proprio scritta nella Genesi. E poi ci sono delle riflessioni, per esempio quella sul contare, sull'essere in molti, e lei dice: guardate che c'è una diffidenza nelle scritture nei confronti del contare, cioè, questa diffidenza dovrebbe metterci in guardia, dice, siamo sempre tentati di contare. Proprio di recente una ricerca ha evidenziato che il numero dei cattolici sta aumentando nel mondo, anche in Europa. E allora? C'è forse in atto una gara per vedere chi è il più potente o il più influente? Ma dove abbiamo letto nella Bibbia che questo era un segno incoraggiante? Al contrario, ovunque nella prima alleanza la parola di Dio mira a incoraggiare il debole, il povero, il piccolo resto, mentre i potenti vengono distrutti. Qui veramente mette in guardia dal montarsi troppo la testa. E poi c'è un passaggio, secondo me, estremamente interessante riguardo alla profezia. Dice: la parola profetica è prima di tutto una constatazione, dice ciò che è e ciò che accadrà in assenza di un cambiamento radicale. Il profeta annuncia il peggio perché esso non accada. Cioè la profezia è un passaggio dinamico all'interno di un mondo, di una storia, di un processo che può svilupparsi ma può anche arrestarsi. Poi alla fine Giona e Ninive è il grande esempio di Dio che cambia idea. Più che cambiare idea, riconosce che c'è stato un cambiamento e lo accetta. Quindi la profezia è sempre la lettura dell'oggi, non del domani. Avverte quello che potrebbe succedere, quello che va evitato. Il libro è Anne Lecoux, Perché portiate frutto, edito dalla Quirignana. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ultimo libro di oggi, L'Italia in cammino, per riscoprire il nostro paese con lentezza, 52 grandi itinerari, edito dal Touring Club Italiano e scritto da Fabrizio Ardito e Natalino Russo. Fabrizio Ardito più i testi, Natalino Russo più le fotografie, che comunque sono una parte notevole, molto notevole in questo libro. Il libro è infatti un poderoso libro illustrato, adesso non so, sì, sono più di 300 pagine, tant'è, 52 itinerari sono molti. C'è tutta Italia e si tratta di una sorta di antologia stimolante che offre delle possibilità di cammino dappertutto praticamente, e fa vedere anche alcune delle meraviglie che lungo questo cammino si possono incontrare, avvertendo anche in maniera il più puntuale possibile, perché si tratta sempre di realtà cangianti, dove, come e quando è possibile trovare la strumentazione utile o adeguata o comunque una possibilità di sostegno nell'andare, nel camminare. A volte c'è scritto che c'è la segnaletica, a volte si avverte che non c'è la segnaletica e a volte si dice che non solo non c'è la segnaletica, ma è anche difficile recuperare il tracciato per il GPS. Devo dire, io non amo i percorsi nei quali bisogna basare tutto sul GPS, perché sono di solito dei tracciati che privano un po' di conoscenza del luogo, perché un tracciato per il quale esista una buona guida che ti accompagna e dei segnali sul terreno che ti mantengono proprio collegato al terreno, io li preferisco. Però comunque si tratta anche di questioni di gusti, c'è chi ama abbandonarsi all'essere portato quasi per mano ed è un altro modo di viaggiare. Poi ogni modo di viaggiare è sicuramente giusto, perché ogni modo di viaggiare risuona con chi viaggia, e chi va a piedi, se ha maturato questa abitudine, ha anche maturato dentro di sé una forma di rapporto col territorio che attraversa, che gli è propria e che, essendo la sua, quella giusta, che va completamente rispettata. E 52 tracciati vuole dire tutta l'Italia praticamente, dal nord, sud, centro, con modalità estremamente diverse di individuazione dei percorsi. Cioè ci sono all'inizio, per esempio, vengono un po' chiamati fuori la via Francigena e la via di Francesco, sono considerati i grandi itinerari, e poi c'è proprio questa declinazione di cammini fra nord, centro e Sardegna, sud e Sicilia, che disegnano tutta l'Italia e ci consentono anche modalità di approccio e di avvicinamento diversi. C'è chi ha la possibilità, la fortuna di poter camminare un mese, chi una settimana, chi due giorni. Ecco, questo è un libro che aiuta anche a trovare modo e dimensione di camminare anche per pochi giorni o anche per due mesi, se uno vuole fare tutta l'Italia, tutta la via Francigena, sono due mesi, anzi anche un po' di più. Il libro è L'Italia in cammino, per riscoprire il nostro paese con lentezza, 52 grandi itinerari. Gli autori sono Fabrizio Ardito e Natalino Russo e l'editore è il Touring Club Italiano. Prima avevamo parlato di Anele Q, Perché portiate frutto, della Quiriniana, e prima ancora dell'editrice Vita e Pensiero, José Tolentino Mendonça, Semi invece di crepuscoli. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000 e vi saluto io, Sergio Valsania, e insieme a me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Nightmares.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: la temperatura.
1: Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz. Capitolo 7. Il viaggio dal grande Oz.

0: Data la mancanza di case nei paraggi, quella notte furono costretti ad accamparsi sotto un grande albero della foresta. L'albero forniva un buon riparo consistente contro la rugiada e il boscaiolo di latta tagliò con la scure una gran catasta di legna e Dorothy fece un magnifico fuoco che la riscaldò e la fece sentire meno sola. Lei e Toto mangiarono l'ultimo pezzetto del pane. Adesso la bambina non sapeva come avrebbero fatto colazione la mattina dopo.
1: «Se vuoi», disse il leone, «posso andare nella foresta e ammazzare un cerbiatto. Puoi arrostirlo sul fuoco, visto che hai dei gusti così strani da preferire il cibo cotto. Così farai una colazione eccellente».
2: «No, no, ti prego!» implorò il boscaiolo di latta. «Se ammazzi un povero cerbiatto io piango di sicuro e allora mi riarrugginisco le mascelle».
0: Ma il leone si allontanò nella foresta e si procurò la cena. Nessuno seppe mai come, perché lui non ne parlò. E lo spaventapasseri trovò un albero pieno di noci con le quali riempì il paniere di Dorothy, che così non avrebbe sofferto la fame per un bel po' di tempo. Dorothy trovò questo gesto molto gentile e sollecito da parte dello spaventapasseri, ma rise di cuore alla vista della goffaggine con cui il poveretto raccoglieva le noci. Le mani imbottite di paglia erano così maldestre e le noci così piccole che ne cadeva in terra un numero almeno pari a quello che entrava nel paniere. Ma allo spaventapasseri non importava quanto tempo impiegava a riempire il paniere, purché questa attività lo serbasse lontano dal fuoco. Infatti temeva che una scintilla gli finisse nella paglia bruciandolo tutto. Pertanto si conservò a prudente distanza dalle fiamme, alle quali venne vicino soltanto per coprire Dorothy di foglie asciutte quando la bambina si mise di

0: di un'ora, quando si videro davanti un burrone che attraversava la strada, dividendo anche la foresta da entrambi i lati a perdita d'occhio. Era un fossato molto largo, e quando si spinsero fino al bordo e guardarono dentro, videro che era anche molto profondo e costellato di molte rocce aguzze. Le pareti erano così ripide che nessuno del gruppetto sarebbe stato in grado di discenderle, e per un momento sembrò che il viaggio dovesse finire lì. «Che si fa?» chiese Dorothy con tono di disperazione. «Non ne ho la minima idea», disse il boscaiolo di latta, e il leone scosse la criniera ispida e assunse un'aria pensierosa. Ma lo spaventapasseri disse: «Volare non possiamo, questo è sicuro, e non siamo neppure capaci di calarci in fondo a questo burrone, ragion per cui, se non riusciamo a saltare dall'altra parte, dobbiamo fermarci qui dove ci troviamo».
1: «Io credo che ce la farei a saltarlo», disse il leone vigliacco dopo aver preso con cura la misura del salto.
2: «Quando è così siamo a posto», disse lo spaventapasseri, «perché ci puoi portare sulla schiena uno alla volta».
1: «Beh, io ci provo», disse il leone. «Chi viene per primo?»
2: «Io», dichiarò lo spaventapasseri,
1: «perché se tu non ce la dovessi fare, Dorothy nella caduta si ammazzerebbe su quelle rocce e il boscaiolo di latta si ammaccherebbe in modo grave. Ma per me non ci sarebbero rischi. Io, cadendo, non mi farei niente».
3: «Dal canto mio, io ho una gran paura», disse il leone vigliacco. «Ma immagino che non ci resti altra scelta. Sali, che proviamo».
0: Lo spaventapasseri si mise a cavalcioni sulla groppa del leone e il grosso animale si mise sull'orlo dell'abisso e si rannicchiò.
1: «Perché non prendi la rincorsa?» chiese lo spaventapasseri.
3: «Perché i leoni fanno così», ribatté lui.
0: Poi, con un grande scatto, schizzò in aria e atterrò sano e salvo dall'altra parte. Tutti furono molto contenti alla vista della facilità con cui c'era riuscito, e dopo che lo spaventapasseri fu sceso, il leone effettuò un altro balzo in senso inverso. Dorothy decise che ora toccava a lei. Pertanto prese in braccio Toto e si arrampicò sulla groppa del leone, afferrandogli stretta la criniera con una mano. Dopo un attimo le sembrò di volare. Poi, prima di aver avuto il tempo di pensarci, si trovò sana e salva dall'altra parte. Il leone fece il terzo viaggio col boscaiolo di latta e poi si sedettero tutti quanti per qualche minuto, onde far riposare un poco l'animale cui i gran balzi avevano mozzato il fiato. Ansimava come un grosso cane dopo una corsa eccessiva. Da questo lato trovarono la foresta molto fitta e anche buia e cupa. Quando il leone si fu riposato, si avviarono lungo la strada mattoni gialli, domandandosi in silenzio ciascuno fra sé e sé se sarebbero mai giunti alla fine dei boschi a rivedere la luce del sole. Ad aumentare il loro sconforto, ben presto
4: si cominciarono a udire strani rumori nel fitto della

0: foresta.
1: Il leone sussurrò agli altri che questa parte del paese era infestata dai Calidà.
2: E chi sono i Calidà?
0: Chiese la bambina.
3: Sono animali mostruosi col corpo di orso e la testa di tigre,
0: rispose il leone.
3: E con gli artigli così lunghi e aguzzi che potrebbero farmi a pezzi con la stessa facilità con cui potrei uccidere Toto. Oh, i Calidà mi fanno una paura terribile.
2: Non mi sorprende, ribatté Dorothy. Debbono essere degli animali spaventosi.
1: Il leone stava per ribattere a sua volta quando d'un tratto si trovarono davanti a un altro burrone che interrompeva la strada.
0: Ma questo qui era così largo e profondo che subito il leone fu certo di non essere in grado di saltarlo,
1: sicché si misero a sedere e meditare sul da farsi. E dopo una seria riflessione, lo spaventapasseri disse:
4: «C'è quel grande albero vicino al burrone. Se il boscaiolo di latta riuscisse ad abbatterlo in modo di farlo cadere con la cima sull'altra sponda, potremmo usarlo a mo' di ponte».
3: «Oh, un'idea eccellente!» disse il leone. «Quasi, quasi si penserebbe che nella testa hai un cervello e non della paglia!»
1: Il boscaiolo si mise al lavoro senza perdere tempo e la sua scure era così affilata che ben presto il tronco fu tagliato quasi in due. Allora il leone appoggiò le possenti zampe anteriori all'albero e spinse con tutta la sua forza e lentamente il grosso albero tentennò e quindi piombò con un gran tonfo attraverso il burrone toccando l'altra parte con la cima.
0: Avevano appena imboccato questo strano ponte che un brontolio sonoro li fece guardare tutti verso l'alto e con orrore videro due grossi animali venire di corsa verso di loro. Avevano il corpo di orso e la testa di tigre.
3: «Oh, sono i Calidà!»
0: disse il leone vigliacco mettendosi subito a tremare.
4: «Svelti!»
0: esclamò lo spaventapasseri.
3: «Attraversiamo!»
1: Così Dorothy andò per prima con Toto in braccio. La seguì il boscaiolo di latta e quindi venne lo spaventapasseri. Il leone, benché certamente molto impaurito, si voltò a fronteggiare i Calidà ed emise un ruggito così forte e terribile che Dorothy gridò e lo spaventapasseri cadde all'indietro mentre perfino quei due ferocissimi animali si fermarono e lo guardarono sorpresi.
0: Ma rendendosi conto di essere più grossi del leone e ricordandosi di essere in due contro uno, i Calidà ripresero la corsa. E il leone attraversò l'albero e si voltò a guardare la prossima mossa degli assalitori. Senza fermarsi un attimo, quelle belve imboccarono anch'esse il ponte e il leone disse a Dorothy:
3: «Siamo perduti, perché di sicuro quelli con quei loro artigli affilati ci faranno a pezzi. Tu comunque mettiti dietro di me, io combatterò finché avrò vita».
4: «Un momento!»
0: esclamò lo spaventapasseri. Aveva riflettuto sul da farsi e adesso disse al boscaiolo di tagliare l'estremità dell'albero appoggiata al bordo del fossato dalla loro parte. Il boscaiolo di latta si mise subito al lavoro con la scure e proprio mentre i due Calidà stavano per arrivare sull'altra sponda dell'albero precipitò con uno schianto nel baratro, portandosi dietro quei brutti mostri ringhianti che si sfracellarono entrambi sulle aguzze rocce del fondo.
3: «Bene!»
1: disse il leone vigliacco tirando un gran sospiro di sollievo.
3: Vedo che vivremo ancora un po'. E la cosa mi fa piacere, perché non essere vivi deve essere una cosa molto scomoda. Quelle creature mi hanno fatto una tale paura che ho ancora il batticuore.
4: Ah, disse con tono di tristezza il boscaiolo di latta, come vorrei avere anch'io un cuore che batte.
1: Questa avventura rese i viaggiatori più ansiosi che mai di uscire dalla foresta. Presero un passo così veloce che Dorothy si stancò e dovette proseguire in groppa al leone. Con loro grande gioia, gli alberi cominciarono a farsi sempre più radi e nel pomeriggio giunsero improvvisamente davanti a un ampio fiume le cui acque scorrevano rapide proprio sotto i loro occhi. Sull'altra sponda potevano vedere la strada a mattoni gialli proseguire attraverso una bellissima campagna dai prati verdi sparsi di fiori vivaci, e dappertutto la strada era bordata di alberi da cui pendevano frutti succulenti. Questa vista li rallegrò assai.
2: «Come facciamo ad attraversare il fiume?»
1: chiese Dorothy.
4: «Non è difficile», rispose lo spaventapasseri. «Il boscaiolo di latta dovrà costruirci una zattera e con quella arriveremo dall'altra parte».
1: Così il boscaiolo impugnò la sua scure e si mise ad abbattere alberelli con cui fare una zattera. E mentre era intento a questa operazione, lo spaventapasseri trovò sulla riva del fiume un albero pieno di frutta matura. La cosa fece piacere a Dorothy, che non aveva mangiato altro che noci durante tutto il giorno e che fece molto onore a quella frutta saporita. Ma fabbricare una zattera richiede tempo, anche quando si è industriosi e indefessi come il boscaiolo di latta, e al calar delle tenebre l'operazione non era ancora stata compiuta. Pertanto si trovarono un rifugio comodo sotto gli alberi e colà dormirono beatamente fino a mattina. E Dorothy sognò la città di Smeraldo e il buon mago di Oz, che ben presto l'avrebbe fatta tornare a casa sua.
5: RNC in blu. RNC.
6: RNC.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
10: La tua radio.
11: La tua radio.

0: RNC presenta
1: Il Tornasole, a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
2: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole di questa ultima domenica del mese di giugno. Grande caldo, tempo di estate, tempo di vacanze, ed c'è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo. E oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno a Palermo. Per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol. E non soltanto le opere appunto di Warhol, ma anche di altri contemporanei sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
3: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Real, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Reject Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
4: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo sia per Warhol ma anche per Rotella, e quindi abbiamo un'immagine oggettiva congelata che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
3: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
2: Rimaniamo idealmente, ma anche dobbiamo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento, e di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdiero.
5: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo, e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
6: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
5: E quindi l'altrove.
6: Mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
5: Una terra che suscita l'immaginazione.
6: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
5: E poi c'è il ponte fantasma, di cui si parla da sempre.
6: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
2: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia racconto, non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutti tondo, e vediamo come appunto ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
5: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
0: Bel passato è una poesia in cui mi domando, ma perché io amo tanto le fotografie con mia figlia, mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male, perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
5: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
0: Attraverso una domanda, quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
5: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
0: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
5: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
0: Come pietre focaie fanno fuoco ma fanno anche scintille, e tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo è appunto: noi siamo la famiglia.
2: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto, come quelli appunto della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e arrivederci alla prossima settimana.
7: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose, di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerra, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altri che abbiamo analizzato, che è tra gli anni 60 e 70, la Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras, Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stato abolito la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa libertà creatrice che faceva pensare. E poi fu bandito chi? Uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, cioè Ioannis Ritsos. Si fece 7 anni buoni, insomma, di detenzione. Riuscì a scrivere pietre, ripetizioni e sbarre proprio sulla sua detenzione, piccoli componimenti in cui mischiava il mito antico della Grecia al presente, proprio per camuffare un po' la sua protesta e non farsi scorrere, ma anche perché doveva far uscire in maniera clandestina dalla prigione questi versi, che uscivano sul retro di pacchetti di sigarette dentro la carta bianca che era nei pacchetti di sigarette. Per cui abbiamo continuato ad avere questa testimonianza.
8: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
9: RNC.
10: La tua radio.
11: La tua radio.
12: La tua radio.
9: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: RNC presenta
1: Stop and Gold. I successi di sempre su In Blue Radio.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica.

0: Sorelle, fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata, è radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, è domenica, e concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto e puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa, e partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui. Si è reso presente non solo con la parola ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento. Ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia, oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La tua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
2: Nella freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
1: Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, e egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti di tutti i tuoi passi.
2: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra del tuo piede. Camminerai su aspi e libere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi incontrerà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo salverò in lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Carl Maria von Weber, secondo movimento, scherzo, allegro, espressivo, e terzo movimento, lamento del pastore, andante, espressivo, dal trio in sol minore, opera 63 con violino aggiunto. Uri Shoham, flauto. David Chen, violino. Emanuel Gruber, violoncello. Hanok Grenfeld, pianoforte. Registrazione del 1979. A seguire ascolteremo il lead Il lamento del pastore, che Schubert riprende nel 1814 dall'omonimo testo che Goethe scrisse nel 1801 e pubblicò nel 1803. Baritono Dietrich Fischer-Dieskau, pianista Jerry Moore.

0: Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato il secondo e terzo movimento dal trio in sol minore opera 63 con violino aggiunto, Uri Shoham flauto, David Chen violino, Emanuel Gruber violoncello, Hanok Grenfeld pianoforte, registrazione del 1979. A seguire abbiamo ascoltato il lead Il lamento del pastore di Franz Schubert, baritono Dietrich Fischer-Dieskau, pianista Jerry Moore.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, andante dalla Sinfonia numero 29 in La maggiore K201. Marco Rizzi, maestro concertatore del Perose Ensemble.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato l'andante dalla Sinfonia numero 29 in La maggiore K201. Marco Rizzi, maestro concertatore del Perose Ensemble. RNC, note di classica. Jacques Offenbach, da Les Roses du Bengal, 6 valzer sentimentali, ascolteremo il numero 1, andantino grazioso, il numero 4, andantino, ed il numero 6, Vals allemande. Pianista Marco Sollini.

di Jacques Offenbach, da Les Roses de Bengal, sei valzer sentimentali, abbiamo ascoltato il numero 1, il numero 4 ed il numero 6. Pianista Marco Sollini. RNC, Note di Classica. Baldassarre Galuppi, primo movimento, andante, da sonata quinta in do maggiore. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli.

Di Baldassarre Galuppi abbiamo ascoltato il primo movimento, andante, dalla sonata quinta in do maggiore. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. RNC, note di classica. Giuseppe Verdi, da Quattro pezzi sacri, Ave Maria, per coro misto a cappella, e dalla Forza del destino, atto secondo, La Vergine degli Angeli. Soprano Barbara Frittoli, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda. Maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazione dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da Quattro Pezzi Sacri, abbiamo ascoltato Ave Maria per coro misto a cappella e dalla Forza del Destino, atto secondo, La Vergine degli Angeli. Soprano Barbara Frittoli. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazione dal vivo. RNC Notte di Classica. Omaggio a Jussi Björling, tenore svedese non abbastanza ricordato. Con Enrico Caruso ha condiviso una morte prematura. Caruso ha 48 anni per complicazioni post interventi chirurgici. Björling per attacco cardiaco sopraggiunto in persona indebolita dalla depressione e dall'alcolismo. Una voce in parallelo con se stessa, in tre diverse interpretazioni dello stesso brano. Turandot, atto terzo, Nessun dorma. Jussi Björling, in una registrazione del 1952, del 1958, dal vivo alla Carnegie Hall, e del 1959, pochi mesi prima della morte.

Per una voce in parallelo con se stessa abbiamo ascoltato un omaggio a Jussi Björling, tenore svedese. Note di classica. Alexander Borodin, versione per orchestra d'archi del notturno del quartetto numero 2, archi della Philadelphia Orchestra. Direttore Eugene Ormandy.

0: Di Alexander Borodin abbiamo ascoltato la versione per orchestra d'archi del notturno dal quartetto numero 2, archi della Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non, tracciati da Anna Maria Molino.

0: omaggio a Venezia.
1: Franz Liszt, Supplément aux années de pèlerinage, secondo volume, Italie, gondoliera, canzone. In queste due composizioni per pianoforte, partendo da melodie popolari, la biondina in gondoeta di Perucchini e una canzone, Liszt vi ricama attorno delle ghirlande di note che formano trilli, arpeggi o rapide scale alla maniera dei cantanti d'opera italiana. Gondoliera, quasi allegretto. Pianista, Lazar Berman.

Franz Liszt, Canzone. Un richiamo diretto all'opera italiana è presente nella Canzone, che attinge tutto il suo materiale musicale da un'opera di Rossini. Liszt infatti precisa: nessun maggior dolor. Canzone del gondoliere nell'Otello di Rossini. Canzone. Lento doloroso, più lento. Pianista Lazar Berman.

di Franz Liszt, da Supplément aux années de pèlerinage, secondo volume, Italie, abbiamo ascoltato Gondoliera e Canzone, pianista Lazar Berman. Johannes Strauss, Jr., Una notte a Venezia. Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca, direttore Alfred Walter.

di Johann Strauss Jr. abbiamo ascoltato Una notte a Venezia. Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca, direttore Alfred Walter. Alamiro Giampieri. Il Carnevale di Venezia. Capriccio variato in si bemolle maggiore per clarinetto e orchestra. Alamiro Giampieri, clarinettista maestro di banda. Nato a San Giovanni Valdarno il 3 giugno 1893 e morto a Genova l'8 ottobre 1963. Il Carnevale di Venezia. Solista Eduard Brunner. Münchner Kammerorchester. Direttore Hans Stadelmeier.

Di Alamiro Giampieri abbiamo ascoltato Il Carnevale di Venezia, capriccio variato in si bemolle maggiore per clarinetto e orchestra. Solista Edward Brunner, orchestra da camera di Monaco, direttore Hans Stadelmeier. Fabio Germani, cantata per Venezia. All'organo Fernando Germani, orchestra diretta da Luis Enriquez Bacalov.

Di Fabio Germani abbiamo ascoltato Cantata per Venezia. All'organo Fernando Germani, orchestra diretta da Luis Enriquez Bacalov. Il suono e la voce. Suoni diversi. Stasera mi risponderà la laguna con un silenzio incantato. Le gondole stupite culleranno adagio nella mia la tua inquieta solitudine. Nella gran piazza delusa si fermerà l'aria muta. Su quella statica attesa si adagerà la tua musica. Grappoli di note scenderanno dal cielo come lacrime di cattivi amanti puniti da Venezia che si rende al mortale abbraccio del mare. Abbiamo trasmesso Omaggio a Venezia.

Dalla voce di Giuseppe e di Stefano abbiamo ascoltato O Sole Mio di Capurro di Capua. Presto in Inn, orchestra e coro dell'Accademia Stefano Tempia. Trascrizioni e arrangiamenti di Stellario Fagone. Direttore Michele Frezza.

Abbiamo ascoltato Presto e Nin, Carosello napoletano, nella esecuzione del coro e dell'orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Trascrizioni e arrangiamenti di Stellario Fagone, direttore Michele Frezza. Di autore anonimo Fenech Tavache, per chitarra e mandolino, nella esecuzione di Gino Evangelista e Paolo Del Vecchio.

Abbiamo ascoltato di autore anonimo Fenesta Vascia, versione per chitarra e mandolino, nella esecuzione di Gino Evangelista e Paolo Del Vecchio. Franz Liszt, Tarantella. Nella Tarantella è presente una canzone popolare di autore anonimo del Settecento. Tarantella, presto, più vivace, canzone napoletana, prestissimo. Pianista Lazar Berman.

di Franz Liszt, da Supplément aux années de pèlerinage, secondo volume, Italie, abbiamo ascoltato Tarantella, pianista Lazar Berman. Ascolteremo ora Fenêtre Vaste, dalla voce di Massimo Ranieri.

0: Dalla voce di Massimo Ranieri abbiamo ascoltato Fenêstre Vache. Abbiamo trasmesso Omaggio a Napoli.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Sebastian Bach. Concerto per due violini archi e continuo, Bachwerke Verzeichnis 1043. Vivace, largo ma non tanto, allegro. Yehudi Menuhin e Gioconda De Vito, violini. Philharmonia Orchestra, direttore Anthony Bernard.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto per due violini, archi e continuo, Bachwerkverzeichnis 1043. Yehudi Menuhin e Gioconda De Vito, violini. Philharmonia Orchestra, direttore Anthony Bernard. Wolfgang Amadeus Mozart. Quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in La maggiore K581. Allegro, larghetto, minuetto, trio primo e secondo, allegretto con variazioni, adagio, allegro. Gervase de Payet, clarinetto. Amadeus Quartet. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Lovett, violoncello.